0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Sì, no, è arrivato, è il momento della striscia sponsorizzata.
3: Allora, la striscia delle parole è sempre importanti e lei non le sbaglia mai. Ma
2: è già la mia ora, ora è fatta.
4: Ah, giusto, i grandi appuntamenti, e ovviamente ci sono in genere degli sponsor dietro alla Caselli, e quindi vanno garantiti per accordi commerciali. Dovremmo rivederli un attimo, per questi accordi che sono al limite della legalità. Ecco, c'era Fredella per l'appunto. E sentiamo, agevoliamo, dai, che dobbiamo fare.
3: È tassativo, dai.
2: Sono le 16:30 e quindi sono le 8.
4: Ma non è vero.
2: 16 diviso 2. Ma come? Non mi avete mica fregato, eh? Ma come ve l'ho fatta?
5: L'ora è fatta e offerta da... Oh no! La magica Bastoggi è stata invasa dai cattivoni di Prima Valle! Liberali dall'occupazione con il nuovo manganello di Colpi Preziosi! Manganella! L'unico manganello allungabile per grandi e piccini, adatto ad ogni età! Manganella! Lo puoi trovare in tutte le edicole! E in omaggio, una custodia glitterata per il tuo manganello personale! Libera il tuo quartiere dai monelli! Usa Manganella!
6: Sì, manganella!
7: La morale è sempre quella, fai una ronda!
8: Manganella!
9: Questo prodotto è offerto da
1: Tutto Bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
10: Attenzione, su cashglobo.it è attivo il codice Flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte fino alle 3 inserisci il codice Flash Notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice Flash Notte. Solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti Flash,
0: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

Radio Global.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: successo ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Globo. C'è un po' di caos e polemiche su questi giochi che in ogni parte del mondo creano situazioni di pericolo.
2: Guarda, lo dico tra l'altro da appassionato, io vado matto per le montagne russe e me li cerco proprio quei parchi, ma ce ne sono diverse che effettivamente, se vai a vedere le specifiche tecniche, c'è una giostra che ti tira 6G positivi e mezzo, è roba d'addestramento aeronautica militare, cioè non è per tutti, esci quantomeno scimmiato.
3: Ce ne sono alcune che sono molto molto estreme e ti dico, io ne ho fatta una ultimamente, il brucomela insieme a mia figlia Marta.
4: Terribile.
3: No, una cosa, no ragazzi.
4: No, è terribile
3: adesso,
4: il brucomela.
3: Se vogliamo giocare, giochiamo, però ragazzi è un dramma, perché per chi insomma non è appassionato di montagne russe, tuo figlio ci vuole andare, tu però allo stesso tempo devi accompagnarla, ma non vuoi, però ti devi far vedere coraggioso, capito?
2: E cioè,
3: devi
2: coraggioso pure... per fare il brucomela.
4: Il brucomela è terribile.
2: Ti devi far vedere. Pensa a tuo figlio che vede che tu sei lì che ce la posso fare.
5: Mio padre è Capitano America.
3: E ti fa pure papà, arriva la discesa, eccola, e tu no!
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Avevo bisogno.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: tutte le mattine dalle 7 alle 10. Morning Show live on Globo TV.
1: Piccola sta cosa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nel Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua. Reload.
2: Quando nell'annuncio scrivete cerchiamo una persona dinamica, flessibile e con voglia di crescere, concretamente cosa intendete?
3: Dinamica perché deve fare il lavoro di tre persone, flessibile perché gli orari li decidiamo noi e possibilmente non deve rompere i coglioni. Voglia di crescere invece significa niente, però su LinkedIn diciamo che fa molto azienda moderna, funziona.
2: Chiarissimo, super spot per noi, torniamo tra poco con brutte proposte, restate con Sincera TV.
4: Stanco di pagare tanto per internet? Passa a Fibrissima Semplice. Fibra ultra veloce a soli 19,90 al mese. O meglio, 19,90 è il numero grosso che vedete sullo schermo. Poi ci sono 6 euro di modem, 4 di attivazione, 3,90 di servizi digitali che non sappiamo bene che cosa siano nemmeno noi, e altri 2 euro perché avete scelto di pagare in bolletta. Alla fine sono 35,80. E soprattutto nessun vincolo. Se vuoi cambiare, paghi tutte le rate residue del modem che ti abbiamo obbligato a prendere, che su internet costa 39 euro, ma a te alla fine ne costerà 288. Fibrissima Semplice, l'unica fibra che potrebbe avere Fabri Fibra come testimonial. Ma lui non ha accettato. Fibrissima Semplice, scegli di non pagare tanto per internet. Paga tantissimo.
5: Ma come?
6: È sincero.
7: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV.
6: Bene,
7: alle 20:30 le previsioni del tempo, rubrica ormai obsoleta e noiosa solo per avere uno spazio in più a cui abbinare uno sponsor. In prima serata il nostro nuovo reality Nastro Trasportatore.
6: Bello.
7: Format esclusivo di Sincera TV in collegamento diretto con la telecamera puntata sul nastro bagagli numero 9 di Fiumicino. In questa puntata emozioni al cardiopalma con una vecchietta che discute con una ragazza in quanto convinta che lei abbia prelevato il suo bagaglio, e un passeggero da Malpensa che prende con lo stinco il carrello bagagli e lascia trasparire dal labiale in video una netta bestemmia. A chiudere la nottata, quello che è probabilmente il nostro contenuto migliore.
6: Wow.
7: Un segnale audio sinusoidale a 440 Hz con l'immagine fissa del campanile di Poggio Bustone per le 8 ore successive.
6: Bello.
7: Una buona serata,
6: insomma,
7: su Sincera TV.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Allora, quindi, cara poetessa, hai oggi hai anche un componimento oltre a all'orsetto.
3: Allora, un componimento no, però dal momento che sono sempre coperta di tanto affetto dai marchettiani, sì, i nostri seguaci, ho certo pensato adesso una piccola frasetta per loro.
4: Certo, per farli rosicare.
3: Brava. Allora. Alla faccia di tutti, che siano più o meno simpatici, belli o brutti, la situazione resta sempre la stessa. Per i marchetti esiste sempre solo la poetessa.
5: Fa le rime, sei molto audace, ma io non te meno solo perché ti piace.
6: Questa bella giornata la poetessa da Marchetti si è presentata, il suo show adesso l'ha fatto, è il momento delle vatte per cazzo.
7: A voi te, ma chi te sentula?
8: È talmente montata sta poetessa che a noi ce l'ha fatta l'essa.
9: Buonasera signora poetessa, con tutto il rispetto, si la tira di meno perché crescono i peli sul petto.
10: E dopo sta strozzata per boicotto e cambio canale.
11: A poetessa, stai a perdi colpi, datta l'ippica.
12: A poetessa, ma chi te ci ha messa?
13: Senza indugi e senza affanno, la poetessa può andare a banco.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: E in un attimo siamo a mercoledì 14 ottobre, buongiorno, ben svegliati dalla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, c'è il Morning Show Replay adesso.
0: Solo le migliori, Radio Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Un'ora dove andiamo a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo con me, Federica Della Vallée. Buongiorno, buona colazione. Ma se volete riascoltare tutta la puntata intera, la trovate sul nostro sito radioglobo.it.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Arriva un'altra moda, forse un'altra occasione per fare soldi. Il non matrimonio, ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: C'è un'altra cosa che ci piace molto e piace molto anche a tanti francesi, ragazzi. Non so se anche voi vorreste mai abbracciare questa pratica, cioè quella di...
3: Allora già con questa musichetta ti dico no.
2: Bravo!
4: Ecco, bravo! Sei in tema.
2: Bravo, bravo, perché è proprio così. Non lo voglio, si chiama così. Questa iniziativa che fanno a Montmartre, a Parigi,
3: sì,
2: dove le coppie si ritrovano insieme per celebrare il non matrimonio.
4: Bello. Sì, esatto, si chiama cérémonie de non demande en mariage.
5: Mamma mia, la Sorrigi, come sei bravo.
4: Sì, sì, volevo imitare Amanda Lear, ma non ci sono riuscito. Però è una celebrazione di non domanda di matrimonio e si fa proprio in questo periodo. Ci si presenta tutti a Montmartre e ci si giura di non sposarsi.
5: Mai.
2: Cioè, io prometto davanti a non so a chi di non prenderti mai come mia sposa o come mio sposo.
4: Sì, sì, sì. C'è un qualcuno che officia questa cerimonia in maniera proprio istituzionale e si dice non lo voglio.
5: È sempre un contratto, però. Non puoi svincolarti.
4: È un non contratto.
5: Metti caso che ti viene voglia, come fai?
2: Proprio per quello, capito? Non devi resistere alla tentazione.
5: Farlo.
6: Ti metti al sicuro, praticamente. È una garanzia di un no.
2: Ti metti al sicuro se anche l'altra è d'accordo, se anche l'altra persona è d'accordo.
6: E se l'altra non è d'accordo?
2: Non ci vai.
6: La lascia.
2: Perché
6: vuol dire che lei invece vuole portarti all'altare.
2: Beh, scusa, sai quante storie finiscono proprio perché uno si vuole sposare e l'altro no, invece non vuole prendersi quel tipo di impegno? Finiscono un sacco di storie. Sono naufragate centinaia di migliaia di migliaia di migliaia.
6: Però è un po' un paradosso, no? Perché allora, se tutti e due siamo certi che non ci vogliamo sposare, non c'è bisogno che ce lo andiamo a promettere con tanto di notaio. Se uno si vuole sposare e l'altro no, uno dei due non ci viene a promettere dal notaio e quindi ci si lascia. Quindi questa cosa è inutile.
2: Ma la stessa cosa va dal contrario, perché se io e te siamo d'accordo a rimanere insieme tutta la vita, per quale motivo devo andare a ufficializzare davanti a qualcuno o a qualcosa? Cioè, perché quello lo devo mettere su carta e quest'altro non lo posso mettere su carta?
6: Perché mettendolo su carta ti rimarrà sul groppone per tutta la vita.
5: Come se fossero legali se poi ti sposi.
2: Capisci?
4: Però vedetela pure in un altro senso. Non è che questi si dicono no. Questi si giurano un eterno fidanzamento. Se la vedi in quest'ottica, secondo me è anche stimolante.
5: Cioè, eterno fidanzamento, però non ti sposo.
4: Esatto.
2: Siamo insieme tutta la vita, ma non c'è
4: magari bisogno. Magari con le dinamiche di un fidanzamento, magari senza nemmeno vivere sotto lo stesso tetto. Sono tante le variabili.
6: Io ci vedo del buono, perché questa cosa sicuramente implica testimoni invitati e quindi dopo una festa hai party, la festa del tuo evento.
2: Tutta la vita, ma non c'è
4: magari
2: bisogno
4: con le dinamiche di un fidanzamento, magari senza nemmeno vivere sotto lo stesso tetto. Sono tante le variabili.
6: Ci vedo del buono, perché questa cosa sicuramente implica testimoni invitati e quindi dopo una festa hai party, la festa del tuo evento.
7: Sì, sta cosa è

0: matrimonio.
1: Esatto.
0: Perché poi c'è una cosa che si chiama divorzio. Quindi mi chiedo, a che cosa serve il matrimonio se poi c'è qualcosa che comunque ti svincola?
2: Business.
0: Sì, ok, allora chiamiamolo business, non lo chiamiamo più matrimonio.
2: Cioè, suona male.
0: Suona cambiato.
2: Sì.
0: E dare un nome carino a qualcosa che comunque non esiste più.
2: Posizionamento,
3: no? Beh,
2: ragazzi,
3: se c'è ancora qualcuno che crede in Dio, nella religione cristiana, lo fa per quello.
0: Ok, allora però poi non dovresti divorziare in teoria.
3: Eh
0: no?
3: Certo, ma infatti mi sa che tu ti sei messo d'accordo con il mio compagno.
0: Ma certo, noi in Flaminia
3: questa
0: abbiamo
3: tesi che.
0: Ci siamo
3: è
0: riuniti,
3: vera,
0: abbiamo fatto un G8 e abbiamo insomma deliberato che è giusto. Poi insomma con una che viene a dire
3: no scusa, io voglio solo la pensione di reversibilità. Certo. Io questo, sposami Pietro, sposami.
0: Sì,
2: donna orribile.
0: Guarda, la tecnica poi è sempre quella, ma mica per me, per i bambini.
3: Ah, certo.
0: Che succedere qualcosa. Sì.
4: Beh, ho appena visto il trailer di Rocky Sono Io e deve essere veramente tanta roba.
0: Mi è venuta la voglia, andate a vedere questa cosa.
2: Sì.
0: No, io voglio sentire invece se c'è qualche coppia che si è scoppiata proprio per via di questa divergenza di idee, no?
3: Bello.
0: Io mi voglio sposare, lui non si vuole sposare. Che poi magari potrebbe anche implicare il fatto di non avere figli, non
1: vabbè, quello è un altro elemento, no?
0: Beh,
1: c'è chi
0: discorso,
1: lo vuole, c'è chi non li vuole, quello secondo me divide ancora di più del matrimonio.
0: Certo,
5: vabbè, ma da una nazione che incerbide, ma che te vuoi aspettare?
2: Ecco qua.
5: Il matrimonio oggi come oggi serve solo a farsi levare mutande nel caso fossi il marito.
0: Sì. Okay. Ecco, vedi, c'è chi la pensa come diceva Gabri poi sostanzialmente.
3: Sì.
6: Una cafunata.
0: Una cafunata della cafunata. Una cosa vergognosa.
6: A me mi sembra una cazzata.
0: Perché però? Cioè, motivatelo, perché sembra una cazzata? Perché, scusa, io potrei dire la stessa cosa del contrario, del matrimonio, non
2: però
0: è?
2: Questo secondo me è prettamente un motivo per creare un evento, un happening.
1: Ah sì, mettiamola come un matrimonio a Las Vegas, c'ha la stessa valenza, no?
0: Sì. Ma anche il matrimonio qua c'ha la stessa valenza, te
1: sì,
0: l'ho
1: vabbè,
0: detto.
1: Certo,
0: non è che il matrimonio
1: alla
0: Las Vegas
1: non è un vincolo di sangue eterno.
0: Cioè, dal momento che è svincolante c'ha la stessa valenza. Poi potete dire quello che vi pare perché vi piace.
7: E infatti lo sposo è vestito in nero a modalità di lutto, capito?
0: Giusto.
3: È vero. Pure qua sul nostro maxi schermo c'è sono due donne, una vestita di nero e una vestita di bianco.
0: È vero.
7: Poi la pensione di rivestibilità. Ma sei sicuro che muore prima lui e muori prima te?
0: Attenzione, oggi è la seconda che becchi.
3: Infatti,
8: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Questo è il Morning Show Replay, ancora buon mercoledì 14 ottobre da Federica Della Vallée. Attenzione, si parla ancora di ladri in casa.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Vi voglio tanto bene, ma sta diventando peggio Davide in diretta, eh?
5: È vero.
4: Io circa 20 anni fa nel New Jersey ho fatto il Kindergarten, che all'epoca era la giostra più alta e più veloce del mondo, considerando che veramente avevo fatto soltanto le montagne russe dell'Eur. Quando sono scesa da lì la giostra praticamente parte a 160 km orari e quando arrivo a un'altezza mi sembra di 130-160 metri, cioè io ho pensato di morire quando stavo là sopra. Sono scesa ed ero bianca cadaverica con le palpitazioni, però mi ero detto vabbè, ma sono in America, ma quando mi ricapita? Infatti mai più.
5: È vero, sono quelle cose che però quando non ti ricapitano dici, oh senti, io ho solo questa occasione, me la sparo, la faccio, no?
6: Lo so, però poi è solo quella davvero, cioè è definitiva.
5: Che è quello che diceva anche quella ragazza, povera ragazza, che ha fatto il bungee jumping in Brasile.
7: Sì.
5: Sono quelle occasioni che vedo, però dicevo, e quando mi ricapita ci provo, infatti, io la faccio. Mai. Infatti sì, e forse
7: mi
5: sarebbe
7: butto,
5: anche.
7: No? Dici, mi butto.
5: Ma in tutti i sensi, infatti.
8: Allora, la tigre che non viene abbattuta perché uno gli è entrato dentro il recinto è giusto. Io però se ammazzo un ladro perché mi entra dentro casa, io c'ho colpa. Ma come funziona, scusate?
5: Attenzione, il parallelismo tiene.
7: Cioè, potrebbe... quindi adesso Ruggero se la prenderà con la tigre. O comunque con il trattamento ricevuto dalla tigre.
6: Comunque è tema di questi giorni che un ladro che entra in casa perde ogni suo diritto. Siete d'accordo?
7: Ah, è vero, è vero.
6: Questa proposta.
5: Sì. Sì. Perché no? Insomma.
7: Beh, di buon senso mi sembra.
5: Se ne può discutere, se ne può discutere.
6: Ma ragazzi, perché
9: più
6: no?
9: O meno.
6: Ma perché no? Cioè, perché mi devi entrare in casa? È giusto, perdi, sappi, vuoi farlo? Potresti anche non farlo.
5: Certo.
6: Vuoi farlo? Perdi ogni
7: ma
6: diritto.
7: Ma almeno svanisce la possibilità di chiedere risarcimenti o cose
6: ma sì,
7: assurde.
6: Ma non
7: che fanno,
6: entrare in casa e basta.
5: Sì, sì, certo. È naturale, no? Credo che sia proprio per quello. Cioè, alla fine non ti puoi avvalere di nulla, no? Non è che puoi chiedere un risarcimento. Oppure io debba passare chissà quale guaio,
6: cioè
5: tu hai invaso una proprietà privata, quindi questa è la proposta. Poi se ne può discutere, siete d'accordo? Cioè, vi piace come idea? Beh, io credo che insomma la maggior parte delle persone sì. Però poi ci sono una serie di problematiche. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire anche che posso essere armato in casa mia?
7: No. Io credo che poi il principio resti lo stesso, che non bisogna farsi giustizia da soli, però c'è anche almeno la tutela che chi mi entra dentro casa non c'ha più diritti di me. Ma almeno sì, questo.
5: Quello no, però quello che dici tu succede nel momento in cui questa persona viene offesa, cioè nel senso,
7: sì,
5: se io ti sparo, perché se no un ladro è un ladro.
6: Ma guarda, ti faccio anche un esempio.
5: La vittima è la vittima.
6: Un esempio più light, senza entrare nel merito di tigri, hai anche che hai un cane aggressivo perché fa la guardia in giardino, ok? Il ladro entra, il tuo cane lo morde e son cazzi tuoi, ma ti pare normale?
5: No,
7: deve essere trattato come la tigre, cioè, a quel punto sì, veramente.
5: No, ok, però ripeto, cioè questo bisogna capire se prescinde anche il fatto di essere armati in casa,
7: allora,
5: oppure no.
7: Ricordi Massimo il caso Ruggero, di solito quando hai il porto d'armi puoi usare l'arma all'interno del luogo dove sei, no? Spesso dentro casa o per Ruggero dentro il negozio. Se esci è il problema, perché in quel momento non puoi più utilizzare l'arma.
9: Poi,
7: quindi io credo che dentro casa
9: sia sempre legittimo. Per legittima difesa, però
7: sempre.
9: Non è che puoi ammazzare una persona.
5: No, per legittima difesa puoi tenere una cerbottana, Flavio.
2: The Morning Show on Radio Globo.

0: Chiudiamo questo argomento sulla difesa in casa propria, no? C'è stata qualche giorno fa, tra l'altro, la grazia da parte di Mattarella per un altro gioielliere, sì. Però ha preso male la mina, evidentemente non era per Ruggero. Grazie per il gioielliere. Oh! E invece no, era un altro, era un'altra vicenda, sì. Un'altra storia. No, beh, c'è questa proposta di far perdere ogni diritto a chi delinqua, chi entra nella proprietà privata, sì. Naturalmente, perché insomma, sai, c'è il ladro che poi magari viene ferito banalmente anche da un cane da guardia, no? E però poi alla fine avanza la richiesta di risarcimento. Questa cosa, insomma,
1: sì, o ti fanno sopprimere il cane, magari, capito? Queste cose del genere. No, io credo
0: che anche
1: sia...
0: chi ti spara, insomma.
1: Esatto, credo sia anche a tutela da parte ovviamente di chi viene aggredito oppure vede un ladro entrare in casa, di non subire la beffa successiva oltre al danno.
0: Certo, oltre il danno la beffa, vedersi una richiesta di risarcimento. Anche se, per come la vedo io non credo che questa cosa possa spostare più di tanto un malintenzionato. Non è che mi fa ricredere, se io voglio andare a delinquere non è che sto pensando vabbè, però dopo ho perduto tutti i diritti, no, andiamosene raga, cioè, capito? Non credo che sia quello.
2: Secondo me un 7 su 10 li elimini.
0: Ma dai,
2: tolto il tossico che non si rende conto di quello che fa mentre ti entra in casa.
0: Allora ti faccio notare che anche dove c'è la pena di morte comunque si delinque, e se non è un deterrente quello, scusami.
2: Sì, sono d'accordo, però comunque parliamo di deterrente, quindi si tratta di diminuire. Se avessimo una formula per inibire totalmente il fenomeno, probabilmente sarebbe in atto.
3: Buon esempio, poi lo devono mettere in pratica. Soltanto quante volte entrano in casa i ladri e sanno benissimo chi sono, anche con le telecamere, e non gli fanno niente perché non possono mai fargli niente, perché non si sa chi sono, non hanno i documenti, poi te li ritrovi in un altro appartamento il giorno dopo. E questo non è che lo dico io, è storia di tutti i giorni.
2: No,
3: quindi...
2: lo stai dicendo tu e prendo le distanze.
0: Con una cerbontana, però. No.
4: Ma non è che svanisce la possibilità di risarcimento e cose varie, svanisce proprio.
0: Ah, beh, certo, dipende.
5: Giusto, se entri dentro casa te la pinder culo, perché il ladro deve rimanere ladro, la vittima rimane sempre il proprietario di casa. Invece qui in Italia, purtroppo, la vittima diventa quello che c'ha la peggio.
0: Ragazzi, dipende però, insomma, anche nella misura in cui agisci. Se spari a una persona, così come il ladro non ti può entrare in casa, tu non puoi sparare a una persona. La legge purtroppo è questa qua in Italia. Poi, purtroppo per fortuna, insomma, è tutto da vedere.
6: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Replay on Radio Globo.
1: Un incidente molto grave negli Stati Uniti che riguarda ancora le giostre, quelle più pericolose, ma qualcuno sostiene che anche il brucomela è pericoloso. Questo è il Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Comunque stanno succedendo veramente cose un po' folli. Adesso ho aperto alcuni siti di informazione e leggo: si sgancia dal sedile delle montagne russe e muore. Adesso non ho approfondito, non ho avuto il tempo di leggere, però non ho capito bene se questa persona, mentre le montagne russe facevano il loro giro, questa è riuscita a sganciarsi e se è stato un suicidio, se voleva insomma scappare perché non ce la faceva a reggere le montagne russe. Ma perché oddio, sono delle montagne russe, no, un po' particolari.
3: Sembra che l'attrazione avesse un problema meccanico, tecnico, ecco. E per il panico è sganciato e si è gettato nel vuoto, evidentemente non pensando che sarebbe stato peggio.
4: Beh, no, non è tuttavia così semplice sganciarsi dalla sicurezza di una montagna russa. Cioè, di solito stai proprio attenagliato lì sotto.
5: Sì.
4: Cioè, non è che c'è la fibietta tipo in aereo.
2: No. Non è
5: quella che ti passa sopra le spalle.
2: Sì, quella cinturina che c'è sulle macchine scontro.
4: No,
2: sono delle imbragature metalliche proprio.
4: Rimani appeso a testa in giù.
2: Tra l'altro, questa montagna russa, il Magic Mountain, credo, in un parco di divertimento in Georgia, sembrerebbe che crei comunque dei danni cerebrali. Cioè, stiamo parlando di qualcosa di veramente estremo.
5: Come quella della California di pochi giorni fa, delle Six Flags, che c'era una montagna russa che è stata chiusa proprio perché causava questi danni.
2: Stiamo parlando infatti di questa. Cioè, credo sia la stessa, perché insomma ci sono stati già altri episodi.
3: Sì, diciamo che la tipologia della montagna russa è la stessa. Quella in Georgia non avevano dato segnali che potesse arrecare problemi di questo genere, però come hai detto tu, ormai c'è un po' di caos e polemiche su questi giochi che in ogni parte del mondo creano situazioni di pericolo.
4: Guarda, lo dico tra l'altro da appassionato, io vado matto per le montagne russe e me li cerco proprio quei parchi, ma ce ne sono diverse che effettivamente, se vai a vedere le specifiche tecniche, c'è una giostra che ti tira 6G positivi e mezzo, è roba d'addestramento aeronautica militare, cioè non è per tutti, esci quantomeno scimmiato.
2: Ce ne sono alcune che sono molto molto estreme e ti dico, io ne ho fatta una ultimamente, il brucomela insieme a mia figlia madre.
5: Terribile.
2: No, ragazzi,
5: è terribile il brucomela.
2: Vogliamo giocare, giochiamo, però ragazzi è un dramma, perché per chi insomma non è appassionato di montagne russe, tuo figlio ci vuole andare, tu però allo stesso tempo devi accompagnarla ma non vuoi, però ti devi far vedere coraggioso, capito?
4: E cioè,
2: devi
4: coraggioso per fare il brucomela? Certo.
5: Sì. Brucomela è terribile.
4: Ti devi far vedere. Pensa a tuo figlio che vede che tu sei lì che ce la posso fare.
3: Mio padre è Capitano America.
2: E ti fa pure arriva la discesa, eccola, e tu no! E lui, dai, non fai ragazzino, sempre le solite cose.
4: La discesa del brucomela devi scendere e spingere.
5: Non è vero, guarda che è tosta la discesa del brucomela. Poi fai 3 giri, quindi io l'ho fatto con mio figlio, lui era impauritissimo al primo giro, ci siamo dovuti fare per forza quegli altri 2 giri e lui, quando finisce mamma? Quando finisce? Io non lo so, amore, preghiamo.
2: Io ho avuto problemi anche sul cavalluccio, quello che rimane fermo e fa solo dindolò.
6: Comunque se posso scegliere, preferisco rimanere sganciato là sopra che fa la giostra quella Reggio Calabria, lo stava che sfiora i palazzi.
2: Sì, vi ricordate tutta la polemica di quell'attrazione che era praticamente in mezzo a 2 palazzi?
3: Sì, basculava tra 2 edifici.
4: Il nostro ministro ha sancito che era tutto ok.
3: Sì, è vero, lo ricordo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Tre tigri contro tre tigri. Ecco, io lo so dire, ma qualche ascoltatore ieri con questo sciogli lingua si è inceppato un po'. Questa è Radio Globo.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
5: Tre tigri contro tre tigri.
6: Ma che c'entra? Sì. Però è riuscito a dirlo. Guarda che non
7: insomma
6: è male. Oh, sono le 7:32 minuti.
7: Però ha detto tigri.
6: Aspetta, risentiamo.
5: Tre tigri contro tre tigri.
6: Vediamo se ci fate una raffica di tre tigri contro tre tigri.
4: Vai.
6: Vediamo un attimo se riuscite a farlo velocissimo. Vincete un gadget e vincete
8: una sveglia. L'unica cosa che abbiamo.
6: Come una sveglia adesso.
9: Dai, togliti quella banana di mezzo a sto punto.
6: No,
8: è anche rotta.
6: No, non gliela togliere che diventa matta se togli la banana.
5: Se vuoi quei kiwi e se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi?
10: Tre tigri contro tre tigri.
11: Tre tigri contro tre tigri.
12: Tre tigri contro tre tigri entrarono a Trento tutte e tre trotterellando.
13: Tre tigri contro tre tigri, tre tigri contro tre tigri.
6: Bravo.
13: Tre tigri contro tre tigri.
6: Bravo.
14: 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando. Bravo.
15: Tre tigri contro tre tigri perché volevano quei kiwi. Quali kiwi?
6: Mamma
15: quei
6: mia.
15: Kiwi.
16: Sì, ok, tre tigri contro tre tigri, ma li vuoi quei kiwi?
17: No. Super fragilistic e spiralitoso.
18: Tre tigri contro tre tigri.
19: 33 tigri entrarono tutte e 33 trottellellando.
6: Com'è alitoso?
7: Perché è mattina presto.
6: Può darsi, la roba di affiatamento. Comunque ragazzi, in tanti ci stanno dando prova di avere una lingua già abbastanza sciolta a quest'ora del mattino.
7: Molto
6: .
7: Migliore della nostra.
6: Sì, però aspetta, tre tigri contro tre tigri.
9: Piano piano.
6: Detto così, me lo devi ripetere più volte, cioè devi andare, capito, più deciso.

0: orario che se dorme, anche se è un'illusione, un'ora di più.
1: Sì, ma una cosa che è proprio effimera, cioè dura veramente una percezione che nemmeno non t'accorgi.
2: Niente.
1: Non t'accorgi. Allora, siete pronti, ragazzi?
3: No.
1: No? Non siete pronti?
4: Mai.
1: Bene, e allora è proprio il momento di sentirli.
5: Tre trighi contro tre trighi, tre trighi contro tre trighi, tre trighi. Trighechi, trighechi.
6: Va bene, è facile. Tre tigri contro tre trighechi.
7: Tre tigri contro tre trighechi. Tre tigri contro tre trighechi.
8: Tre tigri contro Flaminia Gacer Bottano.
9: Tre trentini contro tre tigri.
10: Dietro a quel palazzo c'è sta un poro cane pazzo. Dategli un pezzo di pane a quel poro pazzo cane.
11: C'è un ragno nel buco. Spiaccichicci, camicelo.
12: Tre tozzi di Vansecco in tre strette tasche stanno.
13: Il papa si pesa e peste il pepe a Pisa. E Pisa si pesa e peste il pepe a papa. Contro tre tigri.
14: In un piatto poco cupo, poco che mi capi.
15: Dietro a quel palazzo c'è un povero cane pazzo. Date un pezzo di pane,
1: basta,
15: a quel povero pazzo,
1: sì,
15: cane.
1: Basta, però.
16: Segnalaglielo che vuoi quei kiwi verdi.
1: Basta.
17: Ma se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivesco costantinopolizzerebbe, vi disarcivesco costantinopolizzereste anche voi?
1: No, però.
18: Ce l'ho.
19: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Sabato e Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Sicuramente l'arma di difesa più conosciuta del momento è la cerbottana. Ne abbiamo parlato anche ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Non voglio farlo risentire. Io però vorrei chiarire tutto, diciamo, la questione della cerbottana, facendovi ascoltare una cosa.
3: No, vi prego, mettete il 91 del digitale
2: sì.
3: Ora fatelo.
2: Secondo Flaminia, il guardiano dello zoo deve essere pronto qualora qualcuno dovesse mai scavalcare il recinto della gabbia della tigre con le cerbottane, sì. Ok? Che è un deterrente, ragazzi. Sì. Si fermano le guerre nucleari con la cerbottana, ok? Allora, su questo qualcuno credo abbia voluto creare una canzone.
3: C'è ispirazione.
2: Vogliamo sentire?
4: Come no, certo.
2: La cerbottana, ragazzi, vai.

0: insomma, adesso. Gran finale, gran finale.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Andiamo a chiudere questa prima ora insieme del Morning Show Replay, perché tra poco inizia la prima ora del Morning Show di Radio Globo con voi protagonisti alla Globo WhatsApp, con la vostra voce che faremo sentire. 393-777-7172. Questa è Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: È inutile che guardi così, Parcels è quello che c'ha due occhi in naso, bravo eh? Bravo, canta sì. Benissimo.
2: Anche a... Parcels and P.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Però stamattina faceva freddo, mamma mia, che freschino. Comunque, buongiorno Federico.
4: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio.

0: Morning Show.
1: Vabbè, oh, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Mi fa talmente freschetto, caro il mio Alessio Morigi, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo Prima Ora.
4: Buongiorno Fede, buongiorno a tutti.
3: Come se fossi un ospite.
4: Sì, vabbè, ma fa sempre piacere essere trattati da ospiti, no?
3: No, ma non lo sei, non sei un ospite perché sei un personaggio ufficiale anche di quest'ora. Dico anche perché ovviamente sei al servizio anche tra le 7 e le 10 quando arriverà tutta la squadra del Morning Show di Radio Globo. Ma adesso siamo io e
4: siamo
3: te.
4: Siamo qui.
3: Siamo io e te con di là una persona che è già molto impegnata con quelle sue mani piene di dita.
4: Sì, mani fine da pianista.
3: Sì, sì, è vero. Belle. Ha delle mani molto curate, Gabriele Sidoti, perché sappiamo che è radio ufficiale delle unghiarole di Roma. Sì. Lui va a farti le unghie. Se dici unghiarole si arrabbiano ma tantissimo.
4: E gli è, bisogna dire che gli hai detto
3: che io ho sentito pure i morti. Mamma mia. Vabbè, sono le 6:02, mercoledì 14 ottobre 2026, la prima ora del Morning Show di Radio Globo con Federica Della Valle, Alessio Morigi e Gabriele Sidoti. E Eddy l'elettricista c'è oggi.
5: Buongiorno Federica, c'è. Buongiorno c'è. Alessio, buongiorno Gabriele da Eddy l'elettricista, che vi augura una splendida giornata. Federica, ieri sera ho visto che hai pippato un sacco di segatura.
3: Sì.
5: Poi non ti puoi lamentare se ti arrivano i messaggi.
3: È vero.
5: Federica!
3: Sì, oggi me lo merito.
4: Te lo meriti.
3: Sì,
4: te
3: oggi me lo merito. Sì, perché sai, adesso sono diventata. Mi sto dedicando alla carpenteria. Non so se avete visto qualche storia su Instagram.
6: Niente di nuovo.
3: No, perché prima era edilizia in generale, adesso carpenteria sul legno.
6: Una tuttofare.
3: Sì, una tuttofare, sì.
4: Però mi aspettavo la porta stile saloon. Però, vabbè.
3: Sta arrivando, più o meno la farò così.
6: Dove la metterai stile saloon?
3: Beh, la metterò all'esterno, la metterò comunque all'esterno, poi metterò anche un cavallo fuori legato. Perché
6: certo.
3: Solo che non mi entra in ascensore il cavallo.
4: Vabbè, l'importante è portarlo su.
3: Sì, adesso vediamo se lo metteremo.
6: Fai una rampa esterna anche per gli ospiti
3: esterna.
6: Che arrivano con i cavalli.
3: Rampa
6: e quindi
3: esterna potrebbe essere un'idea. Vabbè, allora facciamo così. Intanto sono le 6:04. Dobbiamo parlare di un sacco di cose oggi nella prima ora, ma ci dobbiamo dedicare al meteo perché, come ha detto l'ascoltatore prima, che mi fa del fresco stamattina.
4: Sì, è
3: stanotte
4: vero.
3: Mi sono svegliata perché battevo i denti.
4: È vero Fede, siamo un po' confusi perché ci svegliamo con un rigido autunno, poi pranziamo che sembra una calda primavera. Ci capita di andare da Lidl e è Halloween, andiamo da Action, è Natale. Quindi insomma fermamose perché non si capisce più.
3: Ieri ho visto un tipo che ha fatto un reel dove lui è entrato con le infradito e le ha puntate verso i pandori.
4: Sì,
3: e questa
4: vero.
3: Cosa lo dico anche a mia sorella, sai, noi abbiamo un'attività nella ristorazione.
4: La più grande di Roma.
3: La più grande d'Italia.
4: D'Italia.
3: Sì. E ieri ho visto i panettoni e ho detto raga no, state fuori. Ho detto no, vi prego.
4: Poi radio noi parli,
3: noi
4: poi parli.
3: No, perché mi fate fare figure di merda.
4: Esatto.
3: Sì.
4: Vabbè, facciamo questo meteo. A Roma, oggi giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, Fede. Temperature comprese tra i 11-12 gradi di questa mattina,
3: sì.
4: Quindi belle rigide, fino ai 26 dell'ora di pranzo. In particolare cielo nuvoloso al mattino, nubi sparse il pomeriggio, assenza di nubi la sera.
3: Raga, qua però questa cosa va messa in conto. Cioè io ieri ho tirato fuori il pigiama, no?
4: Sì.
3: E ho cercato in tutti i modi di non farlo, perché ho detto e poi che faccio a febbraio?
4: Lo so, ma a volte, guarda, non è sempre precorrere i tempi.
3: Però mi piaceva, cioè
4: certo.
3: C'è sto pigiamino addosso. Non era il pigiama quello di Pile, quello caldissimo, sai, un pigiamino
4: di cotone
6: sì. Pure io
3: però ho detto lo metto
4: certo ma sì, ma non devi vergognarti
3: un po'. Sì, mi sono vergognata
6: no Fede, anch'io. Io ho preso il pigiama,
3: quindi
6: anch'io.
3: Sto a posto.
6: Sì, è due giorni che dormo anch'io in magliettina maniche corte e pantalone lungo.
4: Tu sei proprio quello del pantalone a scacchi. Sai che vuol dire scozzese?
6: Sì, certo.
4: Che io odio.
3: Con la pantofola marrone.
4: Con la pantofola marrone, sì, e il piede acido che sa d'aceto dentro.
6: Oh Gesù, che schifo. No, pantalone rigorosamente lungo, nero, non so perché c'ho. E c'ho batte aperte con i calzettoni bianchi.
3: Calzettoni bianchi quali, scusa?
6: Tipo
4: di spugna, quelli lì, hai capito
3: spugna.
4: Bene.
3: No,
4: sì,
3: no
4: sì.
3: Perché a questo punto. Aspetta, devo mettere un'altra base perché qua veramente. No. Allora,
4: metti una base puzza di piedi. Allora,
3: io lo so che tanto ormai a me non me se caga nessuno, cioè nel senso ormai io se non ne vedo uno da un bel po' di tempo e ho capito anche il perché, no? Mo al di là dei lavori
4: allora fai qualcosa.
3: Se fai qualcosa, però se ieri 13 ottobre
4: ho messo c'è un problema proprio.
3: Mamma mia, veramente che mese di me. Se ieri ho cominciato col pigiamino,
4: sì,
3: ovviamente io tra due mesi, sai come sono vestita, no? Ronaldinho col Barcellona. Cioè io mi metto la tuta del Monterotondo Scalo, che papà fa l'allenatore. Poi sopra i calzettoni del Barcellona fino al ginocchio. Ok, poi sopra. Sì. Poi la felpona di Pail. Coperte
4: dentro i pantaloni, qua,
3: poi dice che non scopi. Te credo.
6: Ma posso dire una cosa su questo? Perché ogni volta tutte le donne vi fate un grosso problema. Ale, dammi conferma
3: sexy.
6: Anche tu.
4: Sì, provo.
3: Ma no, cioè, guarda, non ho mai visto.
6: No, te lo giuro, in realtà a volte molti uomini, vediamo se mi danno conferma, a volte preferiamo la donna che è un po', sai, struccata col pigiama, in quelle condizioni.
3: Capito, ma io paro Caniggia, non...
6: Ma che Caniggia? The Morning Show
7: su Radio Globo. Bella Fede, bella Ale, bella Sito.
3: Bella, buongiorno. Mazza, la Globo WhatsApp è già attiva.
8: Buongiorno ragazzi, Belletri 8 gradi.
3: Belletri 8 gradi, buongiorno.
9: Mamma mia ragazzi, il freddo stamattina. Sono uscito da casa col mio gilet, bellissimo. Sono uscito, ho fatto due passi, ho fatto marcia indietro, andato a piana felpa.
3: Perché c'è chi gode di queste temperature. Non so tu che team sei, io non ce la faccio, sai?
4: Non è però il momento del gilet, diciamo,
3: un po' troppo,
4: sì.
10: Buongiorno a teschi disabitati. Mazza che freschetto stamattina, a Castel di Reva 10 gradi.
3: Disabilità chi è? Il cipolla, chi è?
4: No, è uno speaker radiofonico romano che dice teschi disabitati.
3: Sì?
11: Buongiorno a tutti. Asido, ti dico solo che pensando di come ti sei descritto col pigiamone, i calzettoni, è passato al singhiozzo.
3: Ma ne ero io. Ah no, lui con di Fanella. Vabbè, allora facciamo una cosa. Tra poco ci occuperemo anche delle notizie. Prima diamo modo di farvi ascoltare una delle migliori.
4: Oh, che bella questa. Sì. Lanciamela, dai, annunciamela.
3: Adesso ce la metteranno.

0: Buongiorno Arandaggi. Mamma, mi sono immaginato Federica vestita tutta invernale. Sì. La mattina ti svegli che ti addormenti vicino a lei, ti svegli, dico accanto c'è Bruno Vespa.
1: Esatto.
2: E buonasera.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: 06 892 8996. Allen, buongiorno Allen.
2: Buongiorno Fede, buongiorno Alessio.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Perché hai questo nome mezzo coatto straniero?
2: Perché sono nato in Serbia.
1: Ah, sei serbo?
3: Vedi.
2: Sono sempre in serbo qualcosa, quindi sta attento.
1: Sì, immagino, sì. Sei nato in Serbia, genitori serbi.
2: Misti
1: che vuol dire?
3: Uno e uno.
2: Che mamma è serba e papà è bosniaco.
1: Serba e bosniaco. No, uno e uno sì, lo so, però pensavo, che ne so, no. Uno, che ne so, marocchina.
3: No,
2: i Balcani siamo misti perché siamo chi croato, chi sloveno, chi bosniaco e chi serbo.
1: Si sente che tu sei serbo.
3: Hai mantenuto l'accento di quei posti.
1: Sì. che dici, che racconti?
2: Che sono appena tornato dalle Maldive, una presa a mare, ragazzi. Io stavo piedi nudi in giro con la sabbia tutto il giorno, bello. E qua mi sono venuto a mettere il pigiama, il giacchetto. Ma che è?
1: Sì.
2: Io sono partito che non c'era niente.
1: Tosta, sì.
3: Come negli anni 40, qui era tutto prato, no?
1: No. Esatto. Sei tornato
2: a prendere il centro domenica sera a Fiumicino e ho detto, ma che è qua, aiuto, un paio d'aeroporto.
1: Quanto sei stato?
2: Sono stato 9 giorni.
1: No, mezzo,
3: Però è quel pacchetto giusto. Io pure sono stato alle Maldive 9 giorni.
1: Sì.
3: Anche perché sì, Alan di più, come si suol dire, te mori dei pizzichi, no?
2: Sì, assolutamente. Da una certa te rompi,
3: sì.
2: Però io stavo perfetto, bello. Pure in un periodo che non è, diciamo, alta stagione, ottobre, per le Maldive. È stato come se fosse alta stagione, bello, mare piatto. Ma è piovuto una mezzanotte, ha piovuto, sì.
3: Bene. Senti, quanto ci mettevi a fare il giro dell'isolotto a piedi?
2: 8 minuti, era un atollo piccolissimo,
1: ce ne sono 540 lì.
3: Però pure io, perché sono uno che non sa stare tanto fermo, no? Così ho fatto il giro, mi sono cronometrato, dico qui moro.
1: Tutto
3: qua moro.
1: bene, vacanza comunque, sì, era vacanza.
2: No, era il secondo viaggio di nozze, cioè secondo matrimonio, quindi altro viaggio di nozze.
1: Aspetta. No, cioè non hai riconfermato il primo.
2: Con un'altra
1: ancora.
2: Donna.
1: Con un'altra. Ok.
2: Cioè, sì, perché perseverare è diabolico, no?
1: Sì, effettivamente. Effettivamente sei un po' vabbè, ma se no non era un ascoltatore nostro.
3: Insomma. Esatto.
2: È regolare.
1: Sì.
2: Ho usato masochista, te lo sentivo.
1: Sì, giusto. Mettiti una tutina adesso che fa freddo, ok? Copriti. Ok,
3: grazie Alan.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
4: Bosniaco, serbo, accento romano alle Maldive. Che frullatore. The morning show. The morning.

0: su Radio Globo.
1: Diciamo che siamo già in ritardo, sono le 6:15, ancora buon mercoledì 14 ottobre. Io direi di dare spazio anche a quelle che sono le notizie di oggi.
2: Sì, andiamo con l'America. L'unica persona mai incriminata è stata quella poi invece ritenuta colpevole dell'omicidio di Tupac. Lo ricorderete, qualcuno non se lo ricorderà perché era 40 anni fa, sì, praticamente.
1: È di mezzo esempio pure?
2: No, no, però forse questo ci dà un po' il senso di come non siamo gli unici al mondo a riaprire un caso dopo, nel caso di Carlasco, 18 anni, qui ancora di più, perché appunto nella giornata del 13 ottobre, quindi ieri, una giudice del Nevada ha pronunciato la sentenza con l'attribuzione della pena, quindi 40 anni di carcere per l'ex capo gang Dwayne Davis, ritenuto appunto il colpevole dell'omicidio del famosissimo rapper. Restiamo all'estero. Questa notizia l'abbiamo data ieri sul finire del Morning Show, però ha continuato a far discutere perché la Francia è sotto attacco hacker e i frigoriferi di centinaia di supermercati da remoto sono stati portati a 50 gradi.
1: Madonna.
2: Quindi praticamente le derrate alimentari
1: squagliato
2: si sono
1: tutto.
2: Scongelate tutte completamente, milioni di euro di danni.
1: Certo.
2: Immagina tu i supermercati con tutti i frigoriferi, appunto.
1: No, mi sorprende che i supermercati
2: sono diventati bagni turchi, erano frigoriferi.
1: Accappatoio.
2: Esatto, a 50, non
1: no,
2: so.
1: Ma mi sorprende che hanno i supermercati hanno un sistema
2: sì, da remoto
1: online,
2: sì.
1: Di, evidentemente la GDO in alcuni casi ha bisogno anche di controllare le temperature a distanza, però.
2: Beh sì, comunque è un sistema da remoto che poi sì, si presta però a questo tipo di attacchi. Breaking Bad, non so se tu vedevi la serie,
1: porca,
2: se sei un'appassionata,
1: no,
2: è morto RJ Smith, esatto, hai cominciato lì ad emulare il Walter White Jr. della serie televisiva. A rendere nota la scomparsa dell'attore è stato il suo agente tramite un comunicato che recita: con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa di RJ. Andiamo avanti col Giappone, uova a prezzi record. Questo un po' in tutto il mondo, rincari e timore per l'aviaria, rischio la dieta nazionale. Come sai, in Giappone sono grandi consumatori di uova. Una confezione da 10 costa 309 yen, il massimo storico. Considera che tu guadagni 500 yen al mese, fatti il conto.
1: Sì, beh, tanto sì.
2: Mangimi più cari, yen debole pesano sulla filiera mentre si temono nuovi focolai. Ne vuoi un'altra?
1: Me ne prenderei 2-3 galline a sto punto, me ne metterei là.
2: Esatto, però sembra pure le galline adesso incrociano le braccia.
1: Ah sì?
2: Sì,
1: pure loro.
2: Sì,
1: ci vostri, ho comprato. Dai, fate sto.
2: Vuole più fare il suo lavoro.
1: Guarda, io ne vorrei un'altra, però voglio quella più importante.
2: Il Papa?
1: No.
2: Quale? Quale vuoi?
3: Per incontrarti fra 100 anni.
2: Ah, ok, ho capito.
1: Cioè, non mi dici che Ron
2: si chiude con lo spettacolo, però io c'avevo ancora il Papa che si è operato e poi spettacolo Ron.
1: Vabbè, lo Papa che si è operato abbiamo detto già. Ah no, okay. Si doveva operare,
2: si
1: però.
2: Doveva operare. Si è operato.
1: Si è operato.
2: Notizia, Papa si è operato.
1: Mo è diventato donna, non ho capito.
2: No, si è levato la parte inferiore del lobo polmonare. Tutto bene, è andato l'operazione.
1: Ci fa piacere, però, tanti auguri al Papa, dai.
2: Ron adesso.
1: È Ron, ragazzi, cioè Ron ha sospeso il tour che stava facendo per...
2: Però posso dire una cosa, ma adesso poi tu dici la notizia
1: No,
2: vabbè.
1: Tanto non c'è poco da dire
2: Allora, Baglioni, sto male, sospendo il tour, ha ricominciato a cantare adesso praticamente. Chi è che ha sospeso? Raff.
1: Ah, pure Raff.
2: Raff, sì, pure noi avevamo il concerto
1: quanto. Non avevo seguita questa cosa.
2: Raff sta male. Stanno tutti male.
1: Stanno tutti male. Raga, comunque cominciano ad avere età questi, cioè,
2: ma
1: la cosa che mi sorprende, la notizia, sai qual è qua? È che Marron ancora canta. Cioè,
2: esatto, pure è quella, infatti.
1: Basta, incontrarti fra 100 anni.
2: Che poi ne era una promessa, vorrei incontrarti tra 100 anni.
1: Penso di sì, ma questo muore prima, mi sa.
4: Buongiorno ragazzi, Gabriele c'ha ragione. Truccato sì, ma come se avesse Federica c'è vanno 5-6 spritz di prima mattina. O prima di andare a dormire, scusa.
1: È quello che dico anch'io, vabbè, fermiamoci un attimo. Sì, sì, vabbè, Ron, dai, in bocca al lupo anche a te. Questa è la prima ora del Morning Show di Radio Globo, torniamo tra poco. Good morning, Morning Show di Radio Globo.
0: Chiama lo 06 89 28 996. Radio Globo.
5: No, vabbè, Federico Canigi, hai vinto però, eh. Hai battuti tutti.
6: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano. È usato?
8: Usato a chi?
10: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
11: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25, TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
13: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
14: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
15: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
18: Pure le galline mo' incrociano i bracci. C'hanno il gilet giallo pure loro. Vanno a fare i scontri.
19: Ma tipo no? Se andiamo sopra a Prato dei Campoli e troviamo un gregge di pecore, ci avviciniamo con la macchina e mettiamo a tutto volume sta musica qua, no? E facciamo diversi stani. Secondo te che succede? Le pecore ci guardano in bocca.
20: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ma effettivamente parlavamo ancora di uova durante il fuori onda, durante la pubblicità, sì. Con Sidoti che se ne esce come se fosse un pariolino e fa: no, sai com'è la valuta lì in Giappone, sì, per gli stipendi? La valuta, ma che cazzo fa? Sì.
2: Ma si è messo a fare i conti con la calcolatrice su una battuta, io ti perculavo, no? Che tu guadagnavi 500 yen.
1: Sì.
2: No, la valuta.
1: La valuta, lui dice, sì. La valuta. Beh, poi effettivamente effettivamente abbiamo controllato, si può dire in tutti e due i modi, dipende dal contesto.
2: Ma la della, rubrica
1: della la rubrica, esatto, sì. Ciao, sono Elena.
2: Io e Maristo.
1: Esatto. E poi parlavamo anche dei prezzi delle uova, perché comunque quant'è che stanno lì, e abbiamo detto
2: grazie all'aiuto del nostro grande Sidoti abbiamo capito che stanno intorno a 1,80 euro l'una.
1: Cioè un uovo 1,80 euro, ragazzi, sì. Cioè roba che io al discount, sì, quello
3: 1,70 euro un uovo.
1: Sì, al discount quello blu, non quello intelligente, ma quell'altro, uh-huh, che sono più o meno simili, sì, sì. Che sono più o meno quello della, come si chiama quella riccia bionda?
3: Clerici.
1: Della Clerici.
3: Uno è giallo e blu e uno è bianco,
1: cioè,
3: e blu.
1: Io tipo 18 li pago 22,30 euro, cioè 2 euro.
2: Ho capito, mo sono le galline di Chernobyl.
3: No, sono uova di serpente, no. quelle
2: senza testa.
3: Sono uova cadute dal cielo, quelli.
1: No, sono galline che caga mio fratello.
3: The Morning
21: Show su Radio Globo. Ah, il papa si è operato. Ma com'è? In lista d'attesa lui non ce l'aveva, i gemelli. Ah, beh, lui è il papa, quindi come si alza il culo dal letto, va là e operano.
1: Ma ragazzi, scusate, ma che fa? Che è mo sta polemica?
2: Ma cioè, non che potevate farlo voi.
1: Che te ridite, cara?
3: Scusate, sto pensando. Cioè, tuo fratello caga le galline, non le uova? Cioè, caga una gallina intera che fa delle uova.
1: Certo. Allora, sul papa, qual è il problema? Mo perché il papa che è stato operato così in maniera molto celere, a parte che è mezzo tipo il vice del capo.
2: Il papa?
1: Certo, il vice del capo, quindi se
2: ma
1: permetti.
2: Poi, ma pensate, un lavoro intanto è difficilissimo fare il papa.
1: Sì,
2: no?
1: Infatti.
2: Poi c'è un posto libero. Cioè non è che trovi un concorso aperto, si apre il bando, cercasi
1: papa, uno è uno.
2: E poi devi stare lì finché Coraccio, quello prima di te, non ci lascia.
1: Esatto, perché sempre col discorso del detto, morto un papa se ne fa un altro. Ne abbiamo fatto uno l'anno scorso, no? Cioè nemmeno un anno e mezzo. Quant'è che sta lì Papa Leone?
2: Poco, sì.
1: Cioè Parolin ha detto... Che secondo me.
2: Parolin, che è
1: il cardinale. Adesso non so i gradi, quelli che c'hanno.
2: Generale.
1: No, speriamo che si rimetta presto. Quando lui era in corsa per diventare papa un anno e mezzo fa.
2: Sì, è vero.
1: E poi se c'è stata tutta sta velocità è semplicemente perché il papa ha chiamato il CUP.
2: Sì.
1: Il cupola di San Pietro e ha risposto subito, gli hanno dato subito l'appuntamento per
2: sta vicino.
1: Mamma mia, guarda che gente maliziosa.
22: Marron ancora canta o ancora campa?
1: Io veramente pensavo effettivamente che non ce la facesse più a cantare.
2: No, dai, ma comunque non è nemmeno uno dei più anziani, Ron, tu.
1: Tra quelli
2: diciamo, cioè io credo, adesso vado a spanne, poi mi correggerai, Gianni Morandi è più vecchio di Ron.
1: Penso di sì, vero? Se li porta meglio, credo.
2: Sì.
1: Io credo che Ron ne abbia un 75, un 80.
2: Aspetta, beh, vediamo, guarda, io dico sì, una 75ina. È del Ron è del 53, 73 anni.
1: 73, sì. 75, avevo detto. Sì.
3: Gianni di più sicuro.
2: Sì, Gianni più di 80.
1: Però
2: credo.
1: Gianni addirittura è più giovane del figlio. Cioè, il figlio sembra 80enne.
2: Sì, l'ho visto Marco Morandi, sì, effettivamente.
3: Esatto. Allora, Gianni si droga, lo sappiamo.
1: Sì. Ah, veramente.
3: Voglia. Le sue galline sono super tossiche. Che quindi lui,
1: ma guarda
3: uova.
1: Che non credo che sia un vantaggio drogarsi per la longevità.
2: Non lo so, perché ci sono delle rock star che hanno insomma un'età ragguardevole e si sono squagliati gli acidi sulla testa.
1: Esatto.
2: È vero,
1: quello degli Aerosmith, per esempio. Oddio. Non è che sta proprio, lo vedi?
2: Ho capito, Fede, però non ci doveva sta più per quello che ha fatto.
1: Sì, esatto.
22: Ragazzi, raccordo anulare corsia esterna direzione Roma-Napoli poco prima dell'uscita di Ciampino, sulla sinistra due macchine ferme, quindi sulla corsia di sorpasso fate attenzione.
1: Va bene, queste sono le segnalazioni che state facendo arrivare alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Continuate a farle, non solo per questo disagio, ma anche per altri che state riscontrando.
22: Guarda che il papa che ha ricetta ha preso appuntamento al CUP per vedere a Sergemelli, regà.
1: Esatto.
2: Vedi?
1: Perché sono maliziosi, quello che dicevamo.
4: Buongiorno ragazzi. Comunque è vero, quando sono vescovi stanno bene bene, appena diventano papi si ammalano,
1: È vero.
2: È vero.
5: Maronna ci sta in quella classifica che ha fatto la Isoardi?
1: No, mi pare di no.
2: Ragazzi,
1: mi
2: pare di no. Starà male, ci avrà un malanno alle corde vocali, un abbassamento di voce.
1: È entrato di diritto Gabri Venus adesso nella classifica della Isoardi.
2: Sì, quello è vero.
1: Perché
2: quello
1: oggi
2: è vero.
1: Non ci sarà per febbre.
2: Esatto.
1: Febbre improvvisa,
2: e
1: perché ieri anche, stava benissimo.
2: C'è anche
1: un'ora.
2: Una cosa da dire, che abbiamo perso qualche giorno fa Vilma De Angelis. Ieri Bracardi, tutti ultra novantenni e tutti fuori dalla lista. Qui chi è fuori dalla lista si preoccupi.
1: Esatto.
6: Buongiorno da Andrea. No, io le uova le prendo dove? Dal mio amico che vende le mozzarelle, formaggi, queste cose, ma le uova le prendo da lui, ma non quelle industriali, quelle del contadino, le pago 60 centesimi l'una e quelle bianche.
1: Vabbè, però son uova di un'altra categoria.
2: Non mi fa sentire queste cose, di quelli che ti dicono: ma tu fai la spesa dal contadino?
1: Sì.
2: Basta.
1: Sono come quelli che ti dicono: ah, però vedi la grande distribuzione e adesso compriamo tutto da Amazon e stanno morendo i piccoli negozi. Regà, io devo arrivare a fine mese, cioè a me mi frega niente, cioè mi
2: morso tua vita mea,
1: capito?
3: Infatti è l'unico discorso è quello lì, perché poi grazie, le uova sono di qualità, il contadino le cura, le accarezza con i guanti d'oro, è normale.
1: Io mangio quelle del contadino quando ogni tanto arriva qualcuno e mi fa: oh, le vuoi due o tre uova?
3: Magari.
1: Perché no? Te le prendi ma scrocchi.
3: A me
1: no?
3: Le spediscono dalla Sicilia sei, ma ne arrivano quattro perché due si
1: credo.
3: Sacrificano, si buttano.
1: Dai, su.
5: Vabbè, che sarà mai, su, hanno operato subito, gli hanno dato solo... hanno dato tutto un piano libero per lui, gli altri che se devono operare vanno a aspettare.

0: bellissima africana, lei.
1: Sì, e lui lo conosciamo tutti, insomma, no?
2: Credevo fosse di Cagliari, lei.
1: No, non è proprio di Cagliari, Nzau, sì. Però lui Zerb, vabbè, lo conosci, non c'ha bisogno di presentazione, è quello d'amici, no?
2: Rudy
1: Zerb, sì.
3: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
4: Ragazzi, buongiorno, fate attenzione, carreggiata esterna, direzione Roma Piumicino, vanno tutti contro mano, ma che è?
2: Come contro mano?
1: È lui, ragazzi, sta imbriaco ancora da ieri sera, sì.
4: Comunque vi voglio ricordare che il Gemelli è del Papa, quindi fa come cazzo gli pare.
1: Sì, non tutto del Papa.
2: Non tutto del Papa. C'ha un piano sicuramente.
1: Sì. Allora, vediamo un attimo se ho una sigla per questo signore che ha il telefono con noi, poi torniamo a quello che stavamo dicendo, mio caro, mi sa che non c'è, sai?
2: E allora facciamogli un senza nome.
1: Mi faccio un senza nome?
2: Sì, mi piace sempre senza nome.

0: Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno, senza buongiorno. Nome Andrea, giusto, perfetto.
0: No, il nome ce l'hai, ma non hai una canzone.
1: Sì, scherzo, tranquillo.
0: Che ci racconti?
1: Poi volevo rispondere a quello di prima, che il Gemelli non è del Papa. L'ospedale del Papa è l'Aurelia Hospital. Il Gemelli quindi non è del Papa. Precisazione, vabbè.
0: Ma aspetta, perché che precisazione è? Perdonami.
1: No, che lui ha detto, no, che lui ha detto che il Gemelli.
0: E questo
1: è
0: l'abbiamo capito.
1: Papa,
0: no, la precisazione tua voglio sapere. Cioè,
1: la mia precisazione è che la mia compagna si deve operare la tiroide. Se paga subito 11.850 euro viene operata, altrimenti se ti mette in lista d'attesa.
0: Allora, mo ci ritorniamo un attimo a quello di prima, perché ha cambiato discorso per
1: sì,
0: un
1: sì, c'è manche... no, ci mancherebbe, tranquillo.
0: Ma è drogato.
2: Ma no,
0: aspetta,
2: ma
0: un attimo, Andrea. Allora, stai mettendo dentro due cose insieme. Prima, prima hai detto il Gemelli non è del Papa, qua, non è del Vaticano.
1: Del Vaticano,
0: okay.
1: Giusto,
0: okay. Però l'abbiamo sempre sentito dire. Bene
1: sì,
0: o male.
1: Sì, ma anch'io ero convinto. Invece,
0: no,
1: tramite alcune persone che stanno dentro, me l'hanno spiegato, detto che il Vaticano col Gemelli non c'entra niente. Mm-hmm. Ma Laurelia Lespi, l'ospedale è del Vaticano, quello sì.
0: Ok, magari è tutto interamente del Vaticano, mentre di là una parte è comunque del...
1: sì, facile, poi, vabbè, okay. Comunque, vabbè, allora, questo non è un problema, ce lo so,
0: sì. Torniamo un attimo a tuo.
2: Comunque posso dire, io non è per niente, però sì, a me sta cosa non risulta, poi non so se è una cosa
1: no,
2: dall'interno.
1: No, ma...
2: cioè
1: sì,
2: il
1: sì,
2: Vaticano,
1: sì,
2: il Vaticano c'ha il non è proprietario, ha delle
1: sì,
2: quote
1: sì,
2: di
1: sì,
2: partecipazione nel Bambin Gesù, nel Policlinico Universitario Gemelli, quello là di cui, e una parte dell'Università Cattolica che ha un ramo ospedaliero.
0: Però come ti permetti di contraddire Andrea, che lui gli hanno detto agli amici suoi su Facebook?
1: Ma non c'è mancherebbe, ma gli amici miei su Facebook, c'ho un amico che è una persona molto importante nella sanità e mi ha detto questa cosa, tutto qua.
2: Va bene, vabbè, però ci interessava il resto pure.
0: Dici un po' di tua moglie, che dicevi?
1: Mia compagna, se devo fare l'intervento alla tiroide, l'asportazione di mezza tiroide, neanche tutta, 11.850 euro per farla subito, altrimenti ti metti in lista d'attesa.
0: Quindi ritorniamo al discorso dell'intramenia. L'intramenia funziona subito, se vuoi la facciamo dopodomani.
1: Bravo.
0: Mentre se vuoi farla con la sanità, devi.
2: E voi siete in una situazione di urgenza o potete aspettare?
1: Allora, fortunatamente non c'è questa urgenza, se no altrimenti a tirar fuori 12.000 euro non ci avrei pensato neanche una frazione del secondo.
2: Certo, vabbè.
1: Ci mancherebbe, andrei a fare una rapina, ma se non ce l'avevo, fortunatamente questo problema non c'è, però fortunatamente non c'è questa grandissima urgenza, però il solito discorso, se c'hai i soldi te curi e te salvi, se non c'hai i soldi puoi pure morire, stai bene così, cioè io non prescinde dalla mia compagna, fortunatamente non c'è questa urgenza che deve, perché sennò altrimenti l'avrei fatto operare immediatamente.
0: Beh, guarda, questo è un argomento che abbiamo toccato spesso, che effettivamente quello che dici tu, poi dici vabbè, non è un intervento che le salva la vita,
1: sì,
0: ma,
1: sì.
0: Ma ci sono purtroppo dei casi in cui la vita va via se non fai le cose in tempo, ed
1: no,
0: è successo.
1: No. Io, esatto. Io come ti ho detto poco fa, io ho un amico nella sanità, fortunatamente io quando ho bisogno di qualche cosa, a me dà fastidio, però quando serve l'urgenza, io chiamo lui e lui il giorno dopo già mi farà una visita, qualunque cosa, però questo sempre il solito discorso, se non c'hai conoscenze, amicizie,
2: certo.
1: alla fine, capito, io per esempio mia madre c'ha un problema con un neo un po' pericoloso, gli hanno dato una visita a aprile 2027, la settimana scorsa, mia madre mo adesso io martedì la porto al policlinico e fanno l'intervento tramite st'amico, cioè, ma tu ti rendi conto?
3: Allora se c'hai un amico che è importante nella sanità, fatte dare la spintarella e fa operare a tua moglie, no?
0: Esatto.
4: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172, Radio Globo.
5: Allora, quegli ospedali non so di proprietà del Vaticano, hanno le convenzioni col Vaticano, il Vaticano ha solo una cosa di proprietà, che è la clinica Pio XI, che è quella che sta a via Aurelia, quella è di proprietà del Vaticano. Lì ci vanno specialmente dipendenti, tutti quelli che lavorano al Vaticano.
4: Radio Globo Meteo.
6: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
7: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
8: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
6: Top Supermercati.
4: Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso. La pressione atmosferica infatti è in aumento sul Mediterraneo e su Italia anche nei prossimi giorni, condizioni meteo buone. Si fa sentire però ancora un po' di vento, vento dei quadranti settentrionali, tenderà comunque in parte a calmarsi col passare delle ore. E come temperature e valori che restano bassi di notte a primo mattino, minime localmente sotto i 10 gradi, massime non oltre i 22-23. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
14: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
15: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Chiama in diretta il Morning Show.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Le 6.44, mercoledì 14 ottobre, la prima ora del morning show di Radio Globo. Andiamo subito alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
2: Siete proprio tutti ingenui. Ma perché? Il Vaticano c'ha bisogno che deve comprare qualcosa?
1: Ma no, effettivamente ha tantissime proprietà. Però prima cicciavano ospedali come...
3: Abbiamo solo chiarito qual è la nomenclatura delle convenzioni o comunque delle partecipazioni. Questo
1: sì. Esatto, però ogni tanto arrivava un ascoltatore e fa: no, non
3: un
1: è
3: ospedale nuovo.
1: Esatto, sì. L'ospedale di Monterodondo è del Vaticano. Ogni tanto arrivava qualcuno così.
4: Ragazzi, buongiorno. Guarda, mia moglie ha scoperto un tumore nell'arco di 20 giorni, è stata rigirata come un pedalino e operata immediatamente all'ospedale Gemelli. Quando parlate dell'ospedale Gemelli, sciacquatevi la bocca, perché quella è l'unica e vera eccellenza italiana.
1: Ah, non abbiamo detto nulla di...
3: No.
1: Mica abbiamo detto quell'ospedale de merda.
3: Tra l'altro, anzi, abbiamo citato giorni fa proprio tra le eccellenze italiane riconosciute a livello internazionale il Gemelli, il Bambin Gesù. Quindi, insomma, quando la cronaca ci dà modo di parlare bene, parliamo bene.
5: Sì, sì, ma infatti sono sicuro che si riferisse all'ascoltatore che diceva: beh, mia moglie non la vogliono operare se non paghiamo.
1: Quindi è un'esperienza, ragazzi. Non è che tutti viviamo le stesse esperienze. Un
5: ovvio.
1: Po' come quando ti dicono: oh, guarda, devi andare da quello che è un luminare. Quello là è il numero uno al mondo. Ognuno c'ha il chirurgo suo al mondo, il numero uno. Ma è l'esperienza che tu hai fatto e la quantità di bucio de culo che
3: sì,
1: c'hai
3: pure
1: avuto.
3: Quello, pure fortuna,
1: perché magari in quel momento quella tua malattia poteva essere fatta, quello ha beccato la diagnosi.
3: Non è detto, sono una
1: magari,
3: serie di elementi che si incontrano e che ti danno modo talvolta di appunto prendere un percorso che è di guarigione e qualche altra volta no, purtroppo.
6: Buongiorno ragazzi, io non voglio fare il puntiglioso testa di cazzo di turno, ma in Italia ormai si è andato tutto nella privatizzazione, quindi se ti vuoi curare subito basta e ti fai un'assicurazione sanitaria che ti costa tra i 50 e i 70 euro al mese. Per carità, per tante famiglie non so poco, però meglio poi ti ritrovassi in una situazione dove sei costretto a sborsare 10, 11, 12 mila euro che magari non hai.
1: Sì, è vero, però ma è anche vero che a volte non coprono tutto questa assicurazione, però non è giusto, ragazzi. Cioè, se abbiamo un sistema di sanitario nazionale che ci deve
3: pubblico,
1: garantire delle cose, cioè io sono per l'intramenia, no. Cioè, l'intramenia, allora, sono per, se sei un medico, devi scegliere, cioè all'inizio della tua carriera, devi, o lo puoi fare anche in corso, devi scegliere se fare intramenia, o meglio, se essere un privato o se fare il pubblico. Io purtroppo, quelli che ti dicono
3: Venga a studio,
1: cioè io mi è capitato una volta per un'operazione di pagare 500 euro perché qualcuno mi disse: balla a fare una visita da quello, balla a fare privatamente, perché così magari scavalli e se sei, che ne so, novantesima nella lista d'attesa, magari arrivi tra i primi 10. Cioè, capisci? Non è giusta questa roba qua. Cioè, non è giusta. Va bene, 6.47. Attenzione, perché adesso con Alessio Morigi mi si cambia discorso.
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Tollback niente,
3: No.
1: Sai, gesti.
3: Ma io sono così, sono sincero. Io le cose le dico davanti a tutti, non alle spalle.
1: Fai bene su questo, sì.
3: Dimmi, che vuoi che ti dica?
1: No, perché prima abbiamo detto no, perché adesso parliamo di questo, poi parliamo di quell'altro.
3: Sì, volevamo parlare di ladrate e ruberie. Ti ricordi? Non mi fa ricordare tutto a me. Perché ci sono due notizie che fanno un po' il paio, perché abbiamo visto anche, diciamo così, sotto assedio la scroccona del Nord Italia. Lei è una donna, 57 anni.
1: Oddio,
3: quindi
1: meno male.
3: Nemmeno. Che è? Perché meno male?
1: Perché.
3: Non è che poi fai i pensieri così a alta voce.
1: Non pensavo di averlo detto ad alta voce.
3: Sì, no, dillo in tollback.
1: Allora, però è anni fa, è anni fa, perché questa roba qua l'ho. Cioè, io a Fano. Perché ho capito che tipo di...
3: Affani quando corri e non
1: no,
3: hai...
1: No, a Fano con... A Fano, che è in Emilia Romagna, nelle Marche forse.
3: Sì, nelle Marche.
1: Forse nelle Marche,
3: sì.
1: Alla fine delle Marche, tra l'Emilia Romagna, vabbè.
3: Che hai fatto a Fano?
1: Ho fatto il vento nei ristoranti. nei ristoranti.
3: Ma come l'hai fatto? Cioè, quello che dici, vado a prendere il portafoglio in macchina e sei scappato.
1: Con la tecnica, ci sono le tecniche per fare il vento ai ristoranti. Cioè, ti compri, che ne so, i cellulari, quelli ai mercatini a 2 euro, quelli che non neanche si accendono più.
3: Sì.
1: Ti compri il giacchettino sempre al mercatino dell'usata a 1 euro, queste robe qua, li lasci lì. Vado a fumare.
3: Come per dire, sto qua, non mi muovo.
1: Gli camerieri vedono che comunque sul tavolo c'è il telefono, c'è la borsetta, queste cose qua.
3: Vuota.
1: Tu prendi e scappi. Con i miei amici ne abbiamo fatti una quindicina quell'anno.
3: Ah, accidenti, però. Bella, bella refurtiva. Belle mangiate.
1: Belle mangiate, sì. Era un'estate. C'era. Mi sa che c'è ancora la foto.
3: Ma che è 2 anni fa?
1: Nei ristoranti. No, un po' più di tempo fa.
3: E qui praticamente tu ti metti al pari della scroccona del Nord Italia. Lei non paga né hotel e né ristoranti, e solo che si è presa 300 denunce. Tu magari l'hai fatta franca perché ti sei fermata a 15. Questa no. I bar adesso però espongono la sua foto. E quindi, sai, adesso c'è questo deterrente che lei, insomma, se entra, ormai è un volto noto.
1: Certo, ci sono dei personaggi così anche. Ce n'era uno per i tassisti, che poi è quello che ogni tanto chiama qua e chiamava Lasciarelli a chi l'ha vista. Neanche lo voglio nominare.
3: No, non lo dire.
1: Ed effettivamente i tassisti, ogni volta che questo prendeva il taxi, ogni volta non gli pagava le corse, queste robe qua. Ci sono questi personaggi qua. Ce n'era un altro, sempre sui ristoranti, che simulava gli infarti un paio d'anni fa a fine pasto.
3: Sì, si sentiva male,
1: si faceva portare via con l'ambulanza addirittura.
3: E poi ciao,
1: arrivederci, grazie. Quindi è finita così. Non lo so, se vogliamo fare un giretto anche con gli altri, che quelli che hanno il libro nero.
3: Esatto.
1: Quelli del libro nero che non credo li facciano più, cioè tipo che me lo segni? Cioè, non credo.
3: No, ma sai, hanno smesso e hanno cominciato a scrivere. Qui non si fa più credito, c'è stato un periodo.
1: Sì,
3: no?
1: C'era per colpa di qualcuno.
3: Per colpa di qualcuno non ci fidiamo.
1: Non si fa credito a nessuno.
3: Sì, è vero.
1: E poi ci sono quelli che ne so, che ti fanno dei lavori, che magari sono degli artigiani, lavorano nell'edilizia, che hanno comunque un libro nero perché dicono: io intanto il lavoro lo faccio.
3: Certo.
1: Magari mi pagano a 30, 60, 90 giorni. Ragazzi, io una volta ho visto un mio amico imprenditore e mi ha detto: Fede, questi sono i soldi che io devo ancora recuperare. Parlavamo di 60.000 euro. Perché 1.000 di qua, 4.000 di là, 5.000 di là, eccolo là.
3: Con spese pure sostenute, perché magari sono spese di forniture, materiali, no?
1: Sì, capito. Quindi sentiamo se c'è qualcuno che deve ancora recuperare i soldi.
3: Questo
1: 06 8928 996.
7: Che dritta, Fede, grazie. Tanto che chiarite l'una di sti periodi che sta tutta.
1: Ma sì, è facile, cioè.
3: Sì, vabbè, mo non è che puoi istigare al vento.
1: No, devo dire.
8: Buongiorno, sono ristoratore De Fano. Mo che lo sa, ci vengo là, vengo a fare riscontro.
1: Perché parla abruzzese?
3: De Fano.
1: Esatto. Magari abruzzese che ha aperto a Fano, che ne sai? Signori, 6:52, buongiorno, ben svegliati dalla radio che suona solo le migliori.

0: condivido quello che dice Federica, come le palestre, in ogni palestra che fai ci sono campioni. Ma dove stanno tutti sti campioni?
1: Ma che senso? Perché che ho detto delle palestre? Io ho detto qualcosa sulle palestre.
2: Ma forse riferito al fatto che ogni dottore che abbiamo è un luminare, forse
1: che è il numero uno al mondo.
2: Sì, esatto,
1: è vero,
2: sì.
1: Però che le palestre, è vero. Sì, sì. Ah, che scherzi, io vado a quella palestra là, là c'è il numero uno dei karate al mondo.
2: Sì, no, ma poi il mio maestro è il numero uno.
1: Mio maestro, che scherzi, lui ha vinto i campioni, i campionati mondiali, mondiali di fitness.
2: Sì,
1: sì, sì.
3: This is the morning show. The morning show.
4: Federì, non si fanno certe cose però, eh.
0: Alla fine li pagano solo a 90.

0: Aia. Questa è la sigla giusta forse per oggi. Perché stasera gioca la Roma, no?
1: Sì. Sì.
0: È la Champions, giusto?
1: Roma Real Madrid.
0: Sì. Sai perché lo so? Perché io seguo il calcio. E sono un'appassionata.
1: Sei la cosplayer di Caniggia.
0: Sì, esatto. No, me l'ha detto Jacopo che adesso è in diretta di là, Radio Romanista. L'ho incontrato nei corridoi che è tutto teso. Suda freddo oggi lui.
1: Sì, è partita importantissima. Tra l'altro veniamo per dare un'ultima notizia da una disfatta per le italiane la giornata di ieri, dove sono scese in campo sia il Napoli che l'Inter scagliando, si può dire?
0: Scagliando, termine tecnico che usano sulla Rai.
1: Scagliando l'Inter per 4-3 in casa col Bruges, con tripletta di tre soldi.
0: Uno prende pure poco.
1: Esatto, lo prende a poco. Porello. E il Napoli, passato in vantaggio a Villarreal contro il sottomarino giallo, ne ha presi 3, ha perso 3-1.
0: Che è Villarreal, il sottomarino giallo?
1: Villarreal è la città in Spagna, è la squadra.
0: Dai.
1: E il soprannome della squadra sono i sottomarini gialli.
0: Ah, non lo sapevo. Dai, sì. Dico.
2: Che a me una volta è capitato non di fare il vetto, ma sono stato invitato a cena fuori da un amico. Siamo arrivati lì, eravamo 5 persone invitate da lui, abbiamo mangiato, bevuto di tutto e di più, tranquilli, sereni, strillato, urlato, fatto il panico. Poi alla fine della serata fa: raga, ma quanti soldi ci avete? Noi tutti ci guardavamo un faccio, no. Un'altra, eravamo ragazzetti. Quello c'aveva 3 euro, quello 5 euro, un altro c'aveva 10 euro. Datemi un po', dai, vado a pagare. Ma come? Ma ci hai invitato tu a cena? Non c'ho una lira.
0: No, vabbè, però questo è un altro argomento, questo non è vento, questa è un'altra roba ancora. Che possiamo parlarne magari un'altra volta. Poi ci sono quelli che raccolgono i soldi e fanno il vento. Questa è un'altra cosa.
1: Le gollette, sì.
0: Quant'è, raga, 30 a testa e poi fa il vento lui. E si tiene i soldi, cioè è una roba, vabbè.
3: Comunque Federico, grossa porta di legno.
1: È vero.
0: Parliamo dei miei lavori, signori. Va bene, è finita, rifinita anche oggi.
4: Mamma mia, che canzone che mi ha messo, l'ha fatto venire i brividi per stasera. Allora, Sitati, te stasera che fai invece? Che te vedi? Dici,
5: ti rispondo subito. Dopo 27 anni, per la prima volta io gioco di giovedì. Vabbè, non preoccuparti, domani ti aggiorno su cosa vedrò questa sera.
0: Che fai?
5: Ti aggiorno domani, stai sereno, stai tranquillo.
1: Che è voce ufficiale dell'Europa League.
0: Esatto.
5: Magari, però la conosco la voce ufficiale dell'Europa League. Ci ho fatto un evento insieme.
1: Avete pagato?
6: Buongiorno Sitati, buongiorno Alessio, salutatemi Venticella.
0: Eccola. Va bene signori, pensa che Venticella ce l'aveva con me.
1: Lo so.
0: Torno domani dalle 5, grazie. Finisce qua la prima ora, ma adesso il Morning Show continua fino alle 10 su Globo. Ciao.
1: Ciao.
7: The Morning Show. Radio Dietro ogni personaggio pubblico
8: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
7: Tutte le domeniche
8: dalle 22 alle 23.
7: From 10 to 11 p.m. con Davide Mannone e Federico Lobuono. Q1.

0: fidarti.
1: Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
2: Globo TV.
0: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: Eva Enger più uno.
1: La domenica
0: dalle 22 alle 23.
3: On Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
12: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Il Morning Show è offerto da
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: pronti? Si parte!
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
0: Mattinata sprint, direi, eh?

0: quando si dice partire con il piede giusto, con il ritmo buono. Questa mattina, insomma, sul cubo, ragazzi, siamo partiti. Flaminia sta ballando attaccata al palo della lap dance. Brava Flami, ottimo, così si fa per gli ascolti, questo ed altro. Tirale fuori quelle zizzone, le platteria, dai.
1: Oh no!
0: Vai Flami!
1: Meno male che durante le canzoni Globo TV ci passa i videoclip, insomma. Buongiorno,
0: buongiorno
1: BBB, come
0: buongiorno.
1: State?
0: Ma BBB anche a te, guarda, buongiorno. No, come stiamo? Stiamo come tre amici al bar, perché stamattina il quarto naturalmente manca, anzi io ero preoccupato perché lo vedevo nello studio il morning show già da troppo tempo e lui non ama frequentare troppo, ecco. Insomma, dopo un po' naturalmente deve rimanere a casa, quindi indovinate un po' chi è. Alessio Morigi è qui, l'avete già sentito, la butto lì, potrebbe essere Gabri Venus?
1: Chissà chi ma... può dirlo. Lasciamo un sondaggio. Ma Gabri, poverino.
0: Non credo ci sia bisogno, tanto no. Ormai gli ascoltatori lo sanno, no? Cioè, a parte che comunque non è nemmeno così inaspettata, perché l'aveva proprio prenotata, no? Quando
1: certo.
0: Tu hai cominciato a infettare tutti qui dentro, ha detto sarò io il prossimo, poi io l'ho preceduto, ma poi insomma ha mantenuto la promessa e quindi se l'è presa e se l'è portata a casa ieri.
1: Ragazzi, ho fatto una strage, anche Roberta Coletti, anche di là da Romanista, la nostra Claudia Bighi. Come stai Claudia stamattina? Ho un po' di tosse.
0: Certo.
1: Io veramente non so che mi sento in colpa.
0: Ti
1: devo farvi
0: colpa.
1: Un regalo.
0: Sai che infatti hai praticamente diffuso questa pandemia all'interno
1: sì.
0: della radio con una cerbottana, ragazzi.
2: Ecco,
0: la
2: ecco, esatto. Ci ha colpito con dei dardi infetti e contagiosi. Io invece continuo a fare, ad usare una tattica opposta. Cioè ti sto vicinissimo.
1: Sì.
2: Vero, hai visto sempre.
1: Sì,
2: ti seguo
1: vero.
2: A ruota e cerco così di, insomma, evitare il contagio.
0: Ma io eviterei proprio Flaminia, fossi in te. Però non so, ognuno ha le sue. Vabbè, comunque ragazzi, buongiorno, noi ci siamo, voi ci siete, sì?
3: Trigri contro tre trighi, tre trighi, tre contro tre trighi, tre trighi, tre contro tre trighi, tre trighi, tre contro tre trighi, tre trighi, tre contro tre trighi, tre trighi, tre contro tre trighi, tre trighi, tre contro tre trighi, tre
2: trighi,
0: niente, gli è rimasta là, no? Ieri poi a un certo punto non si sa per quale motivo siamo partiti con lo sciogli lingua, tre tigri contro è difficile a quest'ora io non ce la faccio, ragazzi.
1: Ha iniziato gli esercizi adesso, quindi
0: aspetta,
1: ci può stare.
0: Ci
1: riprova.
0: Tre tigri contro tre tigri, però detta così è troppo
2: facile,
0: lenta,
2: è
0: no? L'ho detta troppo. Tre tigri contro tre tigri, no, non ce la faccio.
1: Accidenti, ragazzi, se Massimo non ce la fa, siamo spacciati.
0: No, sono una pippa al sugo io con gli scioglilingua, però ieri abbiamo sentito che ci sono gli ascoltatori che sono peggio di me.
2: Ah, sì,
1: una consolazione.
0: È confortante. Però quello delle tigri ieri l'abbiamo fatto. Oggi non so se ve ne viene in mente un altro, ancora più complicato. Potete, insomma, sfoggiare la vostra bravura, la padronanza della lingua, ecco.
1: È banale, ma è l'arcivescovo di Costantinopoli.
2: Quello è difficilissimo, però.
0: Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, ragazzi, confortante. Però quello delle tigri ieri l'abbiamo fatto. Oggi non so se ve ne viene in mente un altro, ancora più complicato. Potete, insomma, sfoggiare la vostra bravura, la padronanza della lingua, ecco.
1: È banale, ma è l'arcivescovo di Costantinopoli.
2: Quello è difficilissimo, però.
0: Vabbè, lasciamo perdere.

0: Venus, erano 2 settimane che veniva ininterrottamente al lavoro, cioè lo sentivo un po' spaesato ultimamente.
1: No, ma infatti hanno chiamato proprio dall'amministrazione dicendo: che sta succedendo, ragazzi? Come mai questo viene al lavoro?
2: Infatti, ieri si è inventata una febbre. Oddio, me la sento!
1: Sì, sì, ieri, capito? In un momento in cui tutti erano zitti, in silenzio, lui se ne esce. È arrivata. Come è arrivata? Che cosa è arrivata? Sì. È arrivata e si toccava la fronte.
3: Sì, sì. Io pensavo che fosse, non lo so, una chiamata dal cielo, dal Signore, una, non lo so. Invece no, era arrivata la febbre. Lui la prende così.
1: Così, l'abbiamo detto, ragazzi. Lui ha gli anticorpi un po' cagionevoli. Sai che se lui toglie le mani dalle tasche, prende la polmonite. È così.
4: Buongiorno.
5: Ma siete sicuri che sta male o si è attaccato alle 30.000 bottiglie rubate?
1: Ma ieri abbiamo parlato anche di questo vino, ma di tante cose dobbiamo parlare. Per esempio, così, per cominciare, almeno ci togliamo il pensiero, ci vuoi dare qualche notizia sull'operazione che ha subito il Papa?
3: Ah sì, sicuramente sì, perché il Papa è stato operato, 3 ore di intervento. Guarda, manco c'ho, voglio riferimenti perché so tutto a memoria.
1: Bravo.
3: Mi seguo i bollettini medici veramente pedissequamente.
1: Sì, faranno la stessa cosa anche su Gabri poi,
3: lo daremo, ogni 2 ore daremo le sue condizioni.
1: Brutta scena.
3: Allora, è stato operato Papa, sì, l'operazione è durata complessivamente 3 ore, in realtà poi l'operazione in senso stretto è durata 90 minuti, è stato asportato il lobo inferiore del polmone, quello ovviamente oggetto, no, di quel nodulo che era stato trovato, e l'operazione è andata bene, diciamo, no? Okay. E adesso ci sarà tutto il post operatorio.
1: Chiaro, quindi per 2 o 3 settimane non potrà, insomma, fare sforzi,
3: per tornare,
1: no?
3: Diciamo pienamente operativo ci vorrà un mese, però ci sono già degli appuntamenti tra una settimana che lui per adesso non ha disdetto, però è evidente che insomma stiamo seguendo l'evolversi del post operazione.
1: Bene, quindi tutto è andato bene, no?
3: Sì,
1: tutto è andato bene, siamo contenti, viva Papa Leone.
5: Ma basta, sono 3 giorni con sta de cerbottana, famo la mazza fionna
1: no, lui è infastidito dalla cerbottana, io penso da quella che l'ha detto, però lasciamo perdere, dai.
6: Oh raga, ma noi stiamo a Bracciano, ma che per caso Flaminia ieri è venuta qua, perché dovevamo caricare, c'è una cerbottana per terra.
1: Basta con sta cerbottana, comincio comunque a essere stufo anch'io, questa cerbottana.

0: The Morning Show.
1: Allora, io non dico niente, vi faccio soltanto sentire una cosa, poi magari approfondiamo. Ve la faccio solo sentire, Considerate che sono le 7:17.
2: Dell'arcivescovo di Costantinopoli, si dite arcivescovo costantinopolizzasse. Vi dite arcivescovo costantinopolizzereste voi se siete arcivescovo costantinopolizzato l'arcivescovo di Costantinopoli?
1: Sì, becca e porta a casa, vai. E adesso sì che è l'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
4: E l'auto?
3: Quella soprattutto.
4: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
3: Perfetto, allora il divano può aspettare.
4: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ditemi voi se è normale, insomma, una prestazione del genere a quest'ora del mattino, no?
5: È eccezionale, direi.
1: Ma no, è drogato, è semplicemente uno drogato. C'è poco da... Luca, buongiorno!
6: Buongiorno ragazzi.
1: Allora,
6: buongiorno.
1: Luca, ci hai fatto sentire questa padronanza della lingua. Ma fai qualcosa per lavoro? Come mai sei così sciolto?
6: No, assolutamente.
1: No,
6: Quando ero piccolo.
1: Ah, ecco, a parlare non è la linea che andava via, è proprio così.
7: È così,
1: lui,
7: è così.
1: Cioè, bravissimo a fare gli sciogli di lingua, ma quando deve parlare? No, andava via la linea, Luca. Quindi sin da piccolo ti sei allenato a fare gli sciogli, una passione che hai.
6: Esatto, sì, più o meno, sai, quando vai in giro con la nonna, con le tabelline, un per uno, due, un per uno, uno, un per due, due, un per tre, tre. Stessa cosa con mia zia, da quando so 7-8 anni che questo scioglilingua l'ho imparato talmente bene che...
1: Scusa un attimo, tu andavi in giro con tua nonna e facevi un per uno, due.
6: Esatto. Sì,
7: io prendo le distanze, però.
1: Non ci credo.
6: Sì, invece.
1: Io ve l'ho detto, era meglio dire sono drogato, mi drogo e faccio uso di sostanze. Ma chi è sta?
6: No, purtroppo no.
1: Vabbè.
6: Purtroppo no.
1: Sì, e allora immagino ne conoscerai tantissimi, no? Qual è un altro che ci puoi sfoggiare adesso qua al Morning Show di Radio Globo?
6: Ma 33 trentini entrarono a Trento, tutte e 33 trotterellando. Giustamente questi un po' più classici, niente di che.
1: Ma
5: niente di che, capito? È anche umile. Vabbè, ma ce lo rifai l'arcivescovo?
6: Allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivesco costantinopolizzasse, vi disarcivesco costantinopolizzereste voi se sia disarcivesco costantinopolizzato l'arcivescovo di Costantinopoli?
1: È incredibile.
7: Non è stata una bella infanzia, comunque.
1: No, possiamo dire che ha avuto veramente una bruttissima infanzia.
6: Sono trami che ci portiamo da piccoli, effettivamente. Però
5: anche una qualità.
6: Vedi, nella vita servono quando hai in onda al Morning Show, però. Bravo. Vedi?
1: Sì, è vero. Questa cosa, insomma, ti sta aiutando molto nella vita.
8: Sì, vabbè, sono buoni tutti così. Pure io dico piano, registro col telefono da un altro, vanno a due per. Sono buono pure io. A Luca, a bacia a prova sulla circolare.
1: Ma no, adesso è in diretta, adesso l'ha fatto in diretta. Anche noi abbiamo malignato, ha detto, vabbè, ci ha mandato il messaggio 3 per, no?
6: Sì. No, invece no.
1: Ne vuoi sfoggiare un altro? Qual è un altro tuo cavallo di battaglia? Oh, immagina una serata con Luca, tutti quanti. Allora, dai, vai con uno scioglilingua.
5: Bellissimo.
1: Vai.
6: Non ne so altri, ragazzi. Non ne so altri.
1: C'hai avuto un'infanzia di merda, hai fatto solo quello e non ne sai altri.
6: Hai capito? Al massimo è tabelline, però un per uno, due. Mi raccomando.
1: Un per uno, due.
8: Oh, hai detto che non te droghi, ma forse è meglio che cominci, Non stai bene.
1: Che bello.
8: Ma questo c'ha tipo tre lingue e 70 utenti, perché se non si spiega.
1: Sì, sai che sembri un po' effettivamente che mi stai ricordando? Alberto Sordi e il Dentone. Vi ricordate quando interpretava la parte di quel giornalista che doveva leggere le notizie in Rai?
8: Ma ti rendi conto che vita del m***a fa questo?
1: Vabbè, dai ragazzi, insomma, era così per passare il tempo. Effettivamente con tua nonna non ti divertivi tantissimo, questo possiamo
5: Manco
1: dirlo,
5: con,
1: no?
5: Con la zia.
1: No, nemmeno con zia, va bene.
6: Vabbè, se faceva quello che si poteva.
1: Va bene. Sotto la panca?
6: La capra muore.
1: Bene.
7: No.
6: Ma
7: come?
6: È soffocata, no?
1: È morta, è così. Ciao Luca!
5: Ciao, buona giornata.
0: This is the Morning Show on Radio Globo.
1: Ma è una cosa incredibile, ragazzi. Tutti qua i fenomeni da baraccone ce li abbiamo nel Morning Show di Radio Globo. Che si ferma. Pochi istanti, tra poco ritorniamo.
9: Anche perché è pure sbagliato. Non è disarcivesco costantinopolizzasse, è disarcivescovisco costantinopolizzasse.
1: Ah, yeah.
0: Invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp. Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco.
10: Su Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
10: 100 euro per tre volte al giorno.
0: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
10: e cantaci il jingle.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. È tempo di Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio tavolo, ingresso e 4 sedie, più promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 tutti i giorni con orario continuato. Info su mbarredamenti.it. Wait for me,
2: I'll be back. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroen C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
2: Autoimport, a Roma dal 1950.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
6: Hai voglia di qualcosa di buono?
7: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
9: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
10: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
9: Ma l'aereo è tra 6 ore.
10: Cerchi una partenza davvero intelligente.
11: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: The Morning Show. Sponsored
13: by MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
16: Grazie, a mattina te lo del culo. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
17: This is the Morning Show on Radio Globo.
1: E lo state ascoltando anche oggi il Morning Show di Radio Globo, magari lo state anche vedendo sul canale 91 del digitale terrestre. Forza che c'è Flaminia che sta sfoggiando una minigonna, niente male alla faccia di Tagliani,
18: mamma mia.
1: No, io lo dico, insomma, magari alziamo gli ascolti anche qualcos'altro, perché mai
18: Vuoi che faccio vedere la mia scarpa rattoppata?
1: Oggi ragazzi abbiamo con delle scarpe una cosa indegna, inguardabile proprio, direi una cosa non
19: pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
1: Sì, sì,
19: è uno schifo vedere le donne, sì, che vengono a fare
1: con le scarpe.
19: Dunque,
1: sì, sì, eh.
20: This is the morning show on Radio Globo.
1: Tralasciamo. No, invece andiamo su il via libera per il codice della strada. Ci sono dei cambiamenti, ci sono delle novità.
21: Sì, ci sono delle novità. Vi ricorderete quanto ne abbiamo anche fantasticato, no? Ne parlavamo su quelle che erano al tempo le indiscrezioni.
1: Sì, mi ricordo, sì, fantasticazzi io.
21: Sì, tu fantasticazzi.
1: Sì, sì, mi ricordo.
21: Esatto, adesso invece possiamo parlarne concretamente, perché c'è il via libera del CDM. Facciamo una sorta di elenco puntuale alla Salvini, così manteniamo le tradizioni. Allora partiamo, le nuove sanzioni.
1: Sì.
21: Le sanzioni non sono più, diciamo così, vessatorie, ma devono comunque sanzionare un'effrazione, quindi non c'è più la volontà di distruggere l'automobilista. E quindi ci saranno dei piccoli sconti.
1: Okay.
21: Ti faccio un esempio: le sanzioni più comuni, quelle da 26 e 42 euro, passeranno a 25 e 40.
18: Grazie.
1: Mi viene quasi voglia di andare a fare un'infrazione.
21: Esatto. Grazie. Mentre quelle medie, diciamo, degli importi che erano di 83-87 sono arrotondati a 80.
1: Grande novità.
18: Alessio, è fantastico.
21: Sì, ragazzi, non l'ho fatto io. Stretta sull'assicurazione. Questa è interessante perché se circoli senza assicurazione ti viene inibita la possibilità di guidare per sempre.
1: Ok. Questo è interessante.
21: Esatto.
1: Sono tante le automobili che comunque circolano senza l'assicurazione. Questa cosa spesso ce la dimentichiamo, però ecco, poi magari rischi di fare un incidente con qualcuno che non è coperto da assicurazione. Lì si apre un mondo proprio.
21: Beh, è gravissimo. Circolare senza assicurazione è gravissimo, come è molto stringente appunto la punizione, tra virgolette, ovvero l'impedimento a circolare a tempo indeterminato. C'è poi l'obbligo di assicurazione anche per quelle auto straniere che però, diciamo così, circolano in Italia per un periodo un po' più prolungato, avranno l'obbligo di adeguarsi alle nostre regole.
1: Allora, sappiamo che c'è un fondo poi quando ti trovi in una situazione del genere, no? Dove c'è un incidente con una persona che non è assicurata, sappiamo che c'è un fondo. Adesso non ricordo il nome di questo fondo, però insomma so che c'è.
21: Sì, per le vittime della strada.
1: Esatto, bravo, perfetto. Però ecco, che scenario si apre? Magari qualcuno avrà avuto un'esperienza del genere, possiamo chiedere agli ascoltatori che cosa è successo in quel momento lì che vi siete ritrovati a vivere questa disavventura. Ci raccontate un po' com'è andata, se siete riusciti poi a ricevere tutto il risarcimento, se vi
18: come funziona l'iter,
1: come funziona un po', com'è la pratica, ecco, se è facile, se non è.
21: Sai, io sono stato malgrado protagonista di una cosa del genere, perché di notte ero dietro a un motorino con un ragazzetto che lo guidava e faceva uno zig zag, ovviamente senza macchine, tra un marciapiede e l'altro, ovviamente andando pure contromano. Ha preso uno dei marciapiedi, è caduto, si è rovinato perché ovviamente si è rotto la testa. Dopo mesi mi hanno chiamato per testimoniare, perché non c'era un colpevole, però mi hanno chiesto di rilasciare una testimonianza tra virgolette falsa, perché dovevo dire che quello era stato colpito da qualcuno, perché se no il ragazzo non prendeva nessun tipo di risarcimento.
1: Allora sentiamo come funziona. Maurizio, buongiorno.
22: Buongiorno a voi.
1: Allora Maurizio, dici un po', hai avuto un'esperienza di questo tipo, quella che abbiamo appena descritto?
22: Assolutamente sì, era ancora me lo ricordo, guarda, il 16 agosto del 2017.
1: Oh, se si ricorda se si ricorda la data vuol dire che è una
21: brutto.
1: Di quelle cose che ti rimangono proprio, capito, dentro per tutta la vita.
18: È stata una grana.
22: E non hai idea quanto, macchina nuova, 300 chilometri, mi fermo ad Ardea per andare in farmacia, ero con mia moglie e i miei suoceri, vedo un motorino in parcheggio, tranquillo, spengo il motore, vedo un motorino che dal marciapiede parte, l'istinto è quello di allungarmi, chiudere lo sportello, perché sennò mio suocero ci avrebbe rimesso la gamba, e questo tranquillamente ha perso il controllo, distrutta la fiancata di una macchina nuova, ancora dovevo pagare la prima rata. La prima cosa che mi ha detto: non ho né assicurazione, né patente, né niente.
1: No, ragazzi, quando è così.
22: Guarda, in quel caso ho rischiato praticamente la scomunica ufficiale da parte del Vaticano.
1: Immaginiamo. Senti, e che cosa è successo? Che cosa hai fatto? Hai chiamato i vigili?
22: Ho chiamato ovviamente i carabinieri, che hanno verbalizzato tutto quanto. Quindi la fortuna nel mio caso è stato, sono riuscito a prendere tutti i soldi del danno a dicembre, però danni del fondo vabbè. Vittime della strada
1: fondo
22: e mi hanno detto, dice, è uno dei pochi casi in cui, essendo stato accertato l'esecutore del danno, allora in quel caso ti pagano interamente la somma del danno ricevuto. Che certo.
18: Perché nell'immaginario quello sarebbe dovuto scappare, esatto. Che non aveva niente, quindi come hai fatto? L'hai trattenuto tu con la forza oppure lui ha detto no, aspetto?
22: No, cioè sì, allora era una ragazza, poi dopo è subentrato anche il ragazzo che voleva andare via, okay, però si è creato il parapiglia, diciamo, che fra me e mia moglie, che nel caso specifico si è tramutata in una iena, non hanno avuto possibilità.
1: E quindi li ha chiusi nel bagagliaio fino a quando non sono arrivate le forze dell'ordine e poi ecco sono intervenuti.
22: Vabbè. Più o meno.
1: Senti, vabbè, sei riuscito a ricevere tutto il risarcimento del danno subito?
22: Sì, 1980 euro. Tu pensa che meraviglia. Bene. Ancora devo pagare la prima rata dalla macchina.
1: Mamma mia, ragazzi.
18: Poi 4 mesi ci ha messo a riceverlo. Neanche tanto.
22: No, ma ringraziamo il cielo che l'ho presi. Perché
18: quando gli ha presi tua moglie.
22: Quello sicuramente una grossa mano me l'ha data.
1: Insomma, dai. Bene. Vabbè, insomma, abbiamo capito, grazie Maurizio, che funziona. E quindi questa cosa, ecco, ci rincuora un po'. Anche se speriamo che non ci troveremo mai in una situazione del genere. No. Dai, vai.
0: The Morning Show su Radio Globo.
2: Radio Globo, buongiorno. Ascoltate per 1 gennaio cosa succederà, sia sulle autostrade e sia dentro Roma.
1: Dal 1 gennaio che cosa succederà? Beh, dicelo tu, dacci un accenno.
3: Così è un po' vago.
1: Non è che ci dici così, potrebbero succedere un sacco di cose dal 1 gennaio. Non so se ci sono altre cose degne di nota.
3: Sì, non potranno più dirci patente e libretto.
1: No?
3: No.
1: No, dai.
3: No, perché non c'è più l'obbligo di averli cartacei in macchina.
1: Cavolo, devono rifare un sacco di film allora.
3: Esatto.
1: Sempre patente il libretto, patente il libretto. Adesso
3: sì.
1: No, lo controlleranno in maniera digitale, praticamente saranno collegati con un database
3: telematicamente,
1: dove risulterà sia la targa che insomma
3: tutte quelle che sono le cose del proprietario della macchina.
1: Allora,

0: su Radio Globo.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Dancia insieme a Busta Rhymes. Ammazza ragazzi, che mattinata oggi.
3: Mamma mia, ma poi il video di questa canzone, aggressive proprio.
2: Molto skimbation.
3: Mamma mia.
2: Allora, mercoledì 14 ottobre vi stiamo dando un po' quelle che sono le novità di questo via libera per il codice della strada che cambia, no? Ci sono insomma alcune novità che vi abbiamo elencato, ce ne sono altre, però prima abbiamo parlato anche di questi incidenti dove magari l'altra persona coinvolta non è assicurata. Allora, che cosa succede? Abbiamo detto che c'è questo fondo per le vittime della strada, benissimo.
4: O scappa pure, è un'altra cosa, non c'hai il colpevole davanti.
2: Abbiamo sentito, sembra anche funzionare, incredibile ma vero, qualcosa che funziona in Italia, insomma, mi lascia un po'. Però ci stavamo chiedendo, ok, questo quando fai l'incidente con un'altra automobile,
4: sì,
2: oppure con un ciclomotore, no? Ma chissà se c'è qualcuno invece che ha avuto un incidente con qualcosa di strano. Cioè, siccome l'altro giorno vedevo su una via di Roma, adesso non ricordo la zona, però vedevo tipo dei cingolati, carri armati, roba del genere.
3: Sì, è vero, sì,
2: sì, che circolavano in mezzo al traffico. Tu immagina avere un incidente con un carro armato.
3: Cioè, chissà.
2: Che succede? Che
3: ma poi mi viene in mente anche altra roba, tipo l'ambulanza, la stessa macchina della polizia.
2: Come no?
4: Ah, con l'autobus, quante volte?
3: Con l'autobus, certo.
2: Beh, no, io magari lì, sai, è anche normale, però porca miseria, col carro armato, ma non lo so, non lo so. Pensa un elicottero.
4: Beh, sono assicurati, no? Saranno assicurati, l'esercito li assicura, credo.
2: Non lo so come, però magari qualcuno ha vissuto un'esperienza del genere, ha avuto un incidente con qualcosa di particolare, lì la prassi qual è? Come funziona? Che succede?
4: Sì.
2: Cioè, immagina fare il CID automobile elicottero.
3: Beh, insomma, come fare... la disegni la
2: dinamica? Non lo so. Poi ce n'è un'altra di novità che ci stiamo tenendo perché siamo in ritardo. Volevamo dirla, ma non la possiamo dire,
4: no,
2: diciamo tra poco.
4: Non la dico?
2: No, dici tra poco. Va bene, dai.
5: Pronto Radio Globo?
6: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate...
1: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
7: su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
8: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
9: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
10: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
8: Top Supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
11: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del bel tempo nel Lazio con cielo sereno poco nuvoloso. La pressione atmosferica infatti è in aumento sul Mediterraneo e su Italia, anche nei prossimi giorni condizioni meteo buone. Si fa sentire però ancora un po' di vento, vento dei quadranti settentrionali, tenderà comunque in parte a calmarsi col passare delle ore. E come temperature e valori che restano bassi di notte a primo mattino, minime localmente sotto i 10 gradi, massime non oltre i 22-23. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19.
7: Tutto bloccato, live.
1: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
7: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
12: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
13: Bel veicolo a motore umano. È usato?
12: Usato a chi?
14: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
13: Info su leonori.it.
1: Radio Globo Promotion.
2: 2 anime, un'unica grande festa. Halloween Horror e Halloween Family ti aspettano a Magicland. Attrazioni, spettacoli, parate, animazioni e DJ set per un mese di paura e divertimento. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi l'Halloween più grande del centro-sud Italia. Il 24 e il 31 ottobre parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
1: Wait for me, I'll be back.
0: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
15: Curare che meglio è prevenire?
16: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
22: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
23: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
22: La più buona, perché mia.
24: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
22: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
25: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
26: Vieni a Maker Fair Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
27: The Morning Show,
28: sponsored by
29: MB Arredamenti.
30: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
31: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: 7.47, ritorniamo, buongiorno, questo è il morning show di Radio Globo con le novità del codice della strada. C'è stato il via libera, benissimo, via libera, codice della strada.
2: Dai.
1: E ci stavamo facendo alcune domande, no, interrogativi su quando, ecco, hai un incidente con un altro che non è assicurato, perché adesso c'è la novità, no, viene ritirata la patente a vita praticamente,
2: sì,
1: alla
2: impossibilità
1: persona
2: a circolare a tempo indeterminato.
1: Ok, però ci stavamo anche facendo alcune domande quando hai un incidente invece con qualcosa di inusuale, che cosa succede, no? Io prima ho fatto l'esempio dell'elicottero, può capitare. Oh, non avessi mai fatto, perché insomma poi di cose inusuali, insomma, probabilmente ne sono capitate. Chiediamo a chi è?
3: Simonetta.
1: Simonetta, buongiorno Simonetta.
4: Buongiorno.
1: Ciao Simonetta.
4: Niente, a me mi sono entrati dentro casa con un furgone.
3: Cosa?
2: Ma come?
1: No, dai, ma come?
4: Esatto.
1: Ma come?
4: Perché io abito in campagna, praticamente si sono cappottati ripetutamente, hanno buttato giù tutta la fuori, no? La rete,
3: la
4: il muretto e tutto quanto, sono arrivati sul muro del salone, tra poco dentro casa proprio.
3: Non ci credo.
2: Mamma mia.
3: Ma te l'hanno rotto
4: il
3: un po' questo muro?
4: Di capire che cosa era successo, loro sono scappati.
1: Ah, pure!
4: E praticamente noi avevamo un furgone cappottato dentro casa proprio.
1: Dai, ragazzi! E il furgone l'hanno lasciato lì, sono scappati e il furgone
4: l'ha... Sì. Che poi dopo sono arrivati i vigili. Fino alle 7 di mattina, perché erano le 4 e mezza di notte, non hanno potuto fare foto e niente. Diciamo la macchina non era rubata, il furgone, quindi sono risaliti, che erano vabbè dei rumeni, senza assicurazione. Quindi ovviamente a carico dello Stato, no, per riprendere il furgone, per pulire la strada, che c'era di tutto e di più.
1: Ma certo.
4: E niente, quindi praticamente poi è passata una signora che ha detto ai vigili che era stato il figlio e che stava in ospedale.
3: Era vero?
4: Era finito in ospedale.
2: Era vero?
4: Hai capito? Sì, era vero.
2: Così.
4: Fortuna che io poi ho tutta la cosa dei vigili, foto ovviamente, io fortunatamente.
2: Ma quindi questo missile ti è arrivato nel cuore della notte, sì, ho capito bene? C'era,
4: sì,
2: no?
4: Alle 4:30 di mattina.
1: Ma ti rendi conto?
3: Siete rimasti scioccati? Che cosa avete pensato? Stavate
4: scioccati
3: dormendo?
4: Proprio, sì.
1: Esplosione.
4: Stavamo dormendo, sì. È stato proprio uno shock, perché poi, ecco, è stato un risveglio, proprio uno shock. Poi oltretutto era buio, perché in quei giorni sulla mia strada non funzionavano i lampioni. Quindi noi siamo usciti, c'eravamo questo coso proprio attaccato al buio, non vedevamo manco il furgone.
1: Ma non ti hanno detto la classica cosa di quando uno fa l'incidente, però sai, non si vuole assumere la responsabilità, ma questa con un po' di pasta esce.
4: Sì, no.
1: Già c'aveva prima.
4: No, assolutamente. Senti, no, il bello è che io, è successo a novembre, fortunatamente c'è stato mio fratello, mi ha detto guarda che ci sono questi per le vittime della strada, perché i vigili comunque mi hanno detto signora, purtroppo questi sono zingari. Purtroppo sono zingari. Allora noi
1: dimmi solo una cosa Simonetta, perché dobbiamo andare veloci. Quanto ti hanno risarcito? Sì. Quanto ti hanno dato? No, per capire, il salone è distrutto.
4: 12.000 euro,
1: il salone vale 12.000 euro, eh? Ok, allora sentiamo Alessandro, ciao, vai.
5: Ragazzi, ciao.
1: Vai.
5: In sintesi, nell'inverno del 2017, macchina nuova appena comprata, una Juke, altezza Fiumicino, praticamente dal tir davanti a me si stacca un blocco di ghiaccio, una lastra gigante, mi ha preso il montante della macchina e tutta, diciamo, la parte anteriore, montante piegato, vetro rotto, macchina davanti praticamente esplosa nuova.
1: No.
5: E dopo 5 chilometri riesco a fermare questo col bilico, chiamo la polizia, arriva così, faccio tutta la prassi, praticamente dopo, per parte da breve, camion straniero, mi sembra che fosse polacco, e vado dall'avvocato, dopo praticamente un anno e mezzo riprendo 3.000 dei 6.000 euro che
2: hai speso.
5: Mi danno, esattamente quelli lì, perché naturalmente il camion, oltre ad essere straniero, l'aggravante è stato che non si è attaccato a una parte di mezzo, ma una componente esterna, che in questo caso
2: del carico,
5: ghiaccio, Esattamente, sì. Esattamente.
1: Occhio, questa cosa del camion, attenzione, succede spesso anche che perdono dei sassolini che ti vanno a finire sul vetro dell'auto.
2: Lo rompono.
1: No, ma sai che non puoi dare la responsabilità, anche se tu lo vedi che parte da quel camion, tu non puoi dare la responsabilità. Almeno io così mi ero informato e così mi avevano raccontato.
3: Allora, io ho fatto lo stesso incidente con un copertone di un camion, distrutta la macchina primo giorno a Radio Globo qua. Ho fatto tardi la mia prima diretta. Primo
1: bene.
3: Giorno.
1: Beh, chi ben comincia è a metà
3: 18 luglio 2015. No, cioè.
1: Mimmo, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Vai, Mimmo.
6: Allora, io non ci ho avuto disgrazie come la signora e quest'altro. Però niente, ho semplicemente tamponato mio padre. Solo che l'ho tamponato perché stavo a guardare culo di una e ho tamponato.
1: Mimmo, cioè stavate viaggiando insieme in fila indiana, quindi poi,
6: esatto. Mi sono distratto, lui mi ha detto ma che sta a fare? Lì per lì poi ha capito, ma secondo me lo sta a guardare pure lui al culo, quindi non ha detto niente.
1: Infatti se ne è accorto dopo, se ne è accorto il padre.
6: Sì,
1: tu immagina il CID effettivamente con i due cognomi padre e figlio.
6: Infatti ne avevamo fatto perché abbandonavo, non gli ho fatto tutto questo danno.
1: Suona strano. Alessandro, anche a te buongiorno. Alessandro? Anna Maria? Allora andiamo da Anna Maria.
7: Buongiorno.
1: Vai Anna Maria.
7: Buongiorno, è tanti anni fa. Stavamo dentro un campeggio e praticamente c'erano delle persone che ci abitavano, c'avevano le casette e questo stava con sta lavatrice sulla carriola e a un certo punto decise di cappottare la lavatrice sopra la comoda della macchina del nostro amico.
3: Ah, no,
2: ma così.
3: Ma perché?
1: Cioè, ha tamponato una lavatrice.
7: Sì,
1: no, ragazzi.
7: La macchina non era la sua, era del padre, era pure nuova.
1: Non ci credo,
2: ma
1: ragazzi.
2: Perché gli ha scaricato una lavatrice sul cofano?
7: Vestite da lavatrice.
3: Bellissimo.
1: Io sto immaginando il disegno sul CID, ragazzi. Che è una cosa che mi fa morire. Vabbè, allora sentiamo Alessandro. Buongiorno.
8: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno.
1: Eccolo,
8: allora, vi racconto la mia storia. Risale a qualche anno fa. Classica uscita domenicale con gli amici con la moto. Tiburtina, dietro una curva praticamente ho tamponato una vacca.
3: Poveretta.
8: No, ma il problema è che io mi sono fatto proprio tanto male perché sono fatto quasi 60 giorni in ospedale.
2: Porca
3: mi dispiace.
8: Però lì il problema è stato tutto il dopo perché giustamente io sono mi hanno portato via in elicottero e tutto quanto, ok.
2: Ma addirittura
8: però,
1: elicottero.
8: Sì,
2: la vacca, perdonami, perché noi siamo animalisti.
8: La vacca non so che fine abbia fatto perché ho visto
1: hamburger, te lo dico io.
8: McDonald's, non McDonald's,
2: ci hanno trovato un frenadisco per hamburger.
8: Praticamente io l'ho saputo dopo che mi sono risvegliato all'ospedale tutto quanto, i carabinieri hanno trovato il proprietario di questo animale, è stato denunciato
3: perché era libera.
8: Sì, perché era libera e poi vabbè c'è stata tutta la cosa del risarcimento.
1: Ci basta così, ci basta così. Guarda, è una cosa. Io andrei avanti ore così, ragazzi. Non lo so, proviamo. Gianni, vai Gianni.
9: Buongiorno, un corno quando c'è da Laura. Allora, mi trovavo col bus che portavo il bus a due piani e facevo il giro turistico. Guidavo il bus e mi trovavo a via Ripetta.
1: Sì.
9: Percorrevo via Ripetta, a Passo Duomo. A un certo punto, altezza dell'Istituto d'Arte, all'Accademia d'Arte, dalla sinistra vedo correre due ambulanti con le borse,
3: con i
9: bustoni, perfetto. Vedo correre quelli. Mi inchiodo completamente.
3: Sì.
9: Mentre mi fermo, stavo completamente fermo, due vigili a piedi con i caschi, uno si gira, ha preso il bus paro davanti.
3: No!
9: Ha dato una a piedi e per fortuna che aveva il casco. Poi dici la sicurezza.
2: Ma tu eri fermo poi.
9: Completamente fermo perché questi mi sono usciti proprio all'ultimo metro, diciamo. Ho visto questi che correvano, ho inchiodato, arrestato il pezzo.
1: C'ha ragione. Dai, l'ultimo Paolo. Buongiorno. Paolo, abbassa la radio che sennò ci senti in ritardo. Vai Paolo.
10: Allora, 2024, stacco da lavoro, da ristorante, direttore di sala, dal centro. Stavo a Via Aurelia, all'altezza di San Carlo, carabinieri contro umano, senza sera, senza niente, per piano in piano io la moto.
1: No, ragazzi.
3: Aia, con la moto.
10: Ho nato il ginocchio, fatto quasi un mese d'ospedale e fino adesso mi hanno risarcito soltanto il danno biologico. E non andato ancora la disabilità patrimoniale, il danno patrimoniale, perché io ho 3 bambini, comunque sia, non posso più lavorare, ho fatto l'invalidità.
1: Addirittura, ma è stata una cosa gravissima allora.
10: Sì, mi hanno spappolato il perone, il piatto tibiale, mi hanno dovuto ricostruire.
1: Però non erano in emergenza con la sirena, quindi questi
10: no, andavano. C'erano proprio sta là, perché loro erano dalla compagnia Parioli e stavano in zona Aurelio e stavano con un'altra persona. Stavano a prendere caffè al pappagallo,
1: immagino. Adesso posso capire il risentimento, però ste merde. Dai, su. Vabbè, comunque ti stanno risarcendo, quello, ci stanno mettendo
10: Sì, sto ancora aspettando, anche perché comunque poi ho avuto pure delle pressioni in ospedale, perché è venuto il comandante e mi ha detto: guarda, non fare la denuncia, perché sennò a lui gli fa perdere comunque la patente per poter guidare questi mezzi.
2: Tu hai perso una gamba.
1: Attenzione, ragazzi.
10: Io gli ho detto: sti gran cazzi.
1: Ecco qua. Com'è. Sempre molto diplomatico, sì. Effettivamente. Traffic News.
11: Grandi marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
1: Traffic News. A questo punto ho quasi paura ad andare sulle strade, però ci dobbiamo andare per sentire la situazione del traffico.
2: E invece stai tranquillo, perché diciamo subito che non ci sono grossi problemi al momento per il traffico, se non quelli legati agli spostamenti del mattino. Abbiamo naturalmente incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro, in particolare su Aurelia, Cassia, Flaminia e Salaria. Per quanto riguarda il quadrante nord, sul raccordo rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dallo svincolo di Trionfale Ottavia fino all'Aurelia, nel settore opposto dalla Prenestina all'uscita Tiburtina. In carreggiata interna, incolonnamenti a partire dalla Casilina fino allo svincolo per Nardeatina, mentre in tangenziale la situazione vede incolonnamenti dall'uscita da Corso Trieste fino alla Salaria. Per tutto il resto, roma.luceverde.it.
12: Oh, hanno preso e detto porta palla la macchina. The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172.
11: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Aiutami! I migliori live.
13: I migliori artisti sulla scena.
11: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
13: E quando senti questo suono,
11: chiama per primo lo 06 892 8996.
13: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
11: e vinci 2 biglietti per il concerto di
13: Malika Yam.
11: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
14: Radio Globo.
13: Radio Globo Promotion.
1: Sei stufo delle solite feste? Per un'esperienza unica e memorabile scegli il Fashion Bus, il locale su ruote per la tua festa esclusiva. Balla e divertiti con gli amici tra le soste nel cuore di Roma, con aperitivo di benvenuto e bevande illimitate a bordo. Con Fashion Bus, Crazy Bus, Luxury Bus c'è sempre quello giusto per te. Pacchetti a partire da soli 250 euro. Prenota su WhatsApp o visita il sito fashionbus.it.
15: Wait for me, I'll be

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Nei supermercati PIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 449 TAI 599, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
8: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
7: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venire per niente.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
17: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
16: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
18: The Morning Show.
19: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
20: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
21: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
1: In FM,
2: streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
22: Alle 8 e 6 minuti ripartiamo con il Morning Show. Buongiorno, io sono Massimo Mare. Siamo invece anche Flaminia Cappelli, Alessio Morigi.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Una prima ora incredibile, ragazzi. Stamattina abbiamo sentito delle storie veramente uniche, no? Gente che ha tamponato con una lavatrice, chi ha avuto gente in salotto,
4: una vacca,
3: sì, così, con un furgone, chi si è presentato dentro casa, insomma, un po' di tutto, è bello, senti,
5: Vi sembrerà strano, raga, ma io ho tamponato a bella forma di parmigiano, anzi veramente ne era più di una, però una me la sono messa in macchina alla fine, però era la bella forma di parmigiano.
3: Vabbè, con qualche trasportatore che probabilmente stava portando del parmigiano.
6: Dei soldini, una forma di parmigiano.
4: Ma fa danni,
6: No, se l'è presa, se l'è portata a casa.
4: Sì.
3: Comunque non abbiamo dato la novità, l'abbiamo tirata un po' per le lunghe, perché insomma poi siamo stati interrotti da questa serie di racconti da parte dei nostri ascoltatori. Ce n'è una, insomma, che probabilmente potrebbe far discutere. Si parla sempre delle persone anziane alla guida, no?
4: Sì.
3: Ma queste persone che hanno una certa età ancora possono rinnovare la patente. Beh, allora, qual è la novità?
4: La novità è che viene innalzato il limite anagrafico per il trasporto professionale, parliamo di camion e autobus, da 68 a 70 anni, quindi con rinnovo biennale.
3: Molto bene, saranno contenti tutti quelli che non vogliono vedere quello col cappello davanti.
6: Mamma mia, comunque moriremo lavorando, cioè in pensione non ci andrà più nessuno.
3: No. E infatti la ragione è proprio questa, cioè viene innalzata l'età proprio perché la gente deve lavorare anche in tarda età, ragazzi, c'è poco da fare, quindi il discorso è molto semplice, non è che puoi dire questa a 70 anni, questa a 70 anni deve lavorare,
4: sta andando in pensione, sta provando ad andare in pensione,
6: la sicurezza stradale poi viene meno, però ma che ce frega,
3: ragazzi.
6: lavorare
2: manda un messaggio vocale al 393 777 7172. The Morning Show, Radio Globo.
3: Dobbiamo cambiare però un attimo, diciamo così, adesso il mood del programma, perché insomma non so se possiamo mettere una base, ci vuole un qualcosa di adeguato. Perché purtroppo sta facendo fagotto, ragazzi. Se ne è parlato tantissimo anche questa estate, però è arrivato il momento di fare fagotto per Siegfried Ranucci,
4: sì,
3: che ieri ha postato sui suoi social questo video dove si vede sgombrare l'ufficio, quindi la sua scrivania, e rifare i cartoni come si vede nei film americani quando viene licenziato, sai, quando ti sospendono da che ne so, dal servizio da poliziotto, visto, no?
4: Sì, sì.
3: Film americani.
7: Ecco, dopo 20 anni abbandono la stanza, questa è quello che devo caricare, qui c'è roba che risale al 2016, questa è un porta banane che mi hanno regalato le colleghe di REC, queste sono delle lattine storiche, qua c'è un regalo dei ragazzi di Montreale, il carbone con cui si alimentava l'acciaieria di Mariupol, questa è una tartarughina che mi ha regalato Costanzo, Maurizio Costanzo, mi ha portato tanta fortuna fino ad oggi, questo invece è un corno, poi qui c'è invece Diaboliche, questo invece è un maglioncino che mi è stato regalato perché nei primissimi tempi veniva addirittura alle 4 alle 5 del mattino, c'è freddo.
2: The Morning Show.
8: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
2: Radio Globo.
3: C'era anche un cane, non so se lo stava mettendo negli scatoloni, però sentivo abbaiare un cane.
6: Cioè, è triste il rumore di quella porta che si chiude, comunque, sì, è finale. Drammatico.
3: Fa tristezza.
4: Io avrei messo la base che aveva usato Giordano ieri per leggere la lettera di Rogero.
3: No, no, quella emozionale. Quella emozionale. Guarda che è brutto comunque fare gli scatoloni dopo che sei stato magari tanto tempo in un posto di lavoro, e tra l'altro lo sta lasciando anche a malincuore, no? Perché sappiamo tutta la diatriba giudiziaria che c'è intorno a questa vicenda, quindi lo sta facendo anche a denti stretti, perché lui sarebbe voluto rimanere al suo posto, tant'è vero che aveva provato a fare un ricorso che purtroppo
4: è stato
3: rigettato, mi dispiace
4: per la conduzione, non sarà più lui,
3: quindi non è proprio facile andarsene via da un posto, però hai visto, c'aveva la tartarughina sopra la scrivania, c'aveva il portabanane,
4: il portabanane, però tutti i porta fortuna, avevano portato fortuna fino a oggi.
3: Non hanno funzionato. Beh, no, avevano funzionato fino a un certo
4: scadevano,
3: punto.
4: Scadevano, c'erano una scadenza.
3: Comunque è un programma di grandissimo successo.
4: Certo.
3: Adesso poi vedremo quello che succederà con la ripartenza di Report, che però sarà senza Siegfried Ranucci, che ha fatto gli scatoloni. Ecco qua.
6: E senza il suo maglioncino per il freddo.
4: Perché lo attacchi sul maglioncino per il freddo? È molto è molto pop questa cosa.
3: Certo. Adesso poi vedremo quello che succederà con la ripartenza di Report, che però sarà senza Siegfried Ranucci, che ha fatto gli scatoloni. Ecco qua.
6: E senza il suo maglioncino per il freddo.
4: Perché lo attacchi sul maglioncino per il freddo? È molto popolare.

0: scatolone con dentro un portabanana.
1: Certo, è impegnativo un portabanana.
2: Abbiamo fatto una banana formato maxi, però a te, cara Flaminia.
0: Ma non è neanche mia.
2: Chi
0: però
2: in questo momento è collegato su Globo TV può vedere alle spalle di Flaminia perché l'abbiamo messa alle spalle di Flaminia? Fatevi una domanda e datevi una risposta. Però ecco, insomma, se vi siete trovati a fare gli scatoloni, immagino che sia un momento, insomma, dove ti si stringe un po' il cuore.
1: Sai, mi hai fatto venire in mente la figura del manager con gli scatoloni. Se ricordi, se andiamo indietro nel tempo con la memoria, è quella di Lehman Brothers, quando scoppiò quel caos e quel caso in America, no? E fallì quella banca, e l'immagine era quella proprio dell'impiegato che andava via con lo scatolone, tra l'altro che diede luogo a una crisi economica che ancora viviamo praticamente con i mutui subprime, no?
2: Sì, ragazzi,
1: quella è rimasta un po' un'immagine cult.
2: Ecco qua. Beh, ragazzi, insomma, questa è un'altra pagina che si chiude. Detto questo, però, oggi c'è una cosa che ci suggerisce il calendario che non vogliamo tralasciare.
3: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
2: E di che si tratta? Bene, amici, che insomma, ecco, vi trovate con una situazione
1: scarzocriniti?
2: Tricologica, diciamo così, tricologica, sì. Leggermente differente rispetto a quello che insomma magari vorreste, perché poi c'è tanta gente che vorrebbe avere anche altro. Poi ci sono quelli che invece l'accettano di buon grado.
1: Stanno
2: cioè,
1: bene.
2: Non avere i capelli, perché oggi che giornata è?
1: Giornata mondiale dei pelati.
2: Pelati, ragazzi, ma
0: no,
2: così,
0: i pomodori,
2: pelati
0: no.
2: Proprio, c'è scritto
1: no,
2: proprio pelati.
1: Allora, è una giornata dedicata appunto agli scarzocriniti,
0: ai calvi,
1: esatto, che però è per l'autostima, è per l'accettazione, cioè accettatevi così come siete, è per questa la giornata.
0: Mi sembra un po' complicato per voi uomini, perché conosco molti uomini che ne soffrono piuttosto che
1: è
0: ne gioiscono.
2: Sì, insomma, voglio dire, non è che tutti accettano insomma questo cambiamento, no? A livello fisico. Poi ci sono anche quelli che invece lo fanno apposta, proprio perché si sentono in pace con loro stessi, quindi,
1: sì.
2: Oppure si vedono meglio e quindi tagliano
1: per
2: tutto
1: praticità,
2: certo,
1: no?
2: Magari è una scelta, quella è una scelta. Il problema nasce laddove non è una scelta, è una condizione, e quindi ti ritrovi a fare i conti con qualcosa che magari non vorresti. Sappiamo che adesso, insomma, ci sono tanti rimedi, per esempio tanti stanno andando in Turchia. Non so se si è cambiata un po' la cosa, perché poi con questa Turchia magari si saranno organizzati anche in Turchia, si sono alzati i prezzi, non so.
0: No, non costa neanche tantissimo andare in Turchia, e lo fanno anche molto bene, ma lo fanno anche qui in Italia.
1: Stanno adeguando forse gli italiani ai turchi, credo, anche come costi.
2: Appunto. Quindi non so se ancora si va in Turchia oppure se qualcosa anche a casa nostra, no? Dove uno può ricorrere anche a qualcosa di più pratico.
0: Se no, scusa, è più pratico è il caro e vecchio riporto, quel bellissimo ciuffo dei capelli che parte da un orecchio e arriva all'altro. Stai scherzando. Poi il colpo di vento.
2: Beh, comunque io ancora qualcuno con riporto lo vedo.
0: A voglia.
2: Sì, io qualcuno
0: io pure,
2: sono, diciamo così, quelli gli irriducibili, che pur di coprire comunque con qualcosa fanno questo riportino. Vabbè, l'importante è stare bene con se stessi. Il problema è quando soffri questa condizione. Sai quanta gente magari soffre e veramente ha smesso di uscire di casa?
1: Infatti il dramma non è poi quando uno si vede calvo completamente, decide di rasarsi, è quella fase in cui non ti vuoi arrendere, dove però magari giri con quell'alga sulla fronte, no?
0: Mamma mia, no, terribile.
1: Però quanti lo fanno prima di dire vabbè, taglio tutto?
0: C'è da dire però che non tutti stanno bene senza capelli. Immaginiamo, che ne so, Jason Statham, Bruce Willis, comunque sono degli uomini anche molto affascinanti, no? Hanno una fisicità particolare che magari sopperisce a quella mancanza dei capelli, però ci stanno anche delle persone che sono bruttine, con la forma della testa proprio brutta, che ne so, allungata.
2: Il problema è quello, quando non hai una testa proprio.
1: Perché un nasone su un pelato risalta ancora di più.
2: Però un sacco di donne sono attratte dagli uomini calvi.
1: Purtroppo è vero.
2: Come purtroppo è vero. Alle donne piace, insomma, non è che per forza.
4: Ma quale pure che mi piace la i calvi. Io sembro Crusty il Clown.
2: Ah, Crusty il Clown.
5: Ma come fai a accettarlo? Io tra un po' mi vado a fare patch cutanea.
2: Ecco, vedi, quelli che non l'accettano e si vanno a fare, che ne so, il trapianto, piuttosto che magari ricorrere anche a

0: dei tupè, che comunque ci sono dei tupè di nuova generazione, magari ce ne potete parlare se,
1: il signore si va a fare la patch, si sarà informato, no?
0: Paolo, ciao, buongiorno. Angelo, scusa. Ah, Angelo, scusa. Ciao, Angelo.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao, Angelo, vai, dici.
2: Oggi è un mese, il 13 settembre.
0: Aspetta, però, aspetta, metti bene quel telefono. Oddio mio, Angelo, metti bene quel telefono.
2: Mi sono fermato per strada. Allora, oggi è un mese che ho fatto il trapianto, l'ho fatto in Albania.
0: Albania è andato.
2: Costa molto molto meno confronto all'Italia, che all'Italia ti chiedono più o meno 3.000 euro, 2.500-3.000. In Albania stiamo sui 2.000 euro.
0: Sì?
2: In Turchia sui 2.000 euro.
0: 2.000 euro?
2: In Albania 1.300 euro, compreso l'albergo.
0: Ah, beh, conveniente.
1: Ti sei messo le setole dei cinghiali in testa.
0: Adesso c'è uno zerbino in testa, però. No, vabbè, se dice che comunque è di qualità. Come sta venendo il lavoro? Sei soddisfatto?
2: Guarda, adesso sì, adesso sono nella fase shock clone, si chiama, che i capelli che ti hanno messo cadono, perché dopo un mese e mezzo cominciano a cadere.
0: Ok.
2: Sì. E poi rimangono dormienti, il bulbo rimane dormiente per un mese e mezzo, e poi cominciano a ricrescere tutti i capelli. E speriamo bene, incontriamo le dita, se no vado là e mi faccio da tutti i giorni.
0: Eh beh, se no fai riso. Certo.
3: Che c'avevi? Eri stempiato o avevi la piazzola dietro?
1: Ecco.
2: No, allora ero stempiato e avevo l'attaccatura davanti, diciamo, un bel po' indietro. Mi hanno fatto tutto.
1: E si vedevano i pensieri, insomma.
4: Ma questo in Albania si è messo le setole del pennello.
0: No, ha fatto un bel lavoro. Dai.
2: Almeno speriamo.
1: Senti, anni, solo gli anni per capire poi, no, anche il tipo di trauma.
2: 54 anni.
0: 34?
2: No, 50.
0: Ah, ok, ho capito. 34.
3: E da quant'è che eri stempiato?
2: Allora, io 5-6 anni ho cominciato a vedere la stempiatura e l'attaccatura alta, e posso dire che anche se gli altri, per gli amici, mi dicevano: guarda che tu i capelli ce l'hai, però quando ti guardi allo specchio non ti piace.
0: Non ti piacevi, quindi hai deciso. Senti, sai qual è la cosa che mi sta colpendo? Il fatto che lui lo dica così a cuor leggero, lo sono andato non è una cosa che si nasconde come magari volta poteva essere, no?
3: Magari qualcuno sì, però.
0: Sì, vabbè, ci sarà sicuramente qualcuno che ha timore a dire e preferisce farlo passare come una cosa. A parte che non so se poi si
1: nota. Ma tanto
0: si
1: vede adesso, no? Sì, credo, no?
0: Però ecco, lui lo dice proprio a cuor leggero. Questa cosa
1: è bella.
0: È bella.
4: Sì. Oh, a 1.300 euro danno trapiantato l'erba sintetica.
0: Ma che erba sintetica, dai.
3: Niente,
0: su,
3: per forza glielo devono aver fatto male.
0: Senti, no, poi ci devi mandare una foto del prima e il dopo, ok?
1: Sì.
2: Va benissimo.
0: Dai.
2: Io la posso mandare anche adesso, perché tutti i giorni le faccio foto, fotografie.
0: Sì. Manda. Tu mandale, vai. Sai, c'è quella fase dove sei tutto puntinato, no?
1: Sì, sì.
0: Sembri veramente Pinocchio da Burattino. Cioè, ti presente quando Pinocchio è Burattino,
3: è
0: no?
3: Come
0: cioè,
3: no?
0: È uguale, la stessa cosa. Cioè, una fase che non è. Quindi quella fase la devi un po' superare. Quindi non so, vai in giro, ti copri. Perché nemmeno un cappello puoi mettere, perché sennò rovini quel lavoro, no?
3: Beh, insomma, è una cosa che se fai anche un lavoro tipo da professionista è un po' imbarazzante, devo dire. Chi fa smart working o che sta solo con i colleghi in sede è un'altra cosa. Però, insomma, girare così un po'. Magari è quello che frena molti uomini nel farlo,
0: certo,
3: il post.
0: Certo, certo, però vedi, sento che lo dicono con leggerezza.
1: Ci sono dei calciatori che lo fanno esattamente nella pausa estiva, quella in cui magari spariscono dalle telecamere, no, per due mesi, proprio perché le fasi immediatamente dopo non so propriamente, no,
3: belle,
1: edificanti.
3: Esatto.
1: Sì.
0: Vabbè, vogliamo sentire anche l'esperienza di chi invece non sta facendo il trapianto, ma tupè.
1: Va bene.

0: delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Romana Auto.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Chiama lo 06 89 28 996.
5: The Morning Show on Radio Globo.
0: Proprio detta così, in maniera brutale, oggi giornata mondiale dei pelati, così me l'ha detta prima Morigi, e quindi io la ridico così.
6: La riporti.
0: Dei calvi neri, la riporti.
7: Mamma.
0: Oddio,
6: Dio!
0: La riporti!
8: Ciao no, ragazzi, la cosa pure che frena è che devi dormire impalato non so per quanto tempo, devi stare lì immobile, non te puoi girare.
0: Questo se fai il trapianto, no? Stavamo un attimo cercando di capire come funziona, come non funziona, se si fa a cuor leggero, se lo fai però poi ti nascondi perché non vuoi farti vedere nel momento in cui, anche se poi sostanzialmente ritorni dai tuoi amici e sei un'altra persona, no? Però ai tuoi amici magari lo dici. Certo.
6: Certo, come no? Ma anzi, anche i tuoi amici ti invidiano.
0: Però anche quando vai dal panettiere che ti vede tutti i giorni e ti vede in un modo, poi ritorna, è normale che quello lì, insomma.
9: Ma guarda, credo che però sia più una cosa di qualche anno fa. Adesso è quasi un vanto, diciamo, porre rimedio a una situazione del genere.
0: È vero.
9: Credo.
0: Poi, no, ragazzi, manca sta a guardare il capello, no?
4: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
0: Buongiorno!
4: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
12: Bel veicolo a motore umano! È usato?
11: Usato a chi?
13: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
12: Info su leonori.it.
14: Radio Globo Promotion.
6: Il pane è condivisione, tradizione, rispetto e proprio per questo merita valore, fino all'ultima fetta. In occasione della giornata mondiale del pane, Grande Impero rinnova il suo impegno contro lo spreco alimentare, promuovendo una cultura del riutilizzo e del consumo consapevole. Rispettare il pane significa rispettare le materie prime, il lavoro e il nostro futuro. Il pane, quello buono, non sprecarlo. Riutilizzalo. Grande Impero, semplicemente pane.
15: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
16: Stasera all'Olimpico si sfideranno Roma e Real Madrid, previste misure speciali per sicurezza e viabilità. Controlli a tutela dei principali monumenti presenti nell'area del Tridente e divieti di sosta tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Sono state inaugurate le Torri dell'Euro, il complesso immobiliare rinnovato grazie a un investimento del gruppo Cassa Depositi e Prestiti di 250 milioni. Si restituisce un capolavoro dell'architettura in una zona dove a breve il laghetto diventerà balneabile e riaprirà il Museo della Civiltà Romana, ha commentato il sindaco Gualtieri. È online l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la donazione di attrezzature e macchinari all'ospedale veterinario di Muratella. I lavori nella struttura prevedono la creazione di un pronto soccorso con infermeria, un blocco operatorio con 2 sale chirurgiche e spazi di degenza post-operatoria.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
17: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
18: Basta che sia un cascai.
19: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba.
17: Tranquilli, intendevo l'offerta.
19: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
20: 50 e 50 50 e 50.
21: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
20: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
22: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
23: Allart, al centro della tua casa.
1: chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
3: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
23: Vieni a Maker Fair Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
24: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
25: The Morning Show,
26: sponsored by
27: MB Arredamenti.
28: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
29: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettuno.

0: on Radio Globo.
1: No, no, oggi senza Gabri, oggi senza Gabri. Sasende sì, Sasende sì, Sasende è presentissimo proprio.
2: Però Sasende che non c'è Gabri.
1: Sì, Vabbè, comunque Sasende che non c'è Gabri. Va bene, l'accetto, questa mi piace. No, sì, no, no, ci ho messo un attimo, ci ho messo un attimo. Sono le 8:32, buongiorno. Allora, stavamo parlando di Calvizie, che non è un cantante nuovo.
3: Però sì, potrebbe.
1: Potrebbe.
2: Carino. Oh,
1: Fulminacci e Calvizie. Potrebbe
2: carino,
1: essere.
2: Sì.
1: No, invece no, parlavamo di Calvizie perché oggi è la giornata mondiale, no? C'è chi affronta questo problema a cuor leggero. Abbiamo visto che, grazie a Dio, c'è sempre più gente che poi adesso ha anche la possibilità di rimediare, quindi la frustrazione diminuisce. E
2: sì,
1: meno male,
2: dai,
1: perché c'è gente che
3: vero,
1: veramente l'ha vissuta male, male, male, male, male. Allora, sentiamo, non c'è solo il trapianto, ci sono anche questi tupè, non
2: parrucchini,
1: so,
2: il parruccone.
1: Parrucchini, parrucchini.
3: Con una terminologia un po' vetusta, oggi sono le patch cutanee.
2: Patch cutanee.
3: Sì,
2: perfetto.
3: Sì, sì.
1: Va bene, allora sentiamo. Francesca, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Francesca, benvenuta a Radio Globo. È un problema che può essere anche femminile, per dire. Adesso non so, Francesca.
3: È pelata, dici?
1: No, non lo so.
3: Non lo so.
1: Non lo so.
4: No, no, io insomma, per fortuna ho tutti i capelli, però praticamente mi è capitato di conoscere un ragazzo abbastanza grande con cui ho iniziato una frequentazione. Vabbè, insomma, una sera mi ha invitato a dormire a casa sua.
1: Sì.
4: Tutto bellissimo, siamo stati bene, comunque andavamo anche d'accordo, fino a quando, cioè comunque la mattina dopo mi sono svegliata e lui non aveva più la parte sopra dei capelli.
2: Ma che cazzo dici?
3: Dai, Francesca.
1: Eppure ieri mi ricordavo che
3: erano a dormire con un altro.
4: No, è stato terrificante, no, è stato terrificante. Cioè,
1: effettivamente ti immagini, ma sto a letto del padre.
4: No, ragazzi, no, non potete capire, è stato terrificante perché, cioè, io non c'ho nulla contro i pelati, anzi, cioè, ritrovo anche affascinanti, scusate, però, cioè, ritrovarsi la mattina con un'altra persona, cioè invecchiato di 15 anni.
1: Ma scusa un secondo, ma la sera prima non ti eri accorta di nulla, bro? Non avevi
4: nemmeno... Ma io lo conoscevo già da parecchi mesi, quindi lui aveva i capelli abbastanza corti lateralmente e questo ciuffo bello, sai, un po' pettinato come vanno adesso. Cioè, quindi non immaginavo proprio una cosa del genere.
1: No, ragazzi.
4: Però se me l'avesse anche detto, cioè,
3: beh, certo,
1: No,
4: cioè, dimmi, Flaminia.
2: Scusami, Francesco, però tu ti sei risvegliata dopo una notte di fuoco, perché non credo che abbiate anche dormito. Quindi magari i capelli non gliel'hai mai toccati in quei frangenti
4: non
2: lì.
4: Ma
2: scusa, ma lui se l'era tolto per svelare la sua vera identità?
4: No, secondo me le cose sono andate così. Cioè, a un certo punto, si sarà spiccicato perché era un patch. Ho capito dopo, perché mi sono fatta una cultura dopo.
1: Ecco.
4: Che era un patch e forse si stava scollando, perché quelli hanno una durata,
1: quindi è stato un incidente, diciamo, non voleva farti vedere, non voleva farti vedere. Senti, invece parlaci anche da dentiera sul comodino.
3: Dai,
1: immagini tutto smontato questo.
3: Senti, ma hai smesso di frequentarlo? Cioè, per te è diventata una discriminante questo fatto? Per la
4: assolutamente no.
3: Ma come fai?
1: No, ha smesso di frequentarlo perché lei è una tipa da una botte via, ecco. No, vabbè, non lo vedi, non lo stai vedendo più, non lo stai vedendo.
4: No, ma non per il patch, insomma.
1: Beh, immagino.
2: Mamma mia. Comunque, che cringe, ragazzi, aiuto.
4: Sì, abbastanza cringe.
1: Però sono cose che possono succedere.
2: Speriamo
3: di no.
1: Beh, magari ne sono successe anche di peggio, se vogliamo entrare in questo terreno, magari avete scoperto anche qualcos'altro.
2: Santa Maria,
1: la butto là,
2: quello che sembrava non era,
1: la butto là, la butto là, potrebbe essere. Gli altarini,
2: vabbè,
1: ti salutiamo,
2: ciao,
4: ciao, ciao ragazzi,
0: ciao. Ciao. Stai ascoltando The Morning Show.

0: 72.
1: No. Io penso di essere l'unico pelato che ha accompagnato un amico coi capelli in Turchia a farsi il trapianto. Dai. E lì quando siamo arrivati erano tutti convinti fossi io quello da trapiantare.
2: Flaminia che dopo la dichiarazione di quello che c'ha più i capelli, Flaminia sotto si sente, no ma che cazzo dici?
3: Scusa ma mi è uscita.
4: Non ci credo, quel poraccio durante la notte avrà acchiappato più i capelli. Ecco, là la mattina te lo sei ritrovato così. Pure te un po' meno di vehemenza la potevi avere.
0: Grande storia stamattina qua, eh.
3: Lo vedi che l'avrà smucinato e lei non se lo ricorda.
0: Sì,
3: dai.
0: Tira di qua, tira di là.
5: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
6: Turn it up. Wow.
5: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità di Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso con finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunensa al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Curare che meglio è prevenire?
17: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
18: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
19: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
20: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
21: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
22: BMW Serie 1.
1: Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
22: The Morning Show.
23: Sponsored by
24: MB Arredamenti.
25: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
26: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: È il Morning Show che vi augura la buona giornata. Una giornata di lavoro, una giornata di scuola, una giornata di spostamenti, insomma una giornata di
2: Buongiorno, qua sta mattaglia all'erba sull'autostrada, con Emanuelito, Andrei e Paoletto. E se viaggia tua Roma Civita Vecchia, ti viaggia.
1: Grandi!
3: Emanuelito!
1: C'è Emanuelito a tagliare l'erba sulla Roma Civita Vecchia. Sì. Noi li salutiamo, tutto il gruppo di lavoro, però sti lavori di notte, ragazzi,
4: non va bene.
1: Stavamo parlando di calvizie, di questi problemi, insomma poi stanno venendo fuori gli altarini perché oggi è la giornata mondiale della calvizie. Sentiamo Daniele che è collegato con noi. Ciao Daniele, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Allora Daniele, hai avuto un'esperienza particolare, diciamo, che riguarda il problema calvizie?
5: No, è un altro tipo di problema.
1: Ah, un altro tipo di problema. Siamo curiosi, a questo punto dici.
5: Niente, praticamente era un periodo che navigavo su internet e conosco una ragazza cubana.
1: Una ragazza cubana, ok.
5: Bella gnocca.
1: Bene,
5: sì. E niente, insomma, una sera mi invita lì a casa sua, vado. Ceniamo, abbiamo una cosetta così. E poi niente, si finisce a fare il dopo cena.
1: Ah, ok, siete passati alla parte interessante, diciamo, della serata. Bene.
5: Esattamente. E niente, nel mentre si faceva tutto, un momento di concitazione, c'era tutta la prenda a giro, a tiro verso di me, mi è rimasta una gamba a mano.
4: Una gamba.
1: Come una gamba in mano? No, ma che vuol dire mi è rimasta una gamba in mano? No.
5: C'aveva un mezzo moncherino.
3: No, vabbè, dai.
1: No!
3: Questo è peggio del tupè. No, ragazzi, scusa.
5: Scusa, ma a scena era forte, perché io stavo sul letto, mi ginocchio così con sta gamba sotto braccio.
3: No, faccio male. Dai.
1: Però scusa un attimo. Cioè, allora, va bene il tupè, va bene quello che volete, la pece, quello che vi pare, ma una gamba, cioè,
4: ditelo.
1: Si nota.
4: No, ma ditelo.
1: Ma prima lo noti, non è che non lo noti prima.
5: No, era fatta da mettere bene che non si vedeva. Infatti quando mi è rimasta in mano, sono rimasto un attimo, gli ho fatto ma sta cosa, e lei fa ti spiego, ci ho avuto un problema, dopo mo dici, ho preso sta gamba, ho tirato da una parte e siamo continuati.
3: No,
1: ma beh, non si è fatto, insomma, diciamo, tanti problemi,
5: no, ormai stavo là, che fai, te ne vai.
1: Allora possiamo dire che c'aveva la terza gamba, possiamo dire.
4: Però lei
5: ce n'era una meno.
1: Aspetta,
6: scusate, ma 170 milioni per sta merdina qua, ma dai, ma la follia.
7: Che follia! Ma lo sai che questo qui è un Garpez? È uno dei più grandi scultori viventi, eh?
6: Scultore che cosa? Guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio, eh. Va, non ha neanche le unghie.
0: The Morning Show. Su Radio Globo.
1: Ti sei attaccato al Garpez, fatelo dire, eccolo, grande. Vabbè, l'hai continuato a frequentare, perché poi, ecco, la curiosità è sempre quella, no? Quando ormai, insomma, giochiate a carte scoperte, ormai quello che doveva venire fuori.
5: Un'altra due volte, poi dopo conoscevo mia moglie, mi ha ingabbiato, mi ha fatto buttare tutto quanto.
4: Tutto a posto con la moglie, c'ha tutto in ordine.
5: Sì, era intera. C'ha solo un difetto.
1: Immaginiamo, insomma.
5: È laziale.
1: Fede calcistica, quindi va bene così. Beh, ragazzi, che dire, in gamba, ragazzo in gamba.
5: In gamba.
0: The Morning Show. The Morning.

0: ripeto sempre, tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto, se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Certo, quando la mattinata prende una piega strana c'è niente da fare, eh. Qua è partito questo mercoledì male e sta finendo peggio, tra l'altro.
3: Però l'abbiamo voluto noi, diciamo la verità.
2: Vabbè, so, uno lancia il sasso, poi però ecco, arrivano le pietre, arrivano. Sì. Rispondono con i San Pietrini, rispondono i nostri ascoltatori. 393-777-7172. Abbiamo sentito la storia di Daniele, insomma, questa esperienza con una ragazza che insomma aveva questa protesi, niente di male, c'è niente di male. Problema, dichiaratelo prima, perché poi nel momento in cui vai a fare qualcosa e succede che viene fuori quel problemino, uno magari ci rimane pure un po' spiazzato, no?
4: L'effetto sorpresa non sempre è di bella sorpresa,
2: capito? Diciamo che
5: la famosa cosa, viaggia là che ti smonto.
6: Ma te immagini, becchi una così, te si smonta come un Playmobil.
7: No, no, lei l'ha lasciato perché lei era troppo in gamba per lui.
8: Dai. Ma chi te sei trovato? Capitan Uncino.
6: Praticamente lui voleva fare la sorpresa, invece la sorpresa gliel'ha fatta lei.
8: Ah, oh, comunque è sempre meglio una gamba a meno che qualcosa in più, eh.
9: Ma gli ha fatto buttare pure la gamba.
10: Mo' il difetto è che la moglie è laziale, è nata a letto con Robocop.
11: Ma niente, dillo che ti serve un il manichino della combi.
12: Marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: E adesso sentiamo le ultime sulla situazione del traffico.
4: E permane intenso il traffico sulla rete viaria cittadina, da segnalare un incidente nell'estrema periferia nord tra Le Rughe e Cesano, incidente che sta provocando difficoltà di circolazione in via Baccanello, traffico congestionato su Aurelia e Flaminia rispettivamente da Casall'Umbroso a Piazza Irnerio e da Labaro a Tor di Quinto. Per quanto riguarda il raccordo anulare abbiamo rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino all'Aurelia, rallentamenti con code anche a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla via Appia e ancora dalla Prenestina all'uscita di Tiburtina. Per le altre notizie sempre roma.luceverde.it.
1: Radio Globo. The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
13: Segnati la data. Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso. Iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia al chilometro 17 500.
14: Wait for me, I'll be back.
15: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
16: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
18: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
20: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
18: Sabato e domenica aperti.
21: Vieni a Maker Faire Roma e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Roma, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroma.eu.
22: Radio Globo ti riempie il carrello.
23: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
22: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
23: Scopri come su radioglobo.it.
24: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
25: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
26: è Sentra.
25: Se la bolletta è semplice da leggere,
26: è Sentra.
25: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
26: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
25: L'energia in famiglia,
26: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
27: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
28: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
29: E questo è il soggiorno?
30: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
29: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
30: E il PVC?
29: È firmato da Piva Group S.P.A.
31: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
32: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
33: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
32: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
33: Basta che sia un Qashqai.
34: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
33: Wow, una bomba.
32: Tranquilli, intendevo l'offerta.
34: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
35: The Morning Show,
36: sponsored by
37: MB Arredamenti.
38: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
39: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
40: Solo le migliori in FM.
41: Streaming.
40: Dab.
41: E sul canale 91 del digitale terrestre.
42: Globo TV.
2: Rieccoci con voi.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Piccolo Gianni, che meraviglia, piccolo Gianni. Mi mancava il piccolo Gianni stamattina.
2: A me per niente,
1: no,
2: guarda.
1: Nemmeno a me, io forse per me, guarda, lo metterei appeso da qualche parte il piccolo Gianni. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Poi adesso è partito con tutte le canzoncine di Halloween.
2: Non ci credo.
1: No, ragazzi, è una cosa incredibile.
2: Scusa, ma non si possono cancellare dei canali TV dalla Smart TV? E... cioè, può fare tutto, quello non lo puoi fare?
1: No,
2: cancella.
1: Io ho messo proprio le ganasce al telecomando, tipo se basta. Le automobili parcheggiate male, uguale, la stessa cosa, però niente, trovano sempre il modo. Il modo lo trovano, non c'è niente da fare.

0: con il morning show di Radio Globo. Beh, con un giro di notizie ve ne abbiamo date alcune, però ce ne sono tante altre che sono rimaste fuori, e siccome questo lo paghiamo e anche profumatamente,
1: sì,
0: lo facciamo lavorare. Dici un po' tutto quello che finora non abbiamo detto, caro Alessio Morigi.
1: Omicidio di Tupac, questa notizia l'ho presa perché da italiano non volevo essere l'unico a dire ci abbiamo il caso Carlasco,
0: sì,
1: riaperto,
0: sì,
1: eh.
0: Però saranno passati più o meno 40 anni, che
1: sì,
0: vuol dire?
1: Era il 96.
0: Ecco.
1: Non c'era mai stato un colpevole, sì, da ieri c'è, perché una giudice del Nevada ha pronunciato la sentenza con l'attribuzione della pena all'ex capo della gang Dwayne Davis, che pensa, se vuoi che ti arricchisco la notizia, lui mai finito diciamo tra i papabili assassini, si è cominciato a raccontare a tutti quanti: sai che io c'ero, sai che so com'è andata la sparatoria,
0: ecco.
1: Ha scritto un libro, ha invogliato ovviamente gli inquirenti a indagare.
0: Come mai questo sa tutte queste cose?
1: È colpevole, 40 anni di galera.
0: Ed è venuto fuori che è stato esempio.
2: Quello se fosse in Italia, vabbè, così
0: tanto per
1: questo, per dire insomma l'evoluzione del caso di Tupac.
0: Tupac,
1: sì. Breaking Bad, anche questo per gli appassionati, purtroppo è morto R.J. Meade, il Walter White Jr. della serie televisiva.
0: Mai visto una puntata di The Breaking Bad, quindi non hai visto una puntata di The Breaking Bad?
2: Massimo, mi lasci senza parole, davvero?
0: Senza parole, non ho visto.
2: Allora, mi avete fatto una testa così perché l'altra volta ho consigliato delle serie TV che erano orribili, che non vi piacevano, ma solo perché non le avete viste. E non hai visto La Prima Classificata, la serie più bella del mondo.
0: Mai vista.
2: Vabbè, inizia
0: una
2: per cortesia, perché
1: recuperala.
2: Non puoi non farlo.
0: Adesso non sento questa mancanza.
1: Sono 60
0: io.
1: Stagioni,
2: ma
1: recupera.
2: Ma te lo dico io, ce l'hai la mancanza.
0: A parte che l'altra volta ha consigliato Frizzi e Mizzi.
2: Non è vero,
0: sono io strano che non vedo quello che consiglia.
1: Andiamo avanti perché in Giappone c'è una crisi legata alle uova, prezzi da record.
0: Oh mamma!
1: Eh sì, pensate che un uovo in Giappone è arrivato a costare quasi 2 euro l'uno, non il
2: Accidenti.
1: Cartone da 6.
0: Ma la stessa cosa
1: l'uno
0: si era verificata un po' di tempo fa negli Stati Uniti d'America, dove le uova erano aumentate a dismisura. Ma come mai questa emergenza uova? Scusate.
1: Si dice la gallina dalle uova d'oro.
0: No, però effettivamente mi chiedo come mai le uova stanno così soffrendo questi rincari molto
1: perché
0: alti.
1: C'è stato e c'è ancora per molti mesi, ed è da molti mesi che dura, il rischio aviaria. E quindi sai, le galline sono di meno, anche le uova diventano comunque sono sempre ricercatissime perché fanno parte della loro dieta, e come si sa, quando la materia prima manca e la richiesta è sempre la stessa, il prezzo salza.
0: I giapponesi mangiano moltissime uova,
1: pure gli americani, poi
0: gli americani probabilmente
1: da colazione
0: anche di più. In Italia sì, le consumiamo, perché comunque sia facciamo tantissime lavorazioni con le uova, magari, ecco, non è che le mangiamo strapazzate al mattino, a parte qualcuno, insomma.
1: Ma noi abbiamo quel vecchio adagio che diceva che l'uovo fa male massimo una settimana, che poi è una cavolata, no?
2: Ma non si sa se è una cavolata, perché un giorno ti dicono una cosa e un giorno te ne dicono un'altra. Adesso va benissimo se ti mangi 2 uova al giorno tutti i giorni della vita tua. Prima erano 2 a settimana.
1: Sì,
2: quindi non
1: vero.
2: Ci si capisce nulla.
1: È vero, sta di fatto che Margaret Thatcher ne consumava 8 al giorno.
0: Otto al giorno mi sembra un po' troppo. Veramente, quando andava al bagno lei probabilmente.
1: Vabbè,
0: comunque conviene mettersi un paio di galline a casa. Fortunato chi c'ha un paio di galline a casa, no?
1: Esatto.
0: Chi lo può tenere? Chi lo può tenere, perché no? Molto.
2: Ma sul terrazzo ci possono
0: molto interessante.
1: Ci stanno.
0: Non lo so, bisognerebbe chiedere a un amministratore di condominio fino a dove puoi. Cioè, è vero, effettivamente, sul terrazzo di casa posso tenere 2 galline?
2: Ma io credo di sì, perché no? Però gli devi mettere un prato.
1: Sì, poi le galline fanno le uova se si trovano bene, si sa. Se stanno fuori un contesto.
0: Cioè, se
1: le
0: porti tipo a Sharm el Sheikh, al villaggio. Che devo fare?
2: Se io voglio bene.
0: Questa è una domanda che fa. Se c'è un amministratore, ci può dire, perché non è che il cane che fa i bisogni puzza di meno. Cioè, voglio dire, anche il cane che fa i bisogni sul terrazzo, poi li devi pulire. Però pulisci anche quello delle galline.
2: A livello sonoro anche comunque possono dar fastidio, delle galline che tutti giocano.
0: Sì, ma quella fa al minimo.
2: E che fa, in gallo non ce lo metti?
0: No, il gallo non lo metti.
2: No, il gallo no.
0: Vabbè, se c'è qualcuno che magari, ecco, ci può un attimo dare qualche informazione su questo, perché uno ci potrebbe anche pensare.
2: Lunerti! Possiamo tenere delle galline sul terrazzo?
0: Lunerti non lo sa, che ne sa.
1: Allora, se poi andiamo avanti, perché c'è una novità sul caso, pure questo datato di Liliana Resinovic, sui suoi vestiti è stato trovato il DNA di un uomo sconosciuto.
0: Intanto su Globo TV ci fanno vedere le immagini di condomini con le galline sul terrazzo.
2: Sì, però sopra c'è scritto in un'altra lingua che pare sia proibito tenere gli animali da compagnia lì, da fattoria.
0: Questa è roba brasiliana, questa è Lucas Zanca dalla regia TV che ci fa vedere che in Brasile probabilmente in qualche condominio si sono attrezzati, vedi?
2: Bene, no, non male.
1: Bene, è vero. Bene. Senti, chiudiamo rullo con una notizia di spettacolo, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi e ha parlato pure lui, il principe Pallavicino, che è il principe di Manuela Arcuri.
0: Ah, è vero,
2: ecco,
1: è stato raggiunto da alcuni giornalisti alla domanda: vi sposerete a dicembre? Lui ha detto: dicembre no, spero più in avanti, ma spero ancora che lei possa innamorarsi di me.
0: Oh,
1: carino.
2: Capito, ma perché dice spero di sposarmi e lei non è innamorata? È, cioè, lui per partito ancora preso sa che lei lo sposerà.
1: No, lui spera che questa frequentazione diventi qualcosa di più.
0: Spera. Ok. Aspetta.
2: Secondo me lo spera pure più lei che lui.
1: Beh, non lo so. Magari lo sperano entrambi.
3: Ma che ne so? L'uovo è l'alimento più completo che c'è nell'alimentazione. Io questa mattina ne ho mangiate due e ne mangio una, due, un giorno sì e un giorno no. Anche per variare un po' l'alimentazione, perché se mangi sempre le stesse cose.
0: Oh, però effettivamente, insomma, questa storia delle uova, ogni volta sento sempre chi ti dice una cosa e poi c'è chi ti dice l'altra. Bravo. È ricca di colesterolo? No, non c'è il colesterolo, è un mito che va sfatato. Adesso vai a capire che devi fare.
2: Quello ti fa venire il tumore, quello è antitumorale, quello è antiossidante, ragazzi.
4: Che cazzo. Dentro un condominio è sempre meglio una gallina che un gatto, sempre meglio, almeno quella fa le uova.
0: Vedi? C'è chi apprezzerebbe molto di più una gallina che un gatto. Vabbè, ma il gatto però veramente non lo vedi, non lo senti, insomma, a parte qualche momento
2: miagolio,
0: a parte qualche momento in cui va, che ne so, in amore, allora,
1: ecco,
0: lì
1: io ce l'ho sto periodo, non mi dire che non si sente niente, perché insomma
0: è andato in amore?
1: C'avrò una colonia felina che è andata in amore, o so i miei vicini che la mattina presto si danno, non lo capisco.
0: Sì, quelli d'Alessio sono strani, quando vanno in amore addirittura vanno su Tinder.
1: Sì, sì.
2: Questo è

0: Sono le 9.13, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Buongiorno Radio Globo! Sveglia, dai un po' che è tardi!
5: Here we go!

0: Morning Show di Radio Globo.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
0: Che torna tra poco, siamo tornati adesso, ancora un attimo, aspetta, con calma, con calma. No, no, io invece volevo sentire e approfondire su questa storia che mi interessa molto delle galline. Voglio mettere le galline sul terrazzo. Lo
2: dai.
0: Posso fare o non lo posso fare? Volevo capire con magari un amministratore di condominio, ma le sa queste cose, l'amministratore si sa.
3: Dovrebbe.
0: L'amministratore fa solo una cosa: chi amministra, amministra.
3: È vero.
0: Ma che gli ho detto?
2: Chiede i soldi!
0: Che gli ho detto? Mamma mia, lasciamo perdere. Ieri è arrivata la comunicazione.
2: Oddio, ieri mio.
0: No, ma ha chiesto i soldi, ma il tuo,
2: sì.
0: La cosa bella è il tuo, non il mio. No, beh, capire se effettivamente che differenza c'è fra un cane, che poi il cane nemmeno dovresti tenere sul terrazzo, no? Non è che lo puoi tenere sul terrazzo.
2: No, però credo. Tanto non gli fanno niente, quindi figurati, lo fanno in tanti.
0: No, magari lo puoi tenere però in alcuni momenti, cioè anzi.
2: Vabbè, può scorrazzare in terrazza, però vabbè. Non a catena, perché
3: non vai
2: vietato.
3: In vacanza e lasci il cane sul terrazzo, come fanno?
0: Siccome il prezzo delle uova sta aumentando a dismisura, questo adesso riguarda il Giappone, c'è un'emergenza proprio, l'abbiamo detto prima. Ma no, c'è stata anche negli Stati Uniti, quindi insomma adesso anche in Giappone ce la dobbiamo aspettare anche qua. Magari ci attrezziamo. Chi non vive in campagna, che può fare? Sei fottuto se non vivi in campagna.
2: Mi sa di sì.
0: Sei fottuto. Beh, ti puoi fare per esempio l'orto sul terrazzo di casa. Se sei bravo, esiste la possibilità di farlo
3: l'orto
0: verticale.
3: Verticale.
0: L'orto
3: sì,
0: verticale.
3: Sì.
2: Oh, mia madre
0: orto
2: c'ha...
0: verticale, parole crociate, naturalmente.
3: Certo.
0: Con il 12 orizzontale.
2: Mia madre c'ha i peperoni, le melanzane bianche e i pomodori sul balcone.
0: Oh, vedi?
2: Sul balcone, e crescono e se li mangiamo pure.
0: Come no? Anche mia madre ha di tutto. Mia madre, per esempio, c'ha 7 olivi.
2: Sì,
0: ti immagini una pianta di fichi, una quercia secolare. No.
2: Adesso è arrivato anche il momento della raccolta.
0: Scherzi a parte, c'è un sacco di gente che si fa il tipo l'orto urbano, in maniera ridotta sul terrazzo di casa.
2: Che no?
0: Un'insalatina ci esce fuori.
3: Sì, qualche pomodorino pachino, sai, questi ce la fai a farli crescere.
0: Beh,
3: però per il resto credo un po' più difficile, no?
0: Chiaro, chiaro. Vabbè, comunque il gatto.
3: Le galline
0: si possono tenere o non si possono tenere sul terrazzo di casa? Domanda.
4: Ma che sta di? Il gatto almeno non abbaia, non rompe coi.
0: Ah, il gatto, perché prima Alessio diceva io c'ho i gatti che vanno in amore sotto casa e comunque si sentono.
3: Si sentono, sì.
0: Si sentono. Sapete che cosa si sente?
3: No. Quelli sono i vicini del piano di sopra.
5: Ma immaginate una guerra tra un gatto e una gallina tra balconi.
2: Posso dire che io ho la guerra tra cane e gatto. Davanti al mio palazzo ci sono delle persone che hanno due gatti che sono dei leopardi. Avete presente quelle razze molto belle? Il gatto grandissimo. E miagolano veramente tanto quando hanno fame, prima di mangiare. Meow, forte. Meow. E c'è un pitbull accanto a loro.

0: che esce dalla finestra e va sul balcone e gli abbaia in continuazione.
1: Sembra Zootropolis.
0: Per fortuna che è un po' roco,
2: è un po' rocco.
3: Ragazzi, una domanda: ma soltanto a me le uova fanno senso?
2: Come le uova mi fanno senso? Beh, no, è comprensibile, però, sì, come cosa, eh?
0: Gente a cui non piacciono.
2: Beh, no, se ci pensi, comunque lì c'è il pulcino che esce. Insomma,
1: non mi dire niente, che è una cosa deliziosa.
2: C'è quella parte bianca che effettivamente lascia quella parte trasparente, no? Che
0: è un bel albume.
2: Sì, che lascia un po'. Ecco,
1: le uova bavose.
2: Ricordare tante altre cose. Adesso
0: ma
2: non voglio entrare.
0: Sì, non lo so, forse la consistenza dà fastidio.
2: Beh, sì, potrebbe.
0: Magari un po' viscido, dipende come lo fai.
2: Però addirittura senso, ragazzi.
1: No, non ci sto.
2: Le uova.
4: San Policarpo, oggi chiamato il Parco degli Archi. Negli anni 70-80 c'erano tutti quanti l'orto. Tutti l'orto c'avevano di verdura.
2: Come si diceva, per esempio, dei meridionali che quando andavano al nord utilizzavano, questa è una cosa che poi io non lo so perché non ho vissuto quegli anni, però si raccontava che utilizzassero, sembrava che utilizzassero le vasche da bagno per piantare l'orto.
1: Sì.
2: È vera questa cosa?
1: No, è vera, anche io ho qualche immagine cinematografica di questa cosa che dici.
2: Gente che faceva, ecco, nella vasca da bagno altre cose. Questo vuol dire che però se la vasca da bagno era occupata
1: non si lavava.
2: Tanto mi da tanto. A tra poco, eh! A tra poco. Radio Global Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
5: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
2: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
5: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
2: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele! Wait for me,
6: I'll be back. Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import a Roma dal 1957, anche domenica.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
13: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
16: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
18: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
19: The Morning Show,
20: sponsored by
21: MB Arredamenti.
22: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
23: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
24: Trump, Xi Jinping, l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
25: Velocità della luce.
26: Posso finire?
27: The Morning Show on Radio Globo.
2: Il mondo si muove alla velocità della luce, ragazzi. Quindi arriverà una bolletta di quelle salatissime proprio, perché la luce è aumentata, l'energia elettrica e tutto il resto. Tra l'altro sto vedendo in questi giorni Salvini un po' dappertutto, che insomma si è dimesso come sì, segretario della Lega, ma dice che comunque è un atto dovuto, no? Per potersi ricandidare.
1: Eh sì, è la prassi, appunto, dimettersi, pretendere le dimissioni di tutto il consiglio direttivo. Si sono dimessi tutti. La Lega è in mano attualmente al tesoriere, quindi una persona che di solito vive nell'ombra, e però insomma sono pronti al nuovo congresso.
2: Sì, sì, tra l'altro anche a un nuovo simbolo, chissà come sarà, perché hai visto per caso anteprime del nuovo simbolo?
1: No,
2: della Lega?
1: Ho letto solo che è privo della scritta Salvini Premier. Credo che poi il simbolo della Lega resti quello.
2: Come mai tolgono la scritta Salvini Premier? Ma dice che è tutto a posto,
1: No, per rispondere alle nuove esigenze della legge elettorale che impedisce di personalizzare il logo di un partito con un nome.
2: Vabbè, poi vedremo quello che succederà in questo ambito. Adesso invece la domanda delle domande.
28: Io una domanda: ma chi è il primo che tanti anni fa ha deciso di mangiarsi un uovo? Cioè, se ci pensate, è qualcosa uscito dal c***o di una gallina. Quindi tu stai provando per la prima volta a mangiare una cosa da un animale. Chi è il primo?
2: Adesso insomma non possiamo sapere, risalire a chi è stato il primo, però scusate, allora chi è stato il primo a decidere che la pagliata è buona, per dire, cioè che a provare la pagliata?
1: No, ma mi viene in mente, allora beviamo il latte munto dalle tette di una mucca, esatto, cioè noi l'uomo da sempre usa gli animali e la terra per sostenersi.
0: Io direi anche il primo che ha deciso di mangiare il tartufo, che comunque è una cosa che sta sottoterra, che sembra un sasso, è marrone, ha un odore particolare.
2: Ma perché, scusate, gli insetti allora? Chi è quello lì che secondo me è il momento che fa
1: è anche l'abitudine alimentare,
2: no, nel senso,
1: dici?
2: È il momento, sto morendo di fame, trovo quello, cioè ci sarà stato, che ne so, un uomo di quelli così che ha visto l'uovo, mangiare uovo, cioè
0: certo, è una cosa animale,
1: sì, ma ha fatto paura
0: l'uomo di Neanderthal,
2: no, non lo so, però ecco, secondo me è stata il momento, no, l'occasione, quando stai morendo di fame ti attacchi a qualsiasi cosa, quindi pure la pagliata, però la pagliata la mangiano anche quelli che
1: sì. Però ti ripeto, agricoltura e pastorizia è da sempre, no, l'uso degli animali e della terra per vivere e per mangiare, credo che qualcuno l'avrà capito,
2: però
1: insomma.
2: Lei voleva il nome di quello che è stato
1: Marco Gianni,
2: no, si chiamava Gianni Pettinunghi. Gianni Pettinunghi, così, no? Giusto per darle un nome, così lei è contenta. Gianni Pettinunghi, va bene?
3: A paese di mia nonna in Puglia c'era uno passato alla storia per tenere gli asparagi nella tazza del cesso.
0: No, non si possa stare.
2: Orto biologico,
4: Io, guarda, non vi voglio far sentire male, ma vado in Vietnam spesso per lavoro e niente, il cliente una volta ci ha offerto a fine installazione una cena speciale e come piatto loro hanno un uovo che è arrivato, io dico finalmente se mangia qualcosa, invece niente, croigonati, tu lo mangi e dentro c'è il pulcino semivivo,
2: già
4: la peluria in testa, il becco semifatto, e tu lo mangi così, prendi la testa e mangi tutto il corpo semi sviluppato del pulcino, una cosa obbrobriosa.
0: È semivivo, è vivo.
2: No, ragazzi, ecco, che chi orrore. È stato il primo? Chi è stato il primo a fare questa cosa?
1: Corea.
2: Malato.
0: Lui.
2: Malato.
5: Ragazzi, io ho un terrazzo di circa 40 metri e con mia moglie spesso mettiamo l'insalatina, la cicoria, la bieta, i pomodori e vi garantisco che crescono.
2: Crescono. Può fare l'orto sul terrazzo di casa per risparmiare qualcosa.
4: Mio padre sono 2 anni che si mangia le 8 uova al giorno e gli ha abbassato anche il colesterolo.
2: Allora sta cosa è da capire.
0: Tanto però 8 uova.
2: Beh, mi sembrano un po' troppe 8. Per fortuna non vive in Giappone, come abbiamo detto.
1: Esatto, è andato sull'astrico.
2: 8.000 euro al mese.
6: Che questa dice del primo che si è mangiato l'uovo. Ma pensa il primo che si è mangiato il riccio de mare.
2: Sì, ci sono tante anche cose che effettivamente non diresti mai, no? Ma come sarà?
1: Riccio, chi è che ha messo, no, le mani lì, l'ha rotto per capire che il dentro era buono?
6: La fame è brutta.
2: È la fame.
0: È la curiosità insita nell'uomo.
2: È vero. Secondo me è la fame.
4: Invece chi è stato il primo a mangiarsi le palle del toro? Perché sta cosa ancora non l'ho capito.
2: Che ne so, sarà stato il torero che non ho idea. Però c'è qualcuno invece che mangia, consuma, gradisce e poi però non paga.
1: No, è la scroccona del Nord Italia, a suo carico ben 300 denunce. Lei è una donna di 57 anni, una vera e propria professionista del vento. Cioè lei mangia, ma si ferma anche in alcuni alberghi, no, a pernottare. E poi scappa.
2: E poi scappa.
1: E che gli frega. E adesso l'unico modo che hanno, diciamo così, messo in piedi è diffondere la foto segnalettica. Proprio
2: sì, ragazzi.
1: È ricercata.
0: Scusa, prenderla questa signora non è...
2: Non ci sono riusciti.
1: Non ci riescono.
2: Per ora non ci sono riusciti, tant'è vero che hanno, insomma, tanti esercenti hanno deciso di pubblicare la fotografia.
1: La foto,
2: no? Perché ne ha fregati tanti. Sono 300 le denunce che sono state sporte da bar e tutto il resto. Non so come poi, con quale tecnica riesca ad andarsene, no? Cioè mi vado a fumare una sigaretta,
1: sì, si allontana, diciamo, facendo finta di rientrare talvolta in un ristorante, talvolta in un hotel, e poi invece non rientra, scappa e se ne va.
0: E usa documenti falsi, quindi non è mai lo stesso nome, quindi i ristoratori anche o quelli degli hotel non possono dire no, lei non può pernottare perché arriva una persona X,
2: certo.
0: Quindi poi va via. Senza pagare.
2: Un conto è fare il vento, ogni tanto sentiamo storie di gente che ha fatto il vento, un conto è farlo, insomma, almeno 300 denunce, quindi vuol dire che chissà quante altre volte l'ha fatto, perché poi c'è anche chi non denuncia, no? Quindi vuol dire che è proprio
1: chiaro.
2: Uno stile di vita, non so se è una cosa che succede frequentemente anche a chi, ai ristoratori che ci stanno ascoltando, ai bar, cioè ce ne sono tanti di questi scrocconi che fanno il vento, pagano, e poi magari sono persone persone insospettabili, eh?
1: Eh sì.
2: Sono quelle persone dalle quali non ti aspetteresti mai un comportamento del genere. Che ne so, una persona vestita bene, non è che stiamo parlando del barbone che entra dentro, già tu insomma
1: capisci,
2: lo guardi con sospetto, sì. No? Per farla franca 300 volte vuol dire che è una persona, dalla foto sembrerebbe una persona...
1: Sì, è vero che in alcuni casi è stata anche denunciata per manifesta ubriachezza, molestie, quindi è una persona che evidentemente, ma lo stiamo dicendo, non è che fa delle cose proprio normali, e quindi deve avere poi degli eccessi nella sua vita, però intanto non la prendono.
0: No, secondo me per legge però dovrebbero permettere di mostrare il suo volto anche sui giornali e sulle televisioni, perché adesso vediamo l'articolo che lei è pixelata.
2: No, è proprio così lei.
1: Sono i suoi tratti somatici.
2: È proprio così lei, è proprio
0: sarebbe
2: così. Riconoscibile. Comunque Flavio, tu che fai spesso il vento, spiegaci un attimo che tecnica utilizzi.
0: No, io vado e faccio finta di essere una persona irreprensibile, ovviamente. Mangio non esageratamente per non dare nell'occhio, però la mia bottiglia di vino la prendo sempre. Poi lascio un finto oggetto sul tavolo, mi allontano a fine pasto.
1: Tu dici tanto torno.
2: Sì, lasci, che ne so, una giacca di poco valore.
0: Un'agenda, sai, compro queste agendine.
1: Praticamente è un segnaposto invece.
0: Sì, faccio finta di lavorare.
2: Luciano, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno. Eccolo. Volevo dirvi una bella cosa di un bel vento. Bella coppia.
2: Ma l'hai subito? Sei un ristoratore?
7: Sì, c'ho un ristorante, mi hanno fatto un bel vento, una bella coppia. Sono venuti molto, molto eleganti, carini. Si sono seduti fuori a mangiare al gazebo.
2: Okay.
7: A un certo punto, ogni portata uscivano fuori a fumarsi una sigaretta.
2: Okay.
7: E lasciavano la chiave della Porsche, capito, sul tavolo con le, con le sigarette. Prendevano la setta e andavano a fumare.
2: Ecco.
7: All'antipasto, al primo, al secondo, eccetera eccetera. A un certo punto dice: senta, ci prepara il conto e ci porta il caffè. Io ho fatto: però il caffè ce lo lasci sul tavolo perché ci piace freddo. Quindi lascio il caffè sul tavolo e lasciano anche la chiave della macchina, del Porsche.
2: Certo.
7: Capito? Dopo un minuto, due minuti, cinque minuti, dieci minuti vado a vedere fuori e non c'erano più. Vado a vedere le chiavi della macchina, erano delle chiavi finte, quelle che si comprano dai cinesi.
2: No, dai!
0: Vedi, fanno come me.
2: Quindi che tecnica, ragazzi!
7: Era una chiave finta della macchina, tu puoi immaginare che questa coppia lascia la chiave della macchina, le sigarette,
2: certo. Quindi un uomo e una donna anche distinti, capito? Che
7: distintissimi.
2: Hanno proprio organizzato tutto. Quant'era il conto? Quanto sarebbe stato più o meno?
7: È tanto, perché si sono mangiati l'astice, si sono mangiati il crudo imperiale, hanno speso 128 euro.
2: 128 euro, alla faccia. Secondo te, cioè, l'hanno rifatto sempre lì in zona dove hai tu il ristorante? È capitato anche a qualcun altro? Hai sentito anche qualche altro esercente che ha avuto?
7: L'ho sentito, sì, a un collega a Fiumicino l'hanno fatto, ma loro fanno, credo, questa zona, li fanno un po' tutti, perché è una coppia distinta, quindi non ci fai provocare, ti lasciano la chiave della macchina lì. Poi c'hanno diverse chiavi, BMW, Porsche, Mercedes, capito?
2: Te credo, da cinese.
0: Comunque 128 euro in totale per crudo imperiale e astice, mica è tanto.
1: No, è buono, eh?
7: È buono, buono, vabbè, sì, poi hanno bevuto il vino anche.
2: Vabbè, perché lui usa delle materie prime di scarsissima qualità, questo c'è da dirlo.
7: Adesso,
2: scherzi a parte, capita spesso che vengono a... cioè, ci sono tante persone che fanno così, oppure è stato un caso?
7: Grazie a Dio, a noi no. Okay. No, è capitato solo che c'è questa cosa molto divertente, nel senso, cioè, mi ha fatto anche ridere.
2: Certo, ridere. Ma non li avete però pizzicati? Non le telecamere, le immagini non ce l'avevate?
7: No, non ci sono telecamere nel locale, ci sono solo telecamere, quelle dell'allarme e basta. Però non ci sono telecamere per circuito video chiuso.
2: Quindi attenzione a quelli che vengono, diffidate da quelli che hanno le chiavi del Porsche sul tavolo.
7: Elegantissimi, proprio, c'è coppia distinta, bell'uomo, bella donna, tranquilli, hanno mangiato, tutto buono, cioè, e poi ogni piatto si alzavano a fumare una sigaretta. Quindi insospettabili.
0: L'abito non fa il monaco.
2: Va bene, vai, grande.
8: Io non potrei mai fare. Cioè, ogni volta che vado a cena fuori o un weekend fuori, qualsiasi cosa, sto perennemente in ubriaco. Me te immagini a scappare con quello che mi corre appresso? Faccio due passi, casco per terra.
10: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo Meteo.
11: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
9: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
11: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
12: Top Supermercati.
13: Radio Globo Meteo.
15: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì 14 ottobre sul Lazio con pressione atmosferica alta, il tempo di conseguenza si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni tersi, un clima freddino al primo mattino, in diverse località le temperature minime saranno prossime agli 11-12 gradi, poi le temperature massime saliranno fino a toccare i 22-23 gradi in diverse aree, ad esempio sulla capitale. La ventilazione soffierà ancora debole o moderata inizio giornata, poi sarà in progressiva attenuazione col passare delle ore. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
13: Radio Globo.
20: Radio Globo. Promotion. Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti, un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia al chilometro 17500.
21: Wait for me, I'll be back.
25: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
26: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
29: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
30: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
31: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
32: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
33: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
34: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
35: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
36: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
37: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
38: Shh. Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur
0: Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
1: Dolcetto scherzetto.
0: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
2: The Morning Show.
3: Sponsored by
4: MB Arredamenti.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: This is the morning show on Radio Global.
1: Roba da professionisti, la scroccona del nord Italia. Stiamo parlando di questa donna che non paga hotel e ristoranti, ha oltre 300 denunce, i bar ormai espongono il suo identikit, ma è tutta pixellata, non la vediamo tutta pixellata, la vediamo. Però abbiamo anche scoperto, stiamo sentendo questa mattina anche con i nostri ascoltatori, che ci sono diverse persone che amano fare il bento. Abbiamo sentito la storia di questo ristoratore Luciano che ci ha chiamato dicendo che due persone molto distinte, quindi attenzione, diffidate, con le chiavi del Porsche sul tavolo addirittura.
2: Sì, macchinoni e bei vestiti, occhio al vento.
1: Occhio al vento. Andrea, buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Ciao Andrea.
4: Ciao.
3: La mia è tragicomica, ragazzi, è tragicomica.
1: Che è successo?
3: Premetto che non volevamo fare il vento, cioè non siamo come questa signora che per me è un genio del male, proprio un genio lei. Quindi non abbiamo documenti falsi, non ci siamo partiti, questa è la premessa.
1: Ok.
3: Cerco di farvi il locale caratteristico nella provincia nord di Roma.
1: Bene.
3: Ci manda un amico, andate lì perché si mangia bene, si spende fisso 25-30 euro. E il cameriere poi è la mascotte del locale. Quindi andiamo in questo posticino con 3-4 amici.
1: Okay.
3: E mettiamo seduti e cominciamo a mangiare. Vediamo che il cameriere tra un tavolo e l'altro prendeva bicchieri di birra e li tracannava come se fosse acqua, e probabilmente aveva confidenza con tutti i clienti, e questa cosa era un po' l'attrazione del posto. Noi un pochino così andiamo, ci mangiamo quello che ci dicono loro. Alla fine praticamente il pezzo del cameriere è che tra un bicchiere e l'altro si mette la mano davanti alla bocca e comincia a sbrattare su,
1: per
4: la
1: mano.
4: Ma che dici? Ma che è oggi?
1: No. Madonna,
4: ma schifo.
1: Ma veramente GTA Gran Turismo.
3: Si portano il conto del doppio di quello che ci avevano detto, mangiando le stesse cose di tutti, e alla fine abbiamo detto vabbè, ci siamo guardati e ce ne siamo andati, regà. Ce ne siamo andati e abbiamo fatto il vento. Il bello non è che abbiamo fatto il vento, il bello è che siamo dovuti tornare il giorno dopo perché un mio amico ha dimenticato il borsello sulla sedia.
1: No!
3: Un altro
1: amico... No!
2: Mamma mia.
4: Vabbè, vi siete sbrigati però ad andar via.
1: Ci credo.
4: Cioè, avete corso.
3: E quindi... Abbiamo bevuto quanto il cameriere.
1: Scusa, come l'avete giustificato il vento del giorno prima?
3: Ma te lascio immaginare, Massimo, siamo andati con un imbarazzo tale, io e uno dei partecipanti al tavolo. Oh ragazzi, ma ieri io pensavo che pagava lui, tu pensava che pagava l'altro, alla fine ci dovete scusare, ce ne siamo andati senza pagare. Quant'era il conto di ieri? Tenete la mancetta.
1: Scusa un attimo, anche voi avreste potuto fare un attimo presente, scusa, va bene tutto, però insomma c'è quello che ci ha sbrattato sul tavolo.
4: Addosso,
1: ce ne siamo andati, no?
3: Noi abbiamo parlato col titolare, il titolare rideva mentre raccontavamo l'accaduto della sera prima, quindi lascio immaginare che posto, Massimo.
1: Ah, sta proprio su, cioè è proprio una caratteristica del locale, capito?
2: Sì, è consentito.
3: Credo che sia del locale, sì,
1: Madonna, una ragazzi.
4: Meno fisso e sbrattata in faccia.
1: Vabbè, però questa era giustificata questa, non era proprio una di quelle cattive, no? Come chi va a mangiare e poi se ne frega del lavoro degli altri e invece se ne va così.
3: Ma
1: senza...
3: no ragazzi, ma scherziamo, io sono sempre quello che va raccontato che avevo provato a rubare lo struzzo su quella
4: qualche mese fa, quindi... Vabbè, ma tutte a te,
1: diciamo, non sei proprio Lupin tu, non te la cavi bene non te la cavi bene. Molto bene. Ciao, ciao, ciao Andrea. Ciao.

0: The Morning Show su Radio Globo.
1: Prima uscita con questo ragazzo, andiamo a bere una cosa, una consumazione, due consumazioni, insomma tutto bello, la serata molto carina. A un certo punto lui va in bagno, torna dal bagno e mi dice facciamo il vento, scappiamo. Non si siede e si muove molto velocemente per andare verso, noi eravamo già seduti fuori, insomma per muoversi verso la macchina. Io rimango lì seduta impietrita, oddio, adesso vado a pagare, questa persona non la rivedo mai più, ma com'è possibile, la prima uscita, ma che modo è? Insomma, mi alzo, faccio per entrare nel locale, lui si avvicina, ma dai, ho già pagato, era uno scherzo. E niente, ora è mio marito. Abbiamo due figli, non abbiamo mai fatto il vento.
2: No, adesso invece lo fanno regolarmente i figli, vento.
3: Sì. Potrei dirti che l'avrei sposato anch'io, mi avrebbe fatto tagliare questa cosa.
2: No, soprattutto avresti, insomma, ecco, apprezzato il fatto di non aver pagato, maledetta, che
3: anche
2: non sei
3: infatti,
2: altro.
3: Anche infatti, che io a un primo appuntamento pagai pure.
4: Però pensa che miserabile che sei, vanno a magna e poi te ne vai senza pagare. Cioè là la gente sta a lavorare, quindi qualcuno sicuramente ci ha rimesso e te sei un coglione.
2: Però non sei stato tu a rimetterci.
3: No.
2: No, vabbè, ragazzi, sì, è ovvio, è normale. C'è un altro ladro però, eh?
5: Sì, ormai chiudiamo il cerchio dei ladri con il ladro di Venezia che si è introdotto in un ristorante proprio nella notte tra domenica e lunedì scorso. Si è introdotto in un ristorante famoso, l'Orient Experience, proprio vicino Piazza San Marco, e si è rubato tutto il fondo cassa. E lì, vabbè, soldi,
2: ladro,
5: no, ladro era lì per quello. Ma poi tutte le bottiglie utili a preparare il classico spritz veneziano, no? Sai che lì è l'aperitivo per eccellenza.
3: Eh sì.
5: E si è rubato proprio l'Aperol, si è rubato tutto quello che serve.
3: Solo
5: insomma,
3: quelle cose lì,
5: solo
3: altre bottiglie,
5: cioè stava tutto là. Fermi
3: niente,
5: tutto là.
2: Aveva a disposizione, insomma, una serie di cose, invece appunto
5: ha lasciato tutto lì.
2: Evidentemente era appassionato di spritz.
3: Oppure voleva colpirli proprio perché è il drink più servito a Venezia.
5: Forse.
2: Non ho idea adesso, insomma. Però ecco, stiamo sentendo di questi furti di bottiglie, anche ieri ne abbiamo parlato qua con Marco Sabellico, di queste bottiglie di vino molto pregiato, ne sono sparite per 5 milioni di euro. Insomma, quindi
3: ragazzi,
2: è una nuova frontiera questa, eh?
3: Molto molto dubbiosa comunque la mancanza di Gabri Venus anche dopo questa notizia di Venezia, cioè lui è veneziano, quindi va, facciamo finta di niente.
2: Potrebbe noi essere.
5: Sai quando si parla di furti su commissione? E noi abbiamo il commissario.
2: Allora, unisci i puntini e viene fuori Gabri Venus. Strana sta cosa. Traffic News.
6: Grandi marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo, Traffic
2: News. Torniamo ad occuparci di viabilità, sentiamo la situazione del traffico.
5: C'è un incidente sul tratto urbano della Roma L'Aquila, ci sono incolonnamenti all'uscita per via Filippo Fiorentini e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Lavori in corso sulla Roma L'Aquila comportano la chiusura del casello di Carsoli per uscire dall'autostrada per le provenienze dall'Aquila, ma anche per entrare sulla stessa in direzione Roma. La riapertura nella tarda mattinata di venerdì 16 ottobre. Sulla statale 600 incolonamenti tra Velletri e Lariano nelle due direzioni, vi sono i lavori sulla Nettunense, incolonamenti a tratti tra Frattocchie, Pavona e Cecchina. Sulla statale 215 Tuscolana, code per lavori all'altezza di Rocca Priora nelle due direzioni. Per tutto il resto sempre roma.luceverde.it.
0: Radio Globo. This is the morning show on Radio Globo.
2: Adesso nasce un problema molto serio, perché ti ho sentito pronunciare questo Carsoli che sinceramente non mi sconfinfera, sempre detto Carsoli io. Quindi, caro Alessio, sappi che se adesso ci arriva la conferma dall'abitante di Carsoli o Carsoli, o vado a finire io in ginocchio sulle gocce dei noci,
5: sì,
2: ma naturalmente non lo farò, oppure andrei a finire tu in ginocchio sulle gocce dei noci.
3: Errore madornale.
5: E da oggi in poi dirò sempre rubrica.
2: Rubrica. È Garsoni o Garsoni? Aspettiamo subito la conferma, eh. Vediamo se. Allora, attenzione, attenzione. Andiamo
5: già
2: subito.
5: C'è.
2: Ah, andiamo subito a verificare, vai.
7: Garsoni, si dice Garsoni, no Garsoni. Arrivateci Lucifora!
2: Eccolo in ginocchio sulle gocce delle noci!
8: Maledetto Monici! Non hai saputo pronunciare Garsoni!
2: Frustatelo! Frustatelo!
8: Portatelo qui!
2: Naturalmente verrà crocifisso oggi all'ora di pranzo, sì, in sala mensa, come facevano, sì, con il buon Fantozzi.
5: Credo non sia nemmeno mappato.
2: Sei mai stato a Carsoli?
5: No, col Carsoli che ce vado.
2: Infatti no, perché è Carsoli, Carsoli, Carsoli.
5: Esatto.
2: Vabbè, quindi
5: da oggi in poi non lo dirò più.
2: Da oggi in poi non dirlo più.
9: Oddio, secondo me così a occhio e croce potrebbe essere stato Gabri. Che ne dite?
2: Sì.
9: Sondaggio?
2: Sì, sì, sullo spritz. Bah, sondaggio.
10: No. Secondo me no.
11: Forse sì.
10: Sì.
2: Ok.
10: Secondo me no.
2: Sì. No. Sondaggio è stato chiaro, ragazzi. A domani.
6: The Morning Show. The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
12: MB Arredamenti.
13: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
14: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
15: Radio Globo Promotion.
2: Manca sempre meno al 16 ottobre, segnatevi questa data, la grande apertura del nuovo McDonald's in via della Pisana 473. Il nuovo McDonald's che offrirà servizi digitali, giochi per i più piccoli e le immancabili feste di compleanno. Però attenzione, perché per l'inaugurazione stiamo preparando anche un grande appuntamento e un grandissimo regalo. Sì, perché ci saremo anche noi di Radio Globo e i più veloci che andranno sul sito radioglobo.it e si iscriveranno al form avranno la possibilità di ricevere un menù McDonald's e un gadget in regalo. Tutto questo il 16 ottobre dalle 19:30 con McDonald's e Radio Globo in via della Pisana 473. I premi sono validi solo fino ad esaurimento scorte, quindi mi raccomando di corsa a registrarvi. 16 ottobre McDonald's, via della Pisana.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
18: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endur Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endur Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
19: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
20: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
21: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
22: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
23: We'll be right back.
1: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
11: è Essentra.
1: Se la bolletta è semplice da leggere,
11: è Essentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
11: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia
11: è Essentra. Vai su Essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
23: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
24: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
25: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
26: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
25: Ma l'aereo è tra 6 ore.
26: Cerchi una partenza davvero intelligente? Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
27: Le 10 in punto dall'ora delle offerte di Romana Auto.
28: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
29: E l'auto?
28: Quella soprattutto.
29: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
28: Perfetto, allora il divano può aspettare.
29: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
30: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
31: e sul canale 91 del digitale terrestre.
32: Globo TV.
2: E quando Massimo Vari è alto...

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ora, ovviamente mi dovrete cantare il jingle giusto, roba eccetera. Non vi posso dire quando si gioca, vi posso dire però che dovete tenere le orecchie appizzate. Per il resto no spoiler, eh.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Sì, sì, sì, no, è arrivato, è il momento della striscia sponsorizzata.
4: Allora, la scelta delle parole è sempre importanti, lei non le sbaglia mai. Beh, bisogna
3: è già la mia ora, ora è fatta.
5: Ah, giusto, i grandi appuntamenti, e ovviamente ci sono in genere degli sponsor dietro alla Caselli, e quindi vanno, vanno garantiti per accordi commerciali. Dovremmo rivederli un attimo, sì, per questi accordi, sì, sì, che sono al limite della legalità. Ecco, c'era Fredella per l'appunto. E sentiamo, agevoliamo, dai, che dobbiamo fare.
4: È tassativo, dai.
6: Sono le 16:30 e quindi sono le 8.
5: Ma non è vero.
6: 16 diviso 2. Qua non mi avete mica fregato, eh? Eh? Ma come ve l'ho fatta?
7: L'ora è fatta e offerta da... Oh no! La magica Bastoggi è stata invasa dai cattivoni di Prima Valle! Liberali dall'occupazione con il nuovo manganello di Colpi Preziosi! Manganella! L'unico manganello allungabile per grandi e piccini, adatto ad ogni età! Manganella! Lo puoi trovare in tutte le edicole! E in omaggio, una custodia glitterata per il tuo manganello personale! Libera il tuo quartiere dai monelli! Usa Manganella!
8: Sì, manganella!
9: La morale è sempre quella, fai una ronda!
10: Manganella!
11: Questo prodotto è offerto da...
2: Tutto bloccato!
1: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
1: Scopri come su radioglobo.it.
12: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
13: Bel veicolo a motore umano. È usato?
12: Usato a chi?
14: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
13: Info su leonori.it.
15: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
16: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
17: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
16: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento
17: e oltre 400 auto certificate.

0: Certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
3: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
2: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è veni per niente.
4: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudia e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. Punto it.
11: Piace 20 precise.

0: Show live. Quello che ascolti in radio.
1: Ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Quello che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: ora ovviamente dico provare, perché sì, dovete prendere la linea, ma cantarmi anche il jingle dei supermercati Pim Iperfamily e Agora. Quindi non siate timidi, chiamate adesso.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati Pim Iperfamily e Agora
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
4: Dietro ogni personaggio pubblico
5: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
4: Tutte le domeniche,
5: dalle 22 alle 23.
6: From 10 to 11 p.m.
7: con Davide Mannone e Federico Lobuono.
8: Q1.

0: fidarti.
1: Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
2: Globo TV.
0: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: Eva Enger più uno.
1: La domenica
0: dalle 22 alle 23
3: on Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
12: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio. Due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital. Incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.

0: love tra Annalisa e Madame, amica su Radio Globo, ma qua mica ci siamo scordati, eh?
1: Ora, ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
2: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
0: Allora ragazzi, 100 euro di spesa stanno per essere regalati, ma tocca sentire come se la cava chi c'è al telefono di Radio Globo. Pronto, come ti chiami?
3: Ciao, sono Stefano.
0: Ciao Stefano, senti, che mi stai combinando di bello adesso? Sta al lavoro?
3: Sto lavorando.
0: Ai. Va bene, allora ti posso allietare questa giornata con un bel buono da 100 euro da spendere presso i supermercati Pimi per Family Agora, però mi devi cantare il jingle, lo sai, sì?
3: Certo.
0: Oh, allora cantalo, vai, il palco è tuo, fammi sentire.
3: Supermercati Pimi per Family Agora, mi risparmio di qualità.
0: Aspetta che verifichiamo.
4: Supermercati Pimi per Family Agora, mi risparmio.
0: Comunque è pure intonato, il nostro Stefano alla fine. Non ti sei vergognato, hai cantato pure bene. E allora non posso non regalarti un buono da 100 euro da spendere presso i supermercati Pim, Iper Family e Agora. Sei contento, sì?
3: Sì.
0: Oh, meno male, meno male. Ti leverei qualche sfizio, ovviamente, no?
3: Eh beh, sì.
0: Come darti torto? Senti, ma mi devi dire un'ultimissima cosa. Qual è la radio che ti ha appena riempito il carrello, Ste?
3: Radio Globo.
0: Certo.
1: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
2: ma altri 100 euro potrebbero

0: Eve e Gwen Stefani pubblicavano questo capolavoro riascoltato su Radio Globo. Traffic News.
1: Grandi marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
0: Traffic News. 10:52, è arrivato il momento di collegarci con la centrale Luce Verde per gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità. Questo ovviamente è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale dell'ACI.
2: A poche ore dalla partita di UEFA Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma dalle 21 allo Stadio Olimpico, sono già in vigore limitazioni al traffico con divieti di sosta nell'area tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Nel primo pomeriggio scatteranno divieti di sosta e chiusure a largo raggio nell'area del Foro Italico. Tra le principali misure previste dal dispositivo di mobilità di Roma Capitale, l'estensione notturna della rete delle metropolitane con le ultime partenze dai capolinea all'1:30 di notte. È previsto anche un collegamento diretto con navette e bus dalle 17:20 in direzione Olimpico tra la stazione della metro A Ottaviano e Piazzale Maresciallo Giardino. All'Eur evento al centro congressi La Nuvola, possibili chiusure della Cristoforo Colombo tra Viale Asia e Viale Europa. E da oggi a venerdì 16 ottobre la capitale ospita la conferenza europea dei presidenti del Parlamento europeo. Dalla scorsa notte sono in vigore divieti di sosta in piazza Sant'Andrea della Valle, corso del Rinascimento, piazza delle Cinque Lune, via Zanardelli, via di Monte Brianzo.
0: Radio Globo Promotion. Ragazzi, mi raccomando, ovunque potete segnatevelo, il 16 ottobre ci vediamo al nuovo McDonald's di Via della Pisana 473 per festeggiare ovviamente l'apertura con tutti noi di Radio Globo dalle 19:30 alle 21:30. Poi, se volete partecipare all'iniziativa, io ve lo dico, i primi che si iscriveranno al forum dedicato sul nostro sito radioglobo.it vinceranno un menù McDonald's e un gadget da ritirare il 16 ottobre dalle 19:30 alle 21:30 al nuovo locale. Ah, dimenticavo, i premi sono validi solo fino a esaurimento disponibilità, eh?
3: Wait for me. I'll be back.
4: Dina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endur Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endur Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
5: E questo è il soggiorno?
6: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
5: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% su legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
6: E il PVC?
5: È firmato da Piva Group S.p.A.
7: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
13: Todis, buongiorno convenienza.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroen C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
1: Autoimport, a Roma dal 1957.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Un minuto esatto alle 11 dall'ora delle offerte di Romana Auto.
8: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
9: E l'auto?
8: Quella soprattutto.
9: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
8: Perfetto, allora il divano può aspettare.
9: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming,
10: DAB
11: e sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
7: Solo una quindicina di secondi ci separa dalle 11 di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Buona mezza settimana a tutti da Marco Valerio Camillaci su Radio Globo. Arrivano gli Another con Told to You.

0: 10:14, quasi 11:15 di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Siamo proprio nel bel mezzo della settimana e del giorno più odiato della settimana, perché non si va né verso la fine, ma non sei neanche proprio all'inizio, quindi sei proprio nel mezzo. Poi questo orario non ne parliamo, già verso le 7-8 si comincia a dire domani è giovedì, ci si avvicina al weekend e già la vibe è diversa.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
8: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Siete il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
7: On Radio Globo.
1: Sponsored by
7: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico, con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
14: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
15: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco 2 esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda Automatica a 18.250 euro. E udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o

0: SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
2: Non solo innamorata della musica, ma anche appassionatissima di moda. Pare abbia una collezione vastissima di borse.

0: Canale 5, perché lo potremo vedere in televisione al concerto, no, che hanno organizzato i tre del volo, Ginoble, Boschetto e Barone, e vedremo un po' che cosa combinerà. La lineup è molto interessante, ci sarà lui, la Mannoia, Cocciante, Alex Britti, e in conduzione ad affiancare Piero del volo, è quello con gli occhiali, ci sarà Amadeus. Attenzione, serata merita.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
2: tutto bloccato, live
1: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
2: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
3: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano, è usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
12: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
13: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.

globo. E nel 2022 era ancora una situazione sotto controllo per lui, che poi è sfociata dopo in una pausa, in uno stop dalle scene a causa del suo disturbo, purtroppo affetto dalla sindrome di Tourette, che ha condizionato, no, molte sue performance sul palco. Ma la cosa bella è che il suo pubblico non gliel'ha mai fatta pesare, in realtà anzi cantava insieme a lui e lo aiutava, no, nel tranquillizzarsi, perché giustamente gestire le emozioni in quel momento non è molto facile. Sta di fatto che dopo un breve

0: provato a cantare e che voce rischiavamo di perderci, ragazzi. Una delle voci più belle degli ultimi 10 anni, e lo dico, qua lo dico e qua lo affermo.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Hai voglia di qualcosa di buono?
3: Da Mancini Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
4: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Sendium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Sendium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
11: Tranquilli, intendevo l'offerta.
13: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
15: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
14: Ma l'aereo è tra 6 ore.
15: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: 5 minuti alle 12 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
18: E l'auto?
17: Quella soprattutto.
18: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
17: Perfetto, allora il divano può aspettare.
18: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
16: 11.56, stiamo entrando proprio nel bel mezzo della giornata di questo mercoledì 14 ottobre. Io sono Marco Valerio Camillacci su Radio Globo e ripartiamo con l'ultima di Elisa e Kintsugi.

10 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ale Black, non tutti sanno che è la voce anche di un altro pezzo leggendario firmato dal DJ Avicii, è la voce di Wake Me Up, quella So Wake Me Up When It's All Over. Mamma mia, quanti ricordi, quanta nostalgia. Ma su Radio Globo si torna al

0: canzone d'amore in High School Musical. Scusate, non Zac Efron, Troy Bolton. Ecco, adesso l'ho detto bene. Comunque, 12 e 12, incrociate le dita ed esprimete un desiderio. Intanto direi di andare a sentire che cosa hanno combinato stamattina quei matti del Morning Show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Global. Allora, io ho fatto lo stesso incidente con un copertone di un camion, distrutta la macchina, primo giorno a Radio Globo qua, ho fatto tardi, la mia prima diretta. Primo
3: bene.
2: Giorno.
3: Beh, chi ben comincia è a metà
2: 18 luglio 2015. No, cioè.
3: Mimmo, buongiorno!
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno!
3: Vai, Mimmo.
4: Allora, io non ci ho avuto disgrazie come la signora e quest'altro. Però niente, ho semplicemente tamponato mio padre. Solo che l'ho l'ho tamponato perché stavo a guardare il culo di una. E ho tamponato.
3: Mimmo, cioè stavate viaggiando insieme in fila indiana, quindi poi
4: esatto. Mi sono distratto, lui mi ha detto ma che sta a fare lì per lì, poi ha capito, ma secondo me lo sta a guardare pure lui al culo, quindi non ha detto niente.
3: Infatti se n'è accorto dopo, se n'è accorto il padre.
4: Sì. The Morning
1: Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
5: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
1: Hai qualcosa da segnalare?

0: Quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 5.
0: Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.

0: Anna 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99€.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale.
10: Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni.
9: Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi.
10: La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
11: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
14: Adesso non si fa più chiamare col cognome, anzi, guai, secondo me è...

0: che roba è? Ma che cosa hai portato? Kygo, Take Me Back su Radio Globo. Vabbè, lo possiamo dire perché lo possiamo dire. No! Allora, Roberto Marchetti è appena entrato nello studio della diretta. È arrivato in anticipo oggi e mi ha portato, cioè mi ha portato, ha portato, non esageriamo, per tutto bloccato. O forse è proprio un regalo preciso per l'altissimo, o lo teniamo... Ah, lo teniamo in studio, lo tiene in studio, è un orsetto. Ci posso credere. Vabbè, ma l'hai fatto personalizzato o ti ha detto bene che l'hai trovato? Vabbè, vieni, dai, a sto punto, dai, facciamolo, dai.
1: È un regalo di un'ascoltatrice che ci è passata a trovare in Piazza del Popolo ieri, ha portato

0: Radio Globo Meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
3: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top supermercati.
0: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione subtropicale dalla Spagna ci farà vivere nelle prossime ore, nella giornata di domani, tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, insomma belle giornate con basso, anzi proprio del tutto assente rischio di piogge. Per quanto riguarda le temperature, ovviamente le notti sono fresche con minime che scendono anche sotto i 15 gradi, invece le temperature massime del pomeriggio veramente gradevoli con valori fino a 24-25 gradi, domani pomeriggio sole 25 gradi anche a Roma. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Radio Globo.
5: Radio Globo. Promotion.
6: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede con tutta l'energia e l'ironia che già conosci. I posti però sono a numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17.500.
0: Wait for me, I'll be back.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
13: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
6: 12:37 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo.

0: Saliani.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
2: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
0: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
3: E io sono Roberto Marchetti.
0: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
3: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
0: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
2: Tutto bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17 500.
2: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
7: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
9: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
8: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un cascai.
6: Ad ottobre, tuo da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Un minuto alle 13 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
8: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
9: E l'auto?
8: Quella soprattutto.
9: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
8: Perfetto, allora il divano può aspettare.
9: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
11: e sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV. Le 13 in punto, inizia ufficialmente l'ultima ora da passare.

con il pezzo Be Mine. Poi nel 2019 questi due ragazzi parigini pubblicarono questa Rock It, erano gli Offenbach, appena riascoltati sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. E dalla Francia ci spostiamo in Inghilterra con un sound decisamente più soft, più elegante, un po' meno tamarro. Olivia Dean, questa è Baby Steps.

anni, signori, e non sentirli il fisico di un ragazzino, pure il volto, non ne parliamo. Lenny Kravitz, TK421 dal 2023 su Radio Globo, c'è anche Adela Einen e lei.

0: Pagani tra un pochettino sarà con noi, già l'ho visto a girarsi negli studi di Radio Globo già da un pezzo, quindi tra un pochettino ci facciamo una chiacchierata anche con lui, eh?
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Allora, quindi, cara poetessa, oggi hai anche un componimento oltre a all'orsetto.
4: Allora, un componimento no, però dal momento che sono sempre coperta di tanto affetto dai marchettiani, sì, i vostri seguaci, ho certo pensato adesso una piccola frasetta per loro.
5: Certo, per farli rosicare.
4: Brava. Allora. Alla faccia di tutti, che siano più o meno simpatici, belli o brutti, la situazione resta sempre la stessa. Per i marchetti esiste sempre solo la poetessa.
6: Le rime, sei molto audace, ma io non te meno solo perché ti piace.
7: Questa bella giornata la poetessa da Marchetti si è presentata, il suo show adesso l'ha fatto, è il momento delle vatte dal cazzo.
8: A voi dei Marchetti sentula.
9: Si è talmente montata sta poetessa che a noi ce l'ha fatta l'essa.
10: Buonasera signora poetessa, con tutto il rispetto, si la tira di meno perché crescono i peli sul petto.
11: E dopo sta struzzata per boicotto e cambio canale.
12: A poetessa, stai a perdi colpi, datta all'ippica.
13: A poetessa, aia, ma chi te ci ha messa?
14: Senza indugi e senza affanno, la poetessa può andare a banco.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 7.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
10: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
11: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
12: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
11: Ma l'aereo è tra 6 ore.
12: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Una collab veramente, veramente...

0: girando, ovviamente Jacopo Saliani, che tra poco sarà con noi. È da un pezzo che è arrivato in radio.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
9: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
10: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
12: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.

0: Boh ragazzi, io non capisco, ma che dobbiamo arrivare veramente alla neve a Roma per far smettere queste cavolo di zanzare? Ne è entrata una in studio, veramente era grossa come un elicottero. Vabbè, era Duke Dumont sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso Giulia Bresch con la loro Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Siamo quasi arrivati al momento dei saluti, prima però Lost Frequencies e Mari Froesch.
1: È tutto che ho preciso. Giro

0: Jacopo, le cuffie stanno là. Là. Ah, ha preso quelle, va bene. Lost Frequencies, Mari Froish era Paraíso su Radio Globo. Ah, le ha trovate. Ah, è difficile ogni tanto. Ogni tanto me le perdo anche io, non le trovo. Aspetta, no, no, no, no, fermo, ripeti.
1: Vabbè, quello che ha sbagliato allora in questo caso sei tu a non aprire il microfono.
0: Sì, il cretino sono stato io. Okay. Ma

0: le prove, ma no,
1: c'ho le prove, senti.
2: Ah, domani torna Roberta.
3: Domani no. A dire la verità, no. Ci sarà Camillacci.
2: Ah, Marco Valerio, ok, ok. Mi lasci proprio
3: Marco
2: così.
3: Marco Valerio Camillacci.
2: Mi vuoi far questo dispetto?
1: Mi vuoi far questo dispetto? Basta, no, io.
0: Allora, io chiedo il falò. No, allora, in realtà, cioè, a parte che è voce realizzata con l'intelligenza artificiale,
1: sì, ovviamente,
0: non è la mia,
1: sì,
0: non
1: è diffamazione.
0: Quindi non è la mia, non puoi dimostrare il contrario.
1: Beh, io invece dimostro e ti chiedo cosa c'è che non va tra di noi. Perché mi tratti così, Jacopo? Beh, scusa, oramai vieni sul filo dei secondi però, per non incrociare neanche il mio sguardo.
0: Allora,
1: perché?
0: Se permetti, cioè, preferivo anche un po' la presenza di Angelica. Oh, cioè, no, non per dire, no.
1: No, vabbè. Allora vai da Angelica. Vai da Angelica.
0: Tutti i giorni, capito? È bella.
1: Che vuol dire? Dai,

0: che hanno pelato.
1: No, no, no, pelato. Pensa all'attaccatura, pensa all'attaccatura dei capelli tuoi, va, lasciamo perdere.
0: Veloce, sono in ritardo.
1: Sì, va bene, vi lascio con Jacopo Saliani, da Marco Valerio Camillacci. È veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye. Ci risentiamo domani dalle 10 fino alle 14. Buon lavoro, Yash. Ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
8: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Evoque Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Sabato e domenica aperti.
13: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
14: è Sentra.
13: Se la bolletta è semplice da leggere,
14: è Sentra.
13: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
14: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
13: L'energia in famiglia,
14: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
16: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di concessionaria Fiori.

0: finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
1: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
2: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
3: Un minuto alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
5: E l'auto?
4: Quella soprattutto.
5: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
4: Perfetto, allora il divano può aspettare.
5: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori. In FM. Streaming. Tab. E sul canale 91 del Digi.

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

Dreamer Axwell Ingrosso dal 2017, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, dove torna anche un pezzo hip hop della musica italiana nuovissimo che riprende Gangsta Paradise di Coolio del 95. Loro sono Marracash e Guè.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: come cantante sia anche come attrice, dato che lei appunto è nata proprio come attrice più che cantante. Sabrina Carpenter è appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Noi ci siamo e anche oggi pronti come sempre a regalarvi solo i migliori premi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio.

0: due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico, con fondi di investimento, acceleratori, start-up e ricercatori. Scopri il mondo del venture capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
1: Hai voglia di qualcosa di buono?
2: Da Mancini il forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini il forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
3: Autoimport, a Roma dal 1950. 57.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. Valentino.

0: Stay Back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
10: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via Riboccea 684. Da noi ti senti a casa.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
0: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
1: Scopri come su radioglobo.it.
11: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.

0: Sono pochi minuti che ci separano dalle 15, pochi minuti che ci separano da ascoltare ancora tante migliori.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
2: tutto bloccato, live,
1: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
2: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
3: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano, è usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
8: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
7: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è veni per niente.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
9: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
16: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
17: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
18: è Essentra.
17: Se la bolletta è semplice da leggere,
18: è Essentra.
17: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
18: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
17: L'energia in famiglia,
18: è Essentra. Vai su essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
19: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
20: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
12: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Sendium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Sendium Roma e Leonori. Ti aspettiamo.
0: 15:03 dal momento delle offerte di Romana Auto.
21: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
22: E l'auto?
21: Quella soprattutto.
22: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
21: Perfetto, allora il divano può aspettare.
23: Romana Auto.
22: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Solo le migliori in FM.
25: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

Rehab con la voce di Sophie and the Giants, la loro All Night appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Potremmo giocare qua da un momento all'altro, lo sapete, no? Da noi come funziona, siamo sempre pronti a regalarvi solo i migliori premi su Globo.

0: 100 euro in buoni spesa.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lodi. Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
3: Globo. Stavo a Via Aurelia, con Sette San Carlo, i carabinieri contro umano, senza dire senza niente, prendiamo in pieno io la moto.
4: No, ragazzi.
5: Aia, con la moto.
3: Bonnato il ginocchio. Fatto quasi un mese d'ospedale e fino adesso mi hanno risarcito soltanto il danno biologico e non andare ancora alla patrimoniale, il danno patrimoniale, perché io ho 3 bambini, comunque sia non posso più lavorare, ho fatto l'invalidità.
4: Addirittura, ma è stata una cosa gravissima allora.
3: Sì, mi hanno spappolato il perone, il piatto tibiale, mi hanno dovuto ricostruire.
4: Però non erano in emergenza con la sirena, quindi questi
3: no,
4: andavano...
3: No, dovevano proprio stare là, perché loro erano dalla compagnia Parioli e stavano in zona Aurelio, e stavano con un'altra persona. Stavano a prendere il caffè al pappagallo,
4: Adesso, adesso posso capire il risentimento, però ste merde. Dai, su. Vabbè, comunque ti stanno risarcendo, quella, ci stanno mettendo
3: Sì, sto ancora aspettando, anche perché comunque poi ho avuto pure delle pressioni in ospedale, perché è venuto il comandante e mi ha detto guarda non fare la denuncia, perché sennò a lui gli fa perdere comunque la patente per poter guidare questi mezzi.
6: Ha perso una gamba.
4: Attenzione ragazzi.
3: Io gli ho detto sti gran cazzi.
4: Ecco qua.
2: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 c'è una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17500.
2: Wait for me, I'll be back.
7: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
7: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu. Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
10: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
11: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49 Type 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
17: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
18: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
17: Ma l'aereo è tra 6 ore.
5: Cerchi una partenza davvero intelligente? Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
18: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
19: E vinci 100 euro di spesa.
18: Radio Globo.
0: Dai, scopriamo chi ti porta a casa la spesa a scrocco. Pronto?
20: Ciao a tutti, sono Tiziana.
0: Tiziana, dove stai andando in questo pomeriggio?
20: Adesso a casa che ho appena staccato dal lavoro.
0: Ottimo, allora per migliorarti un po' l'umore, se mi canti correttamente il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora, ti mando a fare la spesa gratis. Vai!
20: Supermercati.

0: Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
1: Globo TV.
2: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
2: Eva Enger più uno.
0: La domenica
2: dalle 22 alle 23
3: on Radio Globo.
2: Radio Globo
3: Promotion.
4: Venerdì 16 ottobre non prendere impegni, ti aspettiamo al McDonald's di Via della Pisana 473 per la grande festa di apertura. Ovviamente ci saremo anche noi di Radio Globo dalle 19.30 alle 21.30 e abbiamo anche un regalo per te. Se vai sul sito radioglobo.it e compili il form dedicato potrai vincere un menù McDonald's e un gadget esclusivo. Potrai ritirare il tuo premio direttamente al nuovo McDonald's di Via della Pisana 473 venerdì 16 ottobre dalle 19.30 alle 21.30 fino ad esaurimento disponibilità.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Wake up!
0: Good morning! The morning show.
11: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Ed è il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show.
2: On Radio Globo.
0: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
13: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
14: È tempo di back to store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al castello. Il Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
15: Shh. All'Uneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween all'Uneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19 e sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23!
16: Dolcetto scherzetto!
15: L'Uneur Park, Roma Eur, biglietti su luneurpark.it.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
0: è tutto bloccato.
3: Sponsored by
17: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magia Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura.
18: Magia Auto.
17: Dove l'auto è magia.
19: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Purtroppo oggi che non c'è più niente, bisogna venire se volete in via Pietro Boccanelli 27, se volete l'autografo dei Marchetti. Vi lascio con loro, noi ci sentiamo domani dalle 14, ciao!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayane.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano, è usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai!
14: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendevo l'offerta!
14: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
15: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
16: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
17: è Essentra.
16: Se la bolletta è semplice da leggere,
17: è Essentra.
16: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
17: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
16: L'energia in famiglia,
17: è Essentra. Vai su Essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
18: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
19: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
21: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
22: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
23: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
22: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
24: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
25: Allart, al centro della tua casa.
26: Tutto bloccato
27: è offerto da
28: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
29: Scopri KGM da Magi Auto.
28: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
29: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
22: Inizia tutto bloccato!

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Lavoro per i marchetti, dagli rifugiati politici, dagli con Tutto Bloccato.
3: Buonasera Roberti, la festa più grande sarà sabato, dai treni.
4: Ma non ho capito un cazzo, perché state a Piazza del Popolo?
3: Ah Robè, sto a passare, ma stai un po' più scollata oggi rispetto a ieri. Sono a cambio di una magliettina, metti una magliettina quella dell'altra sera. Ciao piccola.
5: Oh, da quando state a trasmettere da Piazza del Popolo è ritornato il sole qua, oh, rimanete là, oh.
6: Sì, dagli, vogliamo la fredella come le di caca, dagli!
7: La pannocchia marciauscolo, marciauscolo, oh, marciauscolo.
8: Ma Roberto Marchetti, ti posso dire una cosa? Ma tu dovevi fare avvocato, no a Fedrella, con sta parlantina che c'hai, penso che tana libera tutti proprio.
9: Se sabato vengo e abbraccio la Marchetti, non lavo più i vestiti.
10: Ma Roberto, già che ci stai, vieni tu che

0: Radio Globo.
1: Dai treni, che ora te ne in onda.

16:03 di mercoledì 14 ottobre 2026. Siamo tornati a casa, siamo tornati da questo pellegrinaggio che ci ha visto in Piazza del Popolo. Ora invece le coordinate geofisiche e anche un pochino geochimiche ci riportano a via Pietro Boccanelli 27, dove coincide tutto con la sede principale e centrale, forse anche unica, di Radio Globo.

0: giornata, bella Piazza del Popolo, sì. Bello vedere tutta quella gente, bello il sole in faccia, così pure un po' troppo la prima oretta, ma quanto è bello stare a casa e soprattutto vedere sta assistenza là.
1: Mamma mia, guarda, veramente sto guadagno incredibile, finalmente rivedo e non sento e basta Ileana Caselli!
2: Buon pomeriggio!
1: Come stai?
2: Bene, bene, dai, dai, dai, si tira avanti, si tira avanti.
1: Certo, sono dietro, è complicata.
2: No.
0: Come un tir.
1: Aspetta che devo fare salutare gli amici. Ecco, quelli del tir.
2: Saluto.
1: Ecco, vuoi salutare qualcuno?
2: Sì, sì, salutiamo Ceccano che non so, sarà famosa per i check-up rettali nello specifico.
1: Pensa, una volta si chiamava Cecculo. Poi dopo hanno detto vogliamo fare un attimo quelli un po' più raffinati. Ceccano.
0: Sta vicino a casa mia, Ceccano. Perché è sotto Frascati.
2: Io c'ho anche tutto.
1: Sta a 30 km da Frascati, no, è tutto vicino a casa tua.
0: È vero.
1: Mamma mia, cittadina del mondo qua.
2: Io ho tutto l'elenco degli abitanti di Ceccano. Cominciamo a salutare Aversa Angelo, Belli Americo, compagnone Loreto.
0: Ma dove l'hai presi?
2: Ho tutto il registro dell'anagrafe.
0: Le pagine bianche.
1: No, visto che in genere la Caselli saluta quelli che non ci sono più, non è che sei andata sui necrologi di Ceccano, no?
2: Ma io ho quello che ho trovato.
1: Certo.
0: Ma tra l'altro pensavo ora che stavo facendo questo elenco, sì, ma ci stanno ancora le pagine bianche e le pagine gialle. Te li ricordi che le consegnavano,
1: certo,
0: ma non le consegnano più?
1: No, non ci sono più da tempo. Forse online, credo ci siano online, sì.

0: meraviglioso il generale Antonio Stilla, poi Tommaso Di Vito che ritorna, si svincola da questa regia dove sono ritornato qui a possedere tutti i tasti, ma è di fronte a quella video, e poi Globo WhatsApp 393 777 7172, anche oggi il feldmaresciallo Miriana Di Bartolomeo. E allora, visto che il numero l'abbiamo dato, andiamo così a scarrellare nuovamente, le tradizioni vanno rispettate. Ah, che meraviglia, che bello, signori, che gioia.
1: Hai finito le fatture per l'Italia? Hai finito? Era ora che veniva da lavorare, era ora. Ben arrivati, va. Lavorate un pochetto, ruba il stipendio, tutti e due marchetti. Andiamo, va, forza, va, forza, va, andiamo, va.
0: Andiamo, va, andiamo, andiamo. Andiamo a rapinare.
2: Buonasera ragazzi, Roberto e Roberta, sì. Grande raccordo, tutto bloccato.
0: Oh, tutto, ma tutto.
3: Tutte le uscite stanno messe male, iniziano ad arrivare le prime segnalazioni sul traffico anche.
0: Ottimo.
4: Ceccano sta a Frosinone, forse Cocciano che sta vicino a Frascati.
3: È vero.
0: Pensa quanto le sta vicino, pensa quanto ne sa. È sempre stato il forte, devo dire, da quando ti conosco la geografia è veramente il tuo cavallo di battaglia.
3: Nonostante mi sia morta la maestra,
0: appunto.
3: Cocciano, è vero, c'ha pure una buona pizzeria a taglio.
0: C'è. Tutto. Salutiamo Riccardo Cocciano che ci ascolta.
5: Eleana, ma non saluti Valle Martella? Dai, esistiamo anche noi.
0: Adesso con calma.
3: Arriva da tutti.
0: Tanto voglia, ragazzi, qui a salutare. Ricominceremo, rifaremo il giro. Poi mi raccomando, segnati in ordine tutti quelli che andremo a salutare. Per

0: Sono le 16:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Sì, sì, sta vicino a casa mia, sta a più di 100 chilometri. Amitomane!
4: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
5: Sul cofano sfilati vistosi adesivi rossi, eccola la mini car nera trovata nella notte nel cuore di Testaccio. Dopo i controlli la caricano sul carrattrezzi e portano via. Negli stessi minuti in caserma il PM sta raccogliendo la confessione di due minorenni. I presunti responsabili delle 6 aggressioni avvenute le sere del 4 e 5 ottobre hanno 16 e 17 anni. Il più giovane, figlio di un carabiniere denunciato in passato per altri reati, risiede a Monteverde e frequenta un rinomato liceo del centro. L'altro invece avrebbe precedenti per lesioni, furto e ricettazione. A quanto pare il 4 ottobre era il suo compleanno. La folle roulette in minicar, terminata solo dopo aver ferito gravemente l'attore Davide Jacopini, ricoverato da 9 giorni in terapia intensiva, potrebbe essere stata un assurdo modo per festeggiare. I due hanno detto di aver agito per divertimento. Data l'età dei due ragazzi, il fascicolo d'indagine per tentato omicidio è passato alla procura per i minorenni.
0: Questo è l'aggiornamento di una notizia che avevamo dato qualche giorno fa.
6: Sì, per fortuna hanno preso i due responsabili di questa terribile aggressione. Si cercava da giorni, no? Questa banda della minicar, così mia, era ragazzi. Stata chiamata dai principali giornali. In realtà non è una banda, sono due ragazzini di 16 e 17 anni. Che la sera del 5 ottobre, a bordo di questa macchinetta, uno dei due ha preso, ha dato un calcio a Davide Jacopini, che era sul monopattino, è caduto, è ancora in terapia intensiva, tra l'altro. Ha subito 2 interventi. Quindi le condizioni restano gravi.
0: Certo.
6: E loro ora sono accusati di tentato omicidio e mi sembra giusto.
0: Però, come abbiamo sentito, è già stato consegnato il fascicolo appunto al tribunale minorile, perché sono minori.
6: Sì, certo.
0: E allora lì ritorna la classica domanda che uno si fa sempre, no? Hai la testa per guidare una macchina, che è vero che non è come un'auto classica, però per guidare una macchina hai anche la testa, poca, e soprattutto di che cosa lo sappiamo, per fare il deficiente in questa maniera? E allora ti assumi le responsabilità, equipariamo, abbassiamo a questo punto l'età della maggiore età e quindi ti ne vai in galera, eventualmente dovessero essere poi colpevoli, perché ricordiamo sono indagini, quindi fino a prova contraria.
6: No, c'è da dire che uno dei due, cioè quello che ha sferrato il calcio, è stato trasferito al carcere minorile, a Casal del Marmo, solo uno dei due.
0: Sì, però sappiamo bene che i trattamenti e i percorsi, ne abbiamo già parlato, sono diversi.
6: Sono minorenni, però superati i 14 anni sono comunque imputabili, quindi adesso vedremo poi il processo come andrà, anche perché sì, è vero che ci sono indagini in corso, però hanno confessato, quindi sì, sono almeno
0: finché non
6: per
0: c'è
6: adesso,
0: sentenza, certo.
6: Assunti la responsabilità.
0: Comunque vedremo adesso se accadrà qualcosa, se cambierà qualcosa. Le 16:14
3: iniziamo a Gormani Gromio. Dai,
7: che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
3: Vamo Adriani!
8: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
9: Buonasera signori.
0: Buonasera.
9: Ho una domanda per Roberto Mazzietti.
0: Sì.
9: Ma sabato ci sta anche Chris lì con voi dalle 4 alle 7?
0: No.
9: E poi questa è la prima domanda. La seconda è: quanta birra ne devo portare sabato? Che vengo col furgone, così so quanto lo devo caricare. Dai ragazzi!
0: Allora, rispondiamo per gradi. Quindi la prima è la domanda se c'è Chris. No, Chris non ci sarà sabato.
6: No, a malincuore, perché ha un impegno, ma sarebbe venuto molto volentieri. Sì.
0: Allora, ricordiamo, perché magari qualcuno, che ne sai, non è stato all'ascolto nei giorni scorsi, oppure magari è nuovo, e benvenuti a tutti coloro che sono nuovi qui all'ascolto di Tutto Bloccato qui su Radio Globo. Roberto Marchetti Marchetti e Roberta Marchetti adesso vi spiegano tutto, perché sabato 17, cioè veramente tra tre giorni, saremo in diretta da Leonori. Quale?
6: Sì, la nuova sede che aprirà proprio sabato su Via Appia a Ciampino, quindi segnatevi insomma questo indirizzo, ma soprattutto andate sul sito di radioglobo.it, perché sì, siccome è a numero chiuso dovete iscrivervi per venire, tra l'altro sono rimasti una manciata di posti, e quindi sbrigatevi, perché poi tra l'altro questa è una notizia.
0: Sentiamo.
6: Che possiamo dare.
0: Vai.
6: Le prime 150 birre, quindi ai primi 150 che si iscriveranno, avranno a disposizione una birra gratis, una. Quindi il primo giro
0: è
6: come
0: offerto,
6: chiesto da Roberto Marchetti, è offerto.
0: Ci dovrebbe essere pure qualcosina da mangiare,
6: da spizzicare. Tizia.
0: Sentiamo.
6: Che possiamo dare.
0: Vai.
6: Le prime 150 birre, quindi ai primi 150 che si iscriveranno, avranno a disposizione una birra gratis, una. Quindi il primo giro
0: è
6: come
0: offerto,
6: chiesto da Roberto Marchetti, è offerto.
0: Ci dovrebbe essere pure qualcosina da

0: non
1: è che può introdurre lui le birre, non è che sia mai patrono del vivaro, insomma.
2: Allora possiamo fare una cosa, però Alin, apri bene le orecchie, alza il volume, possiamo fare così: tu un po' di scorta portatela, perché non abbiamo organizzata noi sta cosa dei fusti di birra, quindi alla spina non lo sappiamo, quindi tu per sicurezza se proprio ce l'hai portatele dietro,
1: sì.
2: Poi vediamo, poi una stappata magari se dà. Capirei, dici pure così.
1: Comunque, dai, affrettatevi, perché guarda, abbiamo avuto conferma oggi di questa cosa delle birre del primo giro offerto, ma sarà senz'altro una grande festa.
2: Allora andate su radioglobo.it, andate su compila il form, andate lì, mettete i vostri dati, è un'operazione gratuita questa, riceverete sicuramente i gadget, se vi sbrigate anche quello, il boccale di birra, sì, con scritto tutto bloccato, e poi altri gadget della radio e via discorrendo. Quindi forza signori, correte, perché sarà veramente una festa.
3: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
4: Zona intorno stadio olimpico, tutto bloccato. Stasera c'è la Roma 7:30, occhio, forza Roma.
2: Dai, vabbè, ma è facile stasera, ragazzi. La Roma vince 4-0, su. Dai.
1: Questa... Poi guarda, senti che arriva. Tra l'altro stavo vedendo che è già arrivato, insomma, già arrivato, giocano stasera, giustamente è arrivato Mourinho. E io poi non sono informatissima. Mourinho allenava la Roma, però. E adesso allena il Real. E quindi, insomma, c'è
2: un ritorno a casa.
1: Alcuni che dicono che comunque Mourinho va accolto bene, anche se stasera è l'avversario, però i tifosi della Roma li vorranno ancora bene.
2: Allora ragazzi, mi raccomando, segnatevi questo 4-0, segnatevelo. Allora 06 89 28 996, Francesco. Buonasera.
5: Buonasera.
2: Che te ridi, Francesco? Che c'è?
5: Volevo solamente fare un appunto. Ieri al Quadraro c'era una ragazza, penso 16 anni, 17 anni, con una microcar.
2: Sì.
5: Sigaretta elettronica e telefono.
2: Sì.
5: Andava, frenava all'ultimo. Quando gli ho suonato per dire guarda, sta attenta, mi ha risposto pure male, mi ha mandato a quel paese.
2: Pure.
5: Sì.
1: Vedi, là c'è da prendere la targa e segnalare comunque l'accaduto, perché ora...
5: Ma ha detto pure di farmi i cavoli miei.
1: Ecco, perfetto. Perché non è che molte macchinette possono diventare dei pericoli pubblici. Ci vuole, basta la patente per il motorino, se non sbaglio, per guidarla.
2: Sì, sì.
1: Ma è comunque una macchina.
2: Ma certo, a voglia. Quindi, ragazzi, vi prego.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
6: Buonasera Roberti, sono rimaste 2 giorni. Sì. Oggi mi faccio 4-5 peroni, ecco. E da domani in poi niente.
2: No.
6: Così sabato bevo alla gogo. Intanto io vengo col taxi. Namo treni.
3: Dietro ogni personaggio pubblico
7: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
3: Tutte le domeniche
7: dalle 22 alle 23.
3: From 10 to 11 p.m. Con

0: fidarti. Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
1: Globo TV.
0: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: Eva Enger più uno.
1: La domenica
0: dalle 22 alle 23
2: on Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
5: Hai voglia di qualcosa di buono?
6: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero è

0: Ecco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
1: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
3: Presso i supermercati PIM, Iper Family e Agora.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Nei supermercati PIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: E questo è il soggiorno?
2: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
1: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
2: E il PVC?
1: È firmato da Piva Group S.p.A.
3: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
8: Ma abbassiamo a questo punto l'età della maggiore età e quindi te ne vai in galera, eventualmente dovessero essere poi colpevoli, perché ricordiamo sono indagini, quindi fino a prova contraria.
9: No, c'è da dire che uno dei due, cioè quello che ha sferrato il calcio, è stato trasferito al carcere minorile, sta a Casal del Marmo, solo uno dei due.
8: Sì, però sappiamo bene che i trattamenti e i percorsi, ne abbiamo già parlato, sono diversi.
9: Sono minorenni, però superati i 14 anni sono comunque imputabili, quindi adesso vedremo poi il processo come andrà, anche perché sì, è vero che ci sono indagini in corso, però hanno confessato, quindi sì, sono almeno
8: finché non
9: per
8: c'è
9: adesso,
8: sentenza, sì, certo.
9: Assunti la responsabilità.
5: Tutto bloccato su Radio Globo.
10: Ma esiste minore che non gli vogliono fare niente, devono penalizzare in galera anche minorenni. Pensa il padre, coraggio, questo carabiniere ave un figlio deficiente così, pensa.
11: Assiduri cazzini che devi piaccarci sulle palle finché non gli arrivano sotto la gola.
12: Cioè, scusate, uno è il figlio di un carabiniere, cioè, quindi mi viene da pensare che al figlio non sono stati insegnati i valori, o che pensa che dato che il padre è un carabiniere può fare tutto quello che gli pare perché tanto la passa liscia. E l'altro già precedenti. Ma io mi chiedo, oltre a sti ragazzi, ma i genitori? Ma i genitori? Cioè, ma poi io sta roba all'età loro non me la sarei neanche immaginata. Ma proprio mai nella vita.
13: Questi hanno la testa di cazzo e devono andare in galera perché sono dei delinquenti.
8: Dei delinquenti. Le 16:27, signore e signori, quello che state ascoltando è Tutto Bloccato qui su Radio Globo. Andiamo al telefono 06 89 28 99 6. Roberto, mancavi te.
14: Pronto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao,
8: sì.
14: Buongiorno.
8: Ben alzato.
14: Allora, grazie. Allora, dunque, io la settimana scorsa l'amica di mio figlio, sì, e poi sono passato, l'abbiamo vista in prima persona, praticamente si è ribaltata con la macchinetta alla rotatoria di Torvagliani Galta. La macchina stava in posizione fetale dormendo tranquillamente sul lato. Mamma. Lei dice che non gli ha funzionato il volante, non gli ha girato, mi sembra strano, quindi secondo me o era ubriaca, non lo so, però la macchina comunque si era ribaltata, macchinetta.
8: Ma si è fatta male sta ragazza?
14: Sì, è dovuto andare ovviamente a pronto soccorso. Vabbè, non si è fatta niente di grave.
9: Meno
14: però,
9: male. E hanno fatto. Ci sono stati degli accertamenti? Che ne so, magari
14: sì,
9: un alcol
14: quando
9: test.
14: Sono passato io, è successo 5 minuti dopo il fatto. Ovviamente c'era la polizia e i vigili stavano controllando, stavano facendo accertamenti. Però sicuramente non credo che le macchinette. Moto e motorini è peggio, secondo me. Io l'ho avuto e si rischia la vita ogni giorno.
8: Certo,
14: quello è vero.
8: Certo.
14: A dargli ai ragazzi, soprattutto. Però...
8: Comunque, mi chiedo ora quanti genitori abbiamo all'ascolto con dei figli con le macchinette che comprano queste macchine perché pensano, credo che gliele facciano perché pensano siano più sicure.
9: Sì, perché comunque tra motorino e macchina dice almeno sta su quattro ruote, ma comunque sono scatolette e comunque non hai un'età adulta, dai, su, perché a 14-15 anni c'hai comunque una macchina in mano.
8: Ma per carità di Dio.
10: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
15: Quanto mi piace la pannocchia.
16: Dai, e bomberoni.
17: Dai, che mi sto
16: questo programma da quando lo sento mi ha rubato la dignità.
5: Stai ascoltando
17: Tutto Bloccato.
18: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.
13: Tanti auguri per la Roma per stasera. Aia. tanti auguri.
9: Ragazzi,
8: però non si dice tanti auguri, dai, si sa che porta sfortuna,
9: meglio sì un pronostico come hai fatto tu,
8: ma sì, ma è chiaro, ma risulta, ma la Roma adesso cioè è rimasta leggermente male, cos'era, sabato o domenica quando ha giocato, che con questo pareggio, e quindi adesso sarà pure più carica. Io ho proposto un 4-0 stasera per la Roma.
9: La Lazio è prima, vero? Adesso
8: sì, siamo all'Inter. Vabbè, ma ancora so 6 giornate.
9: Vabbè, però intanto state là.
8: Tanto sì.
19: Roberti Marchetti! Porca traia, in ritardo, ma c'è sta pure io! Dai, tutto bloccato!
8: Dai! Forza, signori! Al

0: No, ma poi continuate a comprare macchinette 15.000 euro per andare a fare teste di cazzo in giro. Bravi, ma... bravi, bravi genitori.
1: Ammazza che puntualità! Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
2: Stai ascoltando
3: Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Ma quella ziale del merda che ci ha fatto tanti auguri.
5: Buonasera.
4: Devi bucare tre rote, no una, infame. Lo dito resisti.
5: Va. Ti puoi aggrappare solo a quello ed è anche difficile, non è semplice aggrapparsi all'udito, ma anche perché attenzione, perché dorme, dorme. Allora 06 89 28 996, andiamo da Marco, benvenuto a Radio Globo.
6: Ciao, benvenuto, grazie.
5: Prego.
6: Allora, io la macchinetta gliel'ho fatta ai miei figli semplicemente perché mi ero stancato di alzarmi tutte le mattine alle 6 per accompagnarli a scuola e farmi 2 ore di traffico per andare al lavoro. Quindi adesso ci smettiamo il traffico, loro sono tranquilli, hanno la patente per poterla portare. Non è modificata, quindi va a 50 all'ora. È vero che non si guida benissimo, non c'è il ritorno dello sterzo come diceva prima quel signore con la macchinetta cappottata a Torvaianica, quindi la devono anche sapere un minimo portare, ma si fanno le guide.
5: Che vuol dire, scusami Marco, che vuol dire non c'è il ritorno dello sterzo?
6: Hai visto quando tu fai una curva con la macchina, sì, lo sterzo ritorna dritto da solo,
5: ah,
6: dopo
5: okay,
6: metti in rettilineo, invece sulle macchinette no, lo devi accompagnare.
5: Ah, come, certo, come la 500.000 del 72 più o meno, quindi.
6: Praticamente sì.
7: Si dà, praticamente, sono scatolette, sì, cioè
6: sono scatolette, però se piove non si bagnano, riescono ad andare a scuola, sono indipendenti.
7: Marco, una domanda, hai detto che gliel'hai comprata per evitare di svegliarti presto e portarli tu, così il traffico se lo fanno loro, ma non potevano prendere, che ne so, i mezzi pubblici per andare a scuola?
6: L'hanno fatto per 4 anni e si erano stancati e comunque abbiamo fatto questo passaggio.
5: Ma sì, ma ti fidi di più con queste mini car che un motorino?
6: Sì, sì, perché il motorino gliel'avevo dato e gli erano andati addosso un paio di volte. E quindi con la microcar invece questo non è successo.
5: Beh, adesso ci auguriamo che non accada mai, però tutto può succedere. Ma ragazzi, vedete il punto? Comunque, adesso uno... Prima abbiamo sentito quella signora che dice: bravi, continuate a comprare macchinette. Ragazzi, non sono le macchinette il problema, perché pure con i motorini, con gli scooter, cioè ci vuole la testa prima, ci vuole la coscienza, ci vuole un buon comportamento per strada, non necessariamente solo in strada, in generale. Perché poi dopo puoi avere qualsiasi, anche a piedi puoi fare la testa.
7: Ma certo, certo, non si può fare neanche un discorso di soldi, spendete 15.000 lire.
5: Ma no.
7: Ognuno spende quello che certo vuole e che può, non è che con i figli l'austerità è sinonimo di educazione necessariamente.
5: No, no, ma io già prima parlavo con Antonio, a cui facciamo ancora gli auguri, credo, mi diceva che probabilmente comprerà anche lui una minicar.
8: Antonio, amore, Antonio! Antonio, finalmente è nata pecorella! Antonio, è nata nostra figlia! Antonio ha imparato già la pecorina densa!
7: È diventato papà!
5: Sì, Antonio Stilla!
8: Antonio, mi hai lasciato sola con mia figlia. Antonio non hai accettato questa gravidanza. Pecorella è triste, Antonio. Antonio, amore mio.
5: È un mix di tristezza e gioia.
7: Ti immagini Pecorella dentro la macchinetta?
5: A tra poco.
2: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
9: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top è con te.
10: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
11: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Top Supermercati.
2: Radio Globo Meteo.
12: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione subtropicale dalla Spagna ci farà vivere nelle prossime ore, nella giornata di domani, tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, insomma belle giornate con basso, anzi proprio del tutto assente rischio di piogge. Per quanto riguarda le temperature, ovviamente le notti sono fresche con minime che scendono anche sotto i 15 gradi, invece le temperature massime del pomeriggio veramente gradevoli con valori fino a 24-25 gradi, domani pomeriggio sole, 25 25 gradi anche a Roma. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
3: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
10: tutto bloccato, live,
3: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17500.
10: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
13: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
14: Bel veicolo a motore umano, è usato?
13: Usato a chi?
15: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
14: Info su leonori.it.
3: Radio Globo Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
20: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
21: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
23: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
3: Tutto bloccato.
24: Sponsored by.
25: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
26: Scopri KGM da Magia Auto.
25: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
26: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
25: E affronti il traffico con un sorriso.
26: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
25: Assistenza completa e consulenza su misura.
26: Magia Auto. Auto.
25: Dove l'auto è magia.
27: Questo è tutto bloccato! Come facciamo a arrivare a casa? Come dobbiamo arrivare a casa?

0: Ho sempre amato mangiare, però io sono nato negli anni 90, sono cresciuto negli anni 90, quindi per tutta la mia infanzia io sono stato il bambino con le ossa grosse. Perché gli anni 90 sono stati un periodo strano in cui era finito il bullismo anni 80, ma non è arrivata la body positivity, quindi gli adulti, soprattutto gli adulti, ti mentivano. Questo è quello che facevano. Quindi io andavo a casa dei miei amichetti e le madri mi guardavano e mi facevano: no Michele, tu non sei grasso, hai le ossa grosse. Che significava: guarda sto buzzicone, mortacci sua, si è mangiato tutte le cirelle.
1: Grande verità, quella delle ossa grosse.
2: Sì, è vero, era un evergreen, sì. Quando eravamo ragazzini.
1: Si diceva sempre, ma a volte anche qualcuno ci credeva. Noi avevamo sto caro amico che continua ad avere le ossa grosse in realtà, perché sì, qualcosina, magari qualche grammo l'ha perso, ma poi l'ha ritrovato aumentandone pure ulteriormente il peso. Ma lui c'ha le ossa grosse proprio. Ma non è vero, quella è una stronzata, sì. Ma pure te, cioè, vedi, tipo, il diffondersi delle verità non scritte, no?
2: L'alternativa, che era un po' simile, è costituzione.
1: Sì,
2: e
1: esatto.
2: Quindi, se non ti dimagri, non riesci a dimagrire più di tanto, vabbè, ma non ci riesci, perché è proprio costituzione.
1: È come in età adulta la tiroide.
2: Esatto.
1: Poi in età adulta, poi dopo scopri che c'è la tiroide come giustificazione. Vabbè. Oppure, quando vedi qualcuno che è tipo l'omino della Michelin, no, vabbè, ma sarà... No, tu non sai che magari è difficoltà, è una sindrome, no, è voglia di mangiare. Sì, poi ci sono,
2: certo,
1: no, dei problemi, per carità.
2: Ha questi problemi, assolutamente. Però è vero, si usava, ma guarda, io fino a qualche anno fa, sì. Se ti devo dire la verità, l'ho sentita.
1: Cioè, l'ho
2: questa cosa. No. Di gente che diceva, vabbè, ma questa è proprio costituzione la mia, cioè, più di questo, perché sai, sono molto alto, molto alta, quindi sì. Più che pure che dimagrisco, è questo, ma dai.
1: Boh. Allora, oltre a questo, quindi ossa grosse e costituzione,
2: sì. Magari
1: un giro con gli ascoltatori, c'erano altri modi per addolcire,
2: sì. Per alleggerire, diciamo così, una forma fisica non proprio
1: prestante.
2: Così.
1: Prestante.
2: Vabbè, per quanto, poi anche là ognuno ha i suoi gusti,
1: Ma per carità.
2: C'è chi è attratto dalle persone sovrappeso.
1: Sì.
2: Sì, sì. E non è un guilty pleasure. Un guilty pleasure.
1: Oh, sei tu, ragazzi, e parla come mai, è un guilty pleasure. Vabbè, insomma, mamma, poveretta, sta all'ascolto, no? Dice, che avrà detto Roberta Marchetti? Quella non ci dorme stanotte.
2: Una fantasia così che ti accende e che appunto è libera da pregiudizi, quindi magari può piacerti anche una persona sovrappeso che ha altri, insomma, difetti.
1: Preferivo che ti peso.
3: No, infatti, io non è che sto grasso, è che c'ho il metabolismo lento.
2: Anche.
1: Bravissimo!
2: metabolismo lento,
1: certo.
2: Con tutti poi i vari consigli per accelerarlo.
1: Certo, come la grande boiata, quella devi fare un sacco di spuntini.
2: Esatto. Poco ma spesso.
1: Sì.
2: Mangia ogni due ore.
1: Puttanata, poi è fatta crollare, grazie a Dio. A un certo punto si sono svegliati, sono accorti anche i più recenti nutrizionisti. Di raga, no, non lo fate, perché è un continuo mettere lì a faticare.
2: No, ma poi c'è da dire che non si possono generalizzare questi consigli, perché poi dipende da te, ognuno di noi ha una risposta diversa a quello che mangio o non mangia con il metabolismo. Io ad esempio, per asciugarmi un po', basta che per due giorni non mangio. Improvvisamente arrivo veramente a perdere anche un chilo o due.
1: Però non te vale farlo,
2: no,
1: proprio.
2: No.
4: Adesso va di moda il cortisolo. Sono grasso perché ho il cortisolo alto.

0: Pronto Radio Globo!
1: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio, e gli interrompete la comunicazione.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Ho sempre amato mangiare, però io sono nato negli anni 90, sono cresciuto negli anni 90, quindi per tutta la mia infanzia io sono stato il bambino con le ossa grosse.
4: Ma rega, oppure ti dicono, ma si vede che hai ripreso da tuo padre, sei come lui, tuo padre è grosso, te sei grosso.
5: Io sono cicciottella, lo sono da quando ero piccola e mia madre ha sempre detto agli altri, ma Noporella è che assimila tutto, come se mangia poco, assimila tutto. Certo.
6: Allora io non sono grassa, è che sono bassa, se fossi alta sarei meravigliosa.
7: No, veramente, cioè poi c'è sta situazione che io sono a bacchio magari e sì, mangio colazione, pranzo e cena, vai dal nutrizionista e ti dice no, devi mangiare 5 volte al giorno, porca puttana, diventa una balena, non a bacchio.
8: Io invece sono un po' grasso perché sono innamorato del barbecue.
9: Certo, le grandi storie d'amore.
10: Io mi ricordo mia nonna che diceva sempre, no, perché mio nipote è falso magro. Ma quale falso magro? Magnavo.
9: Falso magro.
11: Il falso magro è generalmente alto,
9: sì,
11: e poi di conseguenza si dice è perché sì, puoi anche ingrassare, ma distribuisci bene.
9: Certo.
11: Capito? Altra grande teoria.
9: A proposito di teorie bizzarre, signore e signori,
12: ho tante domande, ho diverse domande.
13: Mamma mia, ecco di là, ti stavo aspettando.
14: No, fate bere stasera a Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
15: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
16: Beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
17: Vediamo che cazzo sta lì.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
9: Questa è tossicissima
2: Radio Globo.
9: Eccoci qua ragazzi, 10 minuti alle 5 di mercoledì 14 ottobre 2026. Con un giacchetto di renna, che cos'è quello?
11: Sì, questa è quella che ho usato per andare a funghi con mio padre.
9: Ileana Caselli, io allora ti abbiamo abbandonato per qualche giorno perché siamo stati, lo ricordiamo, in diretta con gli amici di Confesercenti lì a Piazza del Popolo. Ti ho lasciato tipo giovedì con sta felpa di Thriller di Michael Jackson e ti ci ritrovo oggi, ti vuoi cambiare?
11: No, costa la lavatrice, no. Ci avrà pure dormito.
9: Ma sicuro!
11: Mi tiene calda.
9: Cioè,
11: e poi...
9: secondo me quando si spoglie, se la leva, sotto c'è scritto Thriller. Cioè, dai, su, basta! C'hai le mosche, ti girano attorno.
11: E poi quando uno ti fa i complimenti sulla felpa, dici, ma sai, la metto per altri 2 mesi di fila, così
18: ma
11: continuo,
18: certo,
11: a ricevere queste attenzioni.
9: Fin quando non ci andrà da sola la maglia dentro la lavatrice, che ti si sfila.
11: Al moonwalk verso.
9: Esatto, va all'indietro così verso la lavatrice. Allora Caselli,
11: visto che io ho tenuto le domande più succulenti per quando vi vedevo le vostre facce così, quindi ho qualche domanda.
9: Pronti? Bello.
11: Allora,
9: andiamo con le domande.
11: Allora, io ho un po' di braccialetti in generale, no? Mi piace averli così. Vabbè, i braccialetti ci sta perché stanno sul braccio.
9: Sì.
11: E ho pensato, ma allora, siamo sicuri che gli anelli li abbiamo sempre messi
9: nel
11: posto giusto? Vai a vedere che magari... cioè, il nome suggerisce un'altra.
9: Oggi, cioè, ci sei partita con Ceccano. Adesso anelli.
18: Era proprio il pensiero del giorno.
9: Effettivamente, però se ci pensi, cioè, va messo un anello proprio
11: lì.
9: Così.
11: Vabbè, lo metti.
18: Ma forse posizio. Perché un tempo si porta, credo, si portava solo sull'anulare. E allora anello è rimasto.
9: Quello dovrebbe essere il contrario, credo, che anulare perché è il dito riservato all'anello.
11: Quindi parte dall'anello. E allora chissà. Vabbè, proviamo, poi magari sta meglio lì, cioè
18: ma
11: nel senso, ma
18: come?
11: No. Magari indossa meglio, chi può dire.
9: Cambia tutto, sentite qua. Questa è la colonna sonora del Signore degli Anelli. Quindi tu immagini il Signore degli Anelli, che cosa può raccontarci? Cioè, arriverà Gandalf.
18: Mamma mia,
11: cambia la trama.
9: Anzi, Gollum è proprio
19: il mio tesoro.
9: E ce credo. Mo signora Caselli, mi va a sconvolgere anche la letteratura fantasy.
11: Beh.
9: Vabbè, comunque.
11: Ma poi un'altra cosa, io poi alla fine a me le domande mi vengono quotidianamente mentre faccio cose.
9: Certo.
11: No?
9: E per cose potete immaginare cosa.
11: E quindi, vabbè, sono andata a prendere il pane. Il pane che lo vai a prendere caldo dal panificio.
9: Beh, sì, se l'hanno appena fatto, sì.
11: Dipende. Però dici il pane, loro ti dicono: c'ho il pane fresco, ti do il pane fresco. Ma io non voglio il pane fresco, io voglio il pane caldo.
18: Appena sfornato.
11: Continua questa cosa.
9: Quindi tu dici perché si chiama fresco se in realtà è caldo?
11: Perché?
9: Perché dovete mentire?
11: Cioè, si crea proprio un problema di comunicazione.
9: Pane fresco sarà quello che tieni in frigo.
11: Quello congelato.
9: Anche congelato. Quello è freddo proprio.
11: Freddo.
9: Però
11: sì.
9: Quello fresco gli hai dato una bottarella,
11: sì,
9: in frigo.
11: Sì.
18: Oppure l'hai tolto terrazzo dal freezer prima che arriva proprio al momento in cui si può mangiare, dal freddo diventa fresco.
9: Attenzione.
14: Sì. Se ti infili l'anelli al culo prima scureggia diventa una mitragliatrice.
9: Beh, eccoli qua, vedi che poi che stirpe tiri su. Abbiamo altro oppure
11: no,
9: direi che è sufficiente?
11: Vabbè, no, ma per oggi dai, può andare così, ma ne ho altre. Però è così bello avere il pensiero dell'anello e del signore degli anelli che...
9: Allora ragazzi, se avete invece tutta una voglia infinita, non di anelli, ma se avete una voglia di sentire altre grandi curiosità di Ileana Caselli, potremo proporre un plebiscito proprio in questo momento a Tutto Bloccato. Nel frattempo,
2: Traffic News. Marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 €. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
18: Traffic News. Andiamo a dare gli aggiornamenti sulla viabilità. Traffico congestionato su Aurelia e Flaminia, rispettivamente da Casal Umbroso a Piazza Irnerio e da Labaro a Tor di Quinto. Per quanto riguarda il raccordo anulare, abbiamo rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna, a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla via Appia. In carreggiata interna, code a tratti dalla Cassia alla Salaria. Successivamente ci sono incolonnamenti tra la Tiburtina e la Rustica. Incolonnamenti sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e Togliatti verso fuori Roma per un incidente, code anche sulla tangenziale tra via Salaria e Corso di Francia. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
2: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
19: Ma Ilia, ma perché si dice a benzina è esaurito invece di è finito? Dovrebbe essere una cosa che impazzisce,
9: sì,
19: che sclera,
9: sì,
19: che esaurisce.
20: Ma Ilia, io posso dire che solo per radio 2,7 positivo all'alcol.
21: Ma Caselli ci sta girando intorno, ma sai che vuole una stappata?
9: Ma che?
22: C'ha ragione la Caselli però, ma te te immagini, cioè, che gli fa da contorno lì intorno al buco. Bellissimo.
23: Capito, ma con sta logica è l'anulare, è il dito che va in quel posto. Ma non è che tutte le cose che iniziano con Anna vanno in quel posto, eh?
24: Ma signorina Caselli, ma perché si chiama sale se poi scende?
25: Ilea, ma invece una domanda, se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me?
9: Comunque mi sono immaginato, che volevi dire?
11: No, me, perché dipende, se viene da Bari fa a me. Però.
9: Why you stop
11: this? C'ha ragione, me la convenienza.
9: Il merlo barese, l'ultimo romanzo di Ileana Caselli, immagino. Adesso mentre ripensavo all'anello messo su, avete presente quei kit... No, non fate battute. Quei kit per versare il vino.
11: Sì,
9: allora c'è
11: il salvagocce.
9: Quindi quando aprite quella scatola, no? Dove in genere dentro c'è già una bottiglia e poi ci sono c'è il cavatappi, poi c'è quel salvagocce che è una cosa che sembra tipo una carta stagnola arrotolata. E poi c'è l'altro, quello che appunto il salvagocce che non fa scendere la
11: quello ad anello.
9: Quello ad anello, però c'ha una sorta di felcro, c'ha una sorta di gomma piuma. E quindi potrebbe essere anche quello un salvagoccia. Se uno c'ha proprio
11: utile.
9: Ecco.
11: È pure utile in certi casi, no?
18: Potete brevettarlo, secondo me.
11: Perché no?
0: Ma vi immaginate in chiesa i sposi?
25: Scambiatevi le fedi, e dai che si metteranno 90.
1: Tutto bloccato on Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
3: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
9: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
11: E io sono Roberto Marchetti.
9: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
11: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
9: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
3: Tutto bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17 500.
3: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
26: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
6: Autoimport, a Roma dal 1950.
27: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
28: Lo voglio.
27: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
28: Lo prometto.
27: Vi dichiaro uniti per sempre.
29: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
30: Todis, buongiorno convenienza.
31: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
32: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
31: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
32: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
31: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
32: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
31: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
33: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
34: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
35: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica. Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
26: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
36: Scopri KGM da Magi Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
36: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
36: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
4: Solo le migliori in FM.
26: Streaming.
4: Dab.
26: E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
9: Sono due minuti dopo le 5 di mercoledì 14 ottobre 2026. Buon pomeriggio, signore e signori. Buona serata. Se volete abbiamo

0: traffico. Quindi via da una parte.
1: Soprattutto quando si sente questa cosa qua, eh.
0: Poi dovete sapere che se invece arrivano così vuol dire che è proprio grave, grave, eh.
1: Una fantasma.
0: Sì.
2: Dalle nebbie di tutto bloccato.
0: E invece no! Con questa sigla che ci porta con questo swing così a ballare sul pomeriggio del 14 ottobre 2026. Vi stanno parlando Roberto.

0: c'è anche l'orsetto Bruno adesso in studio.
1: Allora, la cameretta di Roberto Marchetti qua continua a crescere di giorno in giorno, sì. Quindi io spero che arrivi presto questo baule che abbiamo chiesto per mettere tutti i tuoi giochini, oltre ai vari polletti, trombette, eccole qua, navi. È arrivato l'orso Bruno, che è un peluche che si chiama proprio Bruno, quindi sì. non è proprio la razza, è proprio il nome.
2: Bruno!
0: E comunque tu ieri mi sa che non hai notato il dettaglio, perché allora questo orsetto che ci ha portato la poetessa, la mitica poetessa, sì. Sotto qua sul piede, anzi sulla zampetta posteriore,
1: oh, carino,
3: dico, è l'orsetto in onda,
0: c'è scritto B, cioè B, cuore, B. Quindi è proprio, yeah. È proprio Bruno, benvenuti ragazzi!
1: Ci stavo pensando.
0: Sì, in realtà è Bianca e Bruno. C'è scritto. E che ne so
1: Bianca
0: chi è Bianca?
1: Sarà l'altra. Se è tenuta. Ah, ecco perché.
0: Che è?
1: Sarà un peluche doppio di quelli d'amore, capito?
0: Dici,
1: È Bianca e Bruno. E quindi Bruno te l'ha regalato a te la poetessa e Bianca, rossa Bianca se l'è tenuta, che sarà Bianca, immaginiamo, lui è marrone.
0: Tipo quella di Licia Colò, quegli orsi bianchi
1: sì,
0: là.
1: Quelli, dice, loro,
0: oh,
1: sì.
0: Belli, quando poi rimangono da soli sul piccolo ghiaccio, con l'iceberg che si allontana. Oddio, che tristezza.
1: Che carini.
0: Beh, carini, che vanno a morire praticamente, rimangono in mezzo al mare, in mezzo all'oceano Atlantico. E lei, che carini.
1: Vabbè, hanno fatto la vita loro, insomma.
0: Ma che vuol dire? Tornassero a casa loro. Ecco, andassero a fare gli orsi.
1: Allora, hanno avuto una vita di rilievo.
0: Voglio una vita come quelle degli orsi.
4: Ve l'ho io la soluzione. Anello. Si chiama così perché con orte tagliami e sardito. Tu hai messo a dito,
0: eccoci qua.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
0: Oh ragazzi, invece, quando si fanno le 5-5, evviva! Andiamo a scomodare un quartiere famosissimo di Roma.
1: Sì, la nostra Garbatella. Dico nostra perché a tutti piace la Garbatella. Dai, quanto è bella la Garbatella, e da dicembre sarà ancora più bella. Vero, Garbata sì. È bella. A dicembre sarà ancora più bella, soprattutto per i genitori, perché c'è questa nuova iniziativa che arriva, pensa, da New York.
0: Sì.
1: L'ha introdotta il sindaco di New York.
0: New Yorkella.
1: Lasciare aperti gli spazi per bambini, quindi nidi e ludoteche principalmente, due sabati al mese dalle 19 alle 23 per permettere ai genitori di uscire tranquillamente senza spendere tutti questi soldi per una babysitter, oppure magari tanti non c'hanno i nonni o degli zii che tengono i bambini e quindi
0: sembravo degli zingari per farseli rubare.
1: E quindi da dicembre per due sabati al mese chi vivrà a Garbatella avrà questa possibilità, cioè lasciare i figli fino agli 11 anni, dai 3 agli 11 anni, in questi spazi, quindi cioè,
0: sono parcheggi per bambini.
1: Parcheggi pubblici per bambini, sì, no, in realtà li fanno fare un sacco di attività, li fanno in base all'età, li fanno disegnare, li fanno vedere magari un film,
0: montare comunque, un iPhone,
1: sì, cucire dei palloni, insomma dipende.
0: Scavare il cobalto.
1: Però no, dai, è una bella iniziativa, perché sai, molto spesso i genitori rinunciano alle uscite serali, anche fosse solo quel sabato ogni 2-3 settimane, perché non sanno a chi lasciare i figli, un po' perché non hanno dei parenti, dei nonni appunto, o dei fratelli, oppure perché magari non si possono permettere la babysitter.
0: Anche perché avrà un costo, non ho minimamente idea di quanto possa costare una babysitter, tanto andrà a ore.
1: Allora, sì, a ore, io l'ho fatta un periodo mi pare 8 euro l'ora. Poi magari arrotondavano a 10 se gli andava, ma io penso che adesso costeranno di più, è aumentato tutto.
0: Ma anche perché poi tu lo facevi rigorosamente in nero, adesso se uno poi lo deve fare, se uno deve fare in regola, sicuramente costerà pure di più.
1: Sì, chissà quanto si prende una babysitter. Vabbè, io credo comunque sempre sui 10-15 euro l'ora te li chiede.
0: Quindi vabbè, è una bella iniziativa, ma come mai c'è solo a Garbatella in tutta Roma?
1: Lo so, perché appunto l'assessora alle politiche educative del municipio, tale Francesca Vetrugno, facciamo mica tanti complimenti perché è stata una bella idea, l'ha voluto fortemente per Garbatella. Chissà, magari sarà una sperimentazione e poi se va bene lo estenderanno agli altri municipi.
0: Ma è per la spesa, quindi il costo, che chi se ne incarica?
1: Credo che sia pubblico, sì, quindi insomma sono sostenuti con i costi pubblici, quindi usciranno ovviamente nei prossimi giorni, ancora non si sanno le caratteristiche per partecipare, per poter usufruire, no? Di questo servizio, verranno comunicate nei prossimi giorni, insomma sicuramente andranno anche in base, suppongo, all'ISE, queste cose qua, immagino.
0: Beh, allora potrebbe essere una bella notizia anche per i nostri ascoltatori, e cerchiamo di capire effettivamente come si organizzino, perché tanto le soluzioni sono sempre quelle: o nonni, babysitter o strutture dei campi di lavoro, che ne sai. Ovviamente, se volete aggiornarci o magari godere anche di queste cose qua, sempre per rendere speciale il pomeriggio di Radio Globo qui a Tutto Bloccato, 06 8928 996 e 17 9, ragazzi, questo è Tutto Bloccato.

0: Sono le 17.12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Pensate che lo stanno demolendo, siamo sulla Tiburtina.
1: Allora, perché poco fa
2: andrà a finire così sicuramente, anche perché sì, stavamo raccontando questa bellissima iniziativa che ci sarà da dicembre a Garbatella, dove per due sabati al mese i nidi e le ludoteche resteranno aperti fino alle 23, dalle 19 alle 23, per permettere ai genitori di lasciare i figli e andarsi a godere la serata. E vedrai in quanti tarderanno, perché in effetti non voglio fare la polemica, però esci una sera il sabato sera e metti che tardano, che so, vai a cena fuori, tardano con un piatto o ti fermi 10 minuti in più, vedrai che quanti
1: le scene di resteranno
2: altri ragazzini alle 11 che non sanno dove andare.
1: I bambini al pub, al bar, li troveremo appoggiati a un bancone. A proposito di bancone!
3: Buonasera signora Laura Paoletti Foratini.

0: una sniffata da raccolla la galleria.
1: No tesoro,
2: tutto bloccato.
3: Bello globo.
4: Vedi anche decisamente manesca la Pranzetti Lombardini. Buon pomeriggio Laura.
5: Buon pomeriggio a voi, come state?
4: Bene, bene, grazie. Non interessa a nessuno, dici, in genere. Però mi fai cadere nel tranello. Laura!
5: Ciao. Felicissimi di vederti.
4: Eravamo preoccupati, sì. Che è successo?
5: Nulla, stanotte ho volato sopra l'oceano, sono atterrata.
4: Ma che sei uscita?
5: E mezzo.
4: Ah, non sei uscita con la Caselli, no? Perché
5: Ho volato.
6: Ah, è vero,
5: sì.
6: Sei appena tornata dal Canada.
5: Sì, da Toronto. Anche lì stanno mettendo a posto tutti i giardinetti, tutte le cose sono chiusi per i bambini, però li ghiacciano i bambini.
6: Ma come li ghiacciano?
4: In che senso?
5: No, nel senso che fa un freddo terribile, ci sono 30 chilometri sotterranei dal freddo, per cui in inverno tu vivi sotto con negozi, uffici, bar, ristoranti.
6: A Toronto, vero?
5: A Toronto, sì.
6: Me ne avevano parlato.
4: Toronto non è in Puglio, no?
5: No, quello è Bitunto.
4: Il Solento.
5: Bitunto. No, è Bitunto.
6: Ah, e quindi sei tornata proprio oggi?
5: Sì, stamattina.
6: Fresca,
4: fresca.
6: Grazie per essere qua con tutto il jet lag. Tra l'altro ci ha portato dei regali meravigliosi.
4: Che bello!
5: Chissà come mai, la differenza.
6: Esatto, perché allora a me ha portato un portachiave a forma di panda, stupendo, perché io amo i panda, te lo sei ricordato.
4: Ecco, non come la macchina, insomma, un panda l'animale.
6: No, sì, bambino. Guarda che tenero che
4: carino.
6: È.
4: Carino.
6: Un cartone animato.
4: Pensa che quello, se lo sviti da sotto, esce il caffè.
6: Quello famoso
4: di cui parlavamo l'altra volta. Così
5: anche il tè. E anche il tè.
6: Invece diciamo che con Roberto Marchetti anche sei andata sul sicuro, perché ha portato dei cicchetti di alcol.
4: Sì.
5: Sì, sono quelle cose un po' canadesi, cioè il whisky col miele e quello
6: che,
5: lì
6: quello lì giallino, mi sembra sciroppo d'acero.
5: Esatto, sì,
4: questo qua è whisky però con la cannella.
6: E quell'altro tutto bianco?
4: Quell'altro qui c'è una forma di banana fuori. Quindi sarà un bananino, un bananino. Liquore alla banana.
6: Sì. C'è scritto di quanti gradi è?
4: Sì, allora questo qui è la banana, 49 gradi e mezzo.
6: Leggero.
4: Praticamente acquaragia.
5: Sì. E freddo in Canada.
4: Quest'altro 33 gradi. Ah, vedi, whisky più leggero.
6: Leggero, dai, quello puoi provarlo anche qua, insomma, sì. Per queste prime serate fresche.
4: Ma guarda, io allora in onore di Laura Pranzetti Lombardini.
5: Lo sto bevendo, davvero?
6: Mica scherza.
4: Do subito una bella beccucciata,
6: sì,
4: come si dice in gergo.
6: Butta giù.
5: Tra l'altro, li avevo.
4: Ah, vedi, whisky più leggero.
6: Leggero, dai, quello puoi provarlo anche qua, insomma, sì. Per queste prime serate fresche.
4: Ma guarda, io allora in onore di Laura Pranzetti Lombardini
5: sto bevendo, davvero?
6: Mica scherza.
4: Do subito una bella beccucciata,
6: sì,
4: come si dice in gergo.
6: Butta giù.
5: Tra l'altro,

0: buonissimo.
1: Com'è? Ti volevo chiedere.
0: È buono, è molto dolce perché ovviamente c'è la cannella. Però mi sa che questo farà una finaccia oggi durante la...
2: Sta bevendo.
1: Per curiosità dopo mi bagno le labbra.
2: No, ma ce n'è uno, glielo cedi?
0: Ma col cazzo. Cioè, sì, va adesso vediamo.
1: No, no, solo per assaggiare per curiosità. Poi non riesco.
3: Ma immaginate la Franzetti che sorvola l'oceano con la scopa.
1: È vero, sì.
0: Che veramente grazie comunque per lo sforzo, per questo gesto eroico.
2: Anche perché io non dormo in aereo, non riesco, per cui mi sono vista Norimberga, mi sono vista Superman.
0: Così, oscillando dall'altro.
1: Hai fatto la famosa dritta fino a qua, no?
2: Sì, esatto, direttamente.
0: Immaginate la Panzetti che invece in realtà è una morta di fame, avrà fatto gli autostop dal Canada
1: in viaggio da 6 giorni,
0: sì, in camion, questa là
1: stivata tra le zucche.
2: Sì, le ho raccolte, le ho raccolte, le ho incise anche perché c'è già Halloween.
0: Ma pensavo fosse andata, che ne so, appunto
2: sulla zucca e la carrozza.
0: No, però in Canada tipo a cercare lavoro ed è finita a raccogliere le zucche.
2: Sono andata a raccogliere le zucche con la carriola e dovevamo anche attraversare un labirinto.
1: Vabbè, ma detto, era un experience. Mica
2: un
1: l'ha
2: labirinto
1: fatto
2: con le pannocchie all'ascoltatrice tua.
4: Quanto mi piace la pannocchia.
5: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Due anime, un'unica grande festa. Halloween Horror e Halloween Family ti aspettano a Magicland. Attrazioni, spettacoli, parate, animazione e DJ set per un mese di paura e divertimento. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi l'Halloween più grande del centro sud Italia. E il 24 e il 31 ottobre parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai!
9: Ad ottobre, tuo da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendeva l'offerta!
9: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
11: All you can eat di Cucina Romana, €25. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
10: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venire per niente.
12: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
14: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a €4.900 di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a €19.900 e Fiat 600 automatica a soli €21.600. E udite, udite, anche qui è tutto.

0: tutto senza alcun vincolo di finanziamento. Citycar, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente? È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
8: Ciao a tutte, tutti e tutto.
9: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma il cielo, eh.
10: Ma come c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
11: Vado a lavorare e ci stai tu. Torno da

0: E ovviamente, come di consuetudine, oddio, non era scontato, perché in arrivo direttamente dal Canada con una dritta di ore e ore e ore senza dormire, Laura Prezzetti in Lombardini.
1: Sono qua, ecco. E alle domande.
2: Oh, è contenta di essere qua, noi ancora sì, più contenti di lei, di averla ospite come ogni mercoledì.
0: Allora, la Prezzetti so che ci tiene a commentare un fatto molto importante, anche perché ne hai parlato anche sui tuoi profili.
2: Sì, l'ho già fatto. Sì, ha commentato insomma questa intervista.
1: Indignata, ero indignata.
2: Addirittura indignata.
1: Ma come puoi contabilizzare le situazioni,
2: le donne, stiamo parlando,
1: gli oggetti,
0: le tacche.
2: Stiamo parlando ovviamente, per chi magari non
1: di
2: lo ha capito, dell'intervista di Leonardo Del Vecchio a Pulp Podcast, il podcast di Fedez.
3: Ho fatto l'amore con più di 2000 donne e il 90% l'ho conquistate cantando Hero.
4: Non ti disturba il fatto che tutto, amicizie, amori, legami di parentela, siano legati a doppio filo e viziati dal fatto che hai una grande disponibilità economica?
3: Ne conosco altrettanti che hanno una disponibilità economica, eppure io posso dire che probabilmente ho fatto l'amore con più di 2000 donne e il 90% l'ho conquistate cantando Hero.
5: Il problema di Hero è che la canti la terza volta e ti perdi uno sberla.
4: Tre Hero di fila,
5: dicendo che è la prima volta che l'hai cantata, però lì è giusta, la prendi e dici alzo le mani, però comunque funziona.
4: 2000, diciamo che entri nella classifica con Franco Califano, Fabrizio Corona.
5: Ma ne potrei chiamare qua una sfilata che parlano bene di me.
4: E non parliamo della componente sessuale, eh?
5: Sì, invece, specialmente quella. Oltre che a Hero.
0: Ti ha scioccato? Ti ha scioccato?
1: No, mi ha scioccato.
0: È indignato.
1: Il concetto di vantarsi.
2: Sì.
1: Pensa a queste ragazze che sicuramente sono andate con lui per amore.
2: No, sì, ricordiamo che Leonardo Del Vecchio è il figlio del fondatore di Luxottica,
1: che è il primo contribuente italiano.
2: Appunto, quindi è uno degli uomini più ricchi d'Italia.
1: Sì,
2: quindi
1: sì.
2: Diciamo, le donne potrebbero averlo apprezzato anche per il tipo di vita, no?
0: Potrebbero, ma anche perché è un figo incredibile.
1: Mamma mia, fa dei ragionamenti.
2: Non facciamo un po' di shaming.
0: Ma che me frega, mi hanno detto le peggio cose, me le dicono tuttora.
1: No, ma figurati che ha comprato il Twiga a Forte dei Marmi perché era vicino a casa.
2: Sì, no, c'ha un sacco di soldi, quindi
1: no, però uno che dice una cosa del genere.
2: Vabbè, lui però è convinto, evidentemente
1: è convinto.
2: Canterà bene Hero, che vi devo dire, tra l'altro.
0: Una voglia proprio a te, quando lo senti cantare ti sale proprio una voglia di canto che ti si porta via proprio.
1: 2000 volte.
0: Allora, 2000. Cioè tu dici la gente, tutto il pubblico femminile si potrebbe essere scandalizzato?
1: No, in generale, nel senso, non ci si vanta mai. Anzi, se se ne parla tanto c'è qualche dubbio.
2: Su questo la penso anch'io così, cioè quelli che marcano troppo,
1: esatto,
2: il loro savoir-faire sessuale intimo in generale,
1: poi,
2: vuol
1: 2000,
2: dire che sono molto insicuri.
1: 2000, c'è la gendina, metti le tacchette,
2: ma secondo me 2000 sarà
0: indicativo.
2: Un numero indicativo per dire sono stato con tantissime donne, perché altrimenti questo dalla prima all'ultima le avrà segnate su qualcosa, un po' maniacale.
1: 2000, cifra tonda. Sì.
0: Io anni fa avevo iniziato a fare un conto.
1: Ma sì?
0: Sì.
1: E a quanto sei arrivato? Ma lo vuoi dire?
0: Ma guarda, allora, nel conto, poca roba perché...
1: poca roba?
0: Sì, poca roba, poca roba intesa come cifra.
2: Perché si sarà perso poi.
0: No, perché poi dopo non ho continuato a contare, ho avuto un po' un'impennata. Sì.
1: Ma quanti anni avevi?
0: Quando ho fatto sti conti, otto anni fa, nove anni fa, non so,
2: vabbè.
0: Sì. Ma perché era così una chiacchiera con la mia ex che voleva sapere appunto con quanto ero stato.
2: Posso dire, ora a me Leonardo Del Vecchio mi ha anche fatto tenerezza, perché nel resto dell'intervista poi comunque ha sottolineato e condiviso le sue fragilità. Questa cosa io non la trovo così tanto inelegante, cioè trovo inelegante vantarsi delle proprie
1: performance.
2: Quello assolutamente è una roba proprio oscena, però però boh, ci sta la curiosità di sapere anche come giustamente tu ti sei fatto il conto, no?
1: Allora,
2: di sapere con quante persone alla fine
0: ogni tanto poi veniva fuori qualcuno, faceva ah no aspetta, 37 poi, così. Cioè, poi dopo un mese esatto, faceva 38, allora giustamente lei mi diceva va, ma non è che queste le stai aggiungendo che magari qualche sera fa esatto, sei andato con qualcun altro. Io, no no, è che mi ricordavo, rincontravo qualcuno magari ad Ancona, facevo
2: pure
0: quella.
2: Vabbè, evidentemente non erano così
1: incisive,
2: se neanche te le ricordi.
0: No, incisive no, a me vampire.
2: Ma me, nel senso diresse, molari. Robe fugaci.
0: Molare della favola, praticamente, come disse il dentista. Comunque, lei presente Lombardini, con quanti uomini è stata invece, se possiamo chiedere?
1: Io ho avuto un fidanzato storico.
0: Nel senso del Settecento o storico nel senso che è stato
1: era Conte.
2: Dai, aveva il titolo nobiliare.
0: Giuseppe Conte.
1: No, per carità. Pier Federico Nibencagliari.
0: Non ci credo! Non ci credo! No, è fantastico tutto questo!
2: Che sarà sicuramente l'ascolto di Tutto Bloccato.
1: No, Milano, non lo so, però gliela mando.
0: La prego, mi faccia segnare.
2: Sì, segna il nome. Ma io intanto chiedo, come si chiama Conte?
1: Pier Federico.
2: Allora, Pier Federico. Pier cognomi?
0: Federico.
2: Ne uno.
1: Sì, Ognibencagliari. Che
2: ogni
1: è
2: Cagliari. Tutto attaccato.
1: Suavo, no, Ognibencagliari.
2: Ognibencagliari. Segna bene.
1: Il suo avo è stato il pittore il veronese.
0: Ma dai.
1: Che difatti si chiama Cagliari.
0: Ah. Ma pensa che.
2: Siete rimasti in buoni rapporti?
1: Sì.
2: Finita per quale motivo?
1: Perché era come se io avessi come se io avessi mangiato un barattolo di marmellata e avessi fatto indigestione, non ne potevo più.
2: Sì,
1: sì, ma ho sempre detto questa cosa di
2: tanta nobiltà.
1: No, del carattere.
2: Troppo
1: faticoso. Eravamo faticosi in due e non ce la facevo più.
2: Tracotante nella sua nobiltà.
1: No, per niente. No, tenero, no, carino.
2: Ma quindi altri motivi non legati quindi allo status.
1: Era finita, eravamo troppo giovani.
0: Basta.
1: No. 23 anni.
6: Oh, dite a questo che io nel 2000 c'avevo 9 anni. Cioè, 2000 manco di euro c'ho sul conto. Questo 2000 donne. Ma chi sei io? Er Trivella?
0: No, vogliamo fare, ecco, a questo punto, così, giusto per far stare a suo agio la Pranzetti Lombardini, uomini all'ascolto, avete fatto mai il conto? Il conto... Così dico quante ragazze o donne siete state.
2: Anche le donne lo fanno, eh?
0: Ma io infatti parlavo per me, mi rivolgevo appunto al
1: popolo
0: maschile.
1: Ma nei commenti su Instagram mi hanno anche scritto, ma cos'è sta storia, tutta invidia, vorresti essere la 2001? Ma no.
2: Ma tu, Laura?
1: Ma sì.
0: Per quanto, capirà, cominciare con tutti gli occhiali.
2: La seratina con del becco.
1: No, anche la Ferrarelle,
0: certo.
1: Un sacco di roba.
0: Fatevi sotto!

0: Qui tutto libero, tutto regolare.
1: Ma vattene a fa.
2: Guarda Angelziale, se cammina manca a calci in culo.
3: Da quando fa questo programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente è portato sfida.
0: Mi so bloccato pure io.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Incredibile ragazzi, c'è la Pranzetti Lombardini, Laura Pranzetti Lombardini in visibilio proprio,
6: sì.
5: Sta
6: no. Sì, perché nello studio 1 hanno proiettato qua sullo schermo il suo ex fidanzato nobile, il conte Federico
7: Pier Federico
6: con i Ben Cagliari, cioè, ci vuole un giorno di ferie per pronunciarlo tutto.
5: Allora 06 89 28 996, Manuel, benvenuto su Radio Globo.
8: Pronto, buonasera. Sì. Allora, niente, io ce l'ho a salvare sulle note del telefono.
5: Che cosa?
8: Le ragazze con cui sono stato.
5: Ah, le ragazze, sì? Con cui sei stato, tu ce le segni sulle note del telefono.
8: Sì.
5: Sì. E a quanto stiamo, vabbè. Manuel?
8: A 20.
5: A 20.
6: Ah, vabbè, quanti 20. Anni hai?
8: 33.
6: Vabbè, 33. Dai,
8: calcolando che dai 16 ai 26 sono stato fidanzato, quindi fino ai 26 era una sola.
5: Mm. Okay.
6: Poi ti sei dato da fare questi ultimi anni.
8: Ho recuperato, quindi
6: un'accelerata.
5: È stata una recuperatina.
8: Sì,
5: diciamo.
6: Ma quindi scusami, tu ogni volta che vai con una donna esci da casa e l'appunti sulle.
8: Beh, mo non è che la prima cosa che faccio non è che quella, però.
5: Però comunque segni
9: tutte da una sera oppure storie
8: no,
9: un po'
8: anche da una sera. No,
6: ci tiene.
8: È completo. Sì.
5: Ma
8: sì.
5: Che fai? Cioè, hai una griglia, poi dopo dove vai a compilare?
8: Sulle note del telefono, sì. Se tu metti, diciamo, lo imposti che ti esce fuori direttamente il numero, appena metti invio, appena vai a cavo, ti esce fuori il numero.
6: Automatico,
8: automatico. Ho fatto sta cosa anni fa. Vabbè,
9: ma il tuo ego è gratificato? Cioè,
8: non è una questione di ego, è una questione così, cioè. C'è sta chi si colleziona le carte di Pokémon, io mi colleziono.
5: Eravamo partiti alla grande, mitico Manuel, mitico. Paragoniamo le sue tacche, chiama le tacche, siamo a posto.
8: Bravo.
5: Le tacche paragonate, insomma, le donne con cui è stato.
8: Dai, tagli sue braccia.
5: Esatto. Cioè, ci sono quelli che si tatuano e lui giustamente se le appunta sulle note del telefono, ma guarda un po'. Allora, invece attenzione signori. Andiamo così a perlustrare nella boscaglia degli ascoltatori di Radio Globo, effettivamente, anzi di tutto bloccato per la precisione, prendendo a modello il signor
6: Leonardo Del Vecchio.
5: Esatto, che insomma signore. Dice che è stato con 2000 donne, 2000.
9: Sì, bullo.
5: 2000, eh?
9: Bullo, non signore.
5: Signor. No, signor Del Vecchio. Poi dopo se rosichi ancora perché non sei 2-1.
6: Anche tu.
10: 12 donne in 41 anni, 12 donne.
5: 12.
10: Mi ricordo bene la prima e mi ricordo benissimo quelle che mi hanno imparato tantissime cose.
11: Ciao Radio Globo, sì, io l'ho fatto il conto, ho superato le 200 da un bel po', 300, mi fermo, a 300 l'ho appiccarchiato con i miei scarpini da Totti, ecco. Ho 46 anni, quindi adesso venendo 17 anni, e dai.
12: Io ce ne ho avute circa 30, poi intorno ai 28 in pratica ho smesso perché ho conosciuto mia moglie, adesso che ce ne ho 43, pensa quante me ne so perse!
13: Oh, ma questo se è arrivato a 2000 è andato pure con gli scaldabagni, porca miseria, oh, e dai!
14: Beh, io effettivamente sono stato con una, due, tre, no, ho scherzato, non è vero.
15: Ma robè, ma quelle a pagamento valgono?
5: Allora, quelle non lo so!
16: Io da ragazzo 150 circa, ma mica perché so bravo, oppure so ertrivella come diceva quell'altro, ho avuto solamente la fortuna di nascere e vivere in un luogo turistico di mare, si sa come va.
6: Certo, perché questa non è una diceria,
5: No.
6: I posti di mare soprattutto se fai certi mestieri, tipo che ne so, il bagnino o l'istruttore.
9: Lo scio, l'animatore,
6: esatto,
9: di villaggio.
6: L'animatore rimorchia tantissimo.
5: Ecco, cioè se stai in una cooperativa di scaricatori di porto, no, dici tu.
7: chiama allo 06 892 8996,
17: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
7: Tutto bloccato.
17: Tra poco
4: on Radio Globo.
16: Raga, io sarò ad altri tempi. Una me ne sono presa e quella me sono lasciato.
4: Wait for me, I'll be back.
7: Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
17: Scopri come su radioglobo.it.
18: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
19: Bel veicolo a motore umano. È usato?
18: Usato a chi?
20: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
19: Info su leonori.it.
21: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
22: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
23: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
24: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. Due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico, con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
7: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
8: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo.
9: Tutto bloccato.
10: Sponsored by.
11: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Eccoci ragazzi, le 5:15 di mercoledì 14 ottobre 2026. Roberto Marchetti, Roberta Marchetti e alla nostra destra e rispettivamente a sinistra Laura Franzetti Lombardini.
2: Ciao, ciao.
1: Allora vogliamo un attimo, cara Roberta Marchetti, recuperare questo piccolo nostro percorso oggi di questo mercoledì con Laura Franzetti Lombardini.
2: Sì, si parlava di ex, ecco, diciamo così. C'è chi si li segna addirittura sulle note del telefono, chi non tiene questo conto, chi non lo...
1: Chi 2000.
2: Chi 2000. Come Leonardo Del Vecchio, chi non lo comunica per correttezza. Abbiamo chiesto a Laura Franzetti Lombardini con quanti uomini fosse state. E il primo che ci ha nominato,
1: sì,
2: proprio perché il primo amore non si scorda mai, è un signor Conte.
1: Esattamente. Signore e signori, e qui a Tutto Bloccato oggi, altro che carrozze, altro che palazzi, signore e signori, il Conte, Sua Eccellenza qua, non so nominarli, Pier Federico Ogni Ben Cagliari. Benvenuto.
3: Esattamente lui.
2: Ecco. Buon
1: evviva!
2: Signor Conte,
3: eccolo,
2: buon pomeriggio.
3: Conte di Albaredo d'Adige.
4: Oh, non lo sapevo. Ciao Chicco.
1: Ciao Chicco.
4: Ma no, lo chiamano tutti Chicco, non solo io.
1: Ah, pensavo fosse il nomignolo vostro.
4: No. Guai a te se dici il nomignolo, ti uccido.
1: No. Come no? Come no?
4: No.
1: Signor Conte,
4: no.
1: Non abbia paura.
4: Guarda, è una radio.
3: Non ho paura, mi dica.
1: No, dico, avevate innanzitutto di quanti anni fa si parla qui, se possiamo?
3: Beh, abbiamo cominciato nell'82 e finito nell'86.
2: Ah, beh, comunque una storia.
3: Quattro anni, da un mondiale all'altro.
1: Sì, infatti. quando l'Italia ci giocava ai mondiali, insomma.
3: Esatto, quando ci andavamo.
2: Oh, signor Conte, no, noi volevamo intanto sentirla per essere sicuri che Laura Franzetti Lombardini non si fosse
3: inventata
2: tutto.
3: Non ha detto una bugia.
2: Quindi c'è stata questa storia d'amore con un nobile.
4: Come? Ecco, come hai sentito?
2: Allora facciamo una domanda, questa domanda anche a lei, perché l'abbiamo fatta anche a Laura Franzetti qui, Lombardini.
3: Sì.
2: Perché vi siete lasciati? Qual è stato il motivo della fine?
3: Ma perché avevamo consumato tutto quello che c'era da consumare. Poi,
2: ecco.
3: Okay. Poi io mi sono trasferito, anche lei aveva in mente di trasferirsi. Io sono andato a Milano, lei doveva andare a Roma, insomma, avevamo prospettive diverse.
2: Okay, che
3: abbiamo cominciato al liceo, poi quando si va all'università un po' cambiano prospettive, cambiano le frequentazioni.
2: Però continuate ad avere un bel rapporto.
3: Anni ce li siamo goduti.
4: Vabbè, allora sì, continuiamo.
1: Evviva! Il trionfo dell'amore qui su Radio Globo,
3: allora,
1: ragazzi. L'amore giovanile.
3: Siamo
4: partiti da Leonardo Maria Del Vecchio, che si è vantato di 2000 donne in Pulp di Fedez e Marra. E allora mi hanno chiesto quanto, ho detto il mio primo amore sei stato tu.
3: Esatto, hai fatto bene a menzionarmi.
1: Ecco. Ma signor Conte, ma qual era questo nomignolo che avevate? Perché ce l'hanno tutti.
4: Guai.
1: Ma come guai? No, una cosa tenera, Laura.
2: Ce lo dica, perché noi ormai
4: siamo... ricattano a vita. Non è, allora,
1: non
4: tu
1: è vero.
4: Venuto in una trasmissione culturale, hai presentato i tuoi libri, le tue cose. Qua invece, io che vengo a parlare di buone maniere, alla fine... Forse per sfida loro.
3: Nominoli non si possono dire.
2: Bravo.
3: Non si possono
2: però,
3: dire.
2: Però
3: ne avevamo tantissimi.
1: Ah, sì.
2: Ah, cambiavano in base a come vi sentivate.
1: Ma, tipo Micetta.
3: No, quelli sono proprio un po' low profile. No, avevamo
1: grandi.
3: Nominoli di livello.
1: Certo, Auriga.
2: Bigona.
1: Fantastico. Vabbè, io ad esempio, perché mi sono messo invece a nudo tempo fa con i nomignoli, avevo addirittura, signor Conte, Iaio e Iaia ci chiamavamo, quindi
2: sì.
1: Io pensavo che potesse, visto che mi ero spogliato di qualsiasi briciolo di dignità, accodarsi anche appunto Laura Franzetti Lombardini, e invece no, giustamente deve rimanere nel vostro scrigno dei ricordi.
4: Ma anche menzionato sul telefonino, Cleopatra.
3: Tu sei Cleopatra sul telefonino, perché sei criptata.
4: Ero criptata.
2: Criptata perché le compagne non potevano vedere che tu lo chiamavi.
4: Le sue mogli
3: scoprivano questo primo amore.
2: Ah, ma perché è rimasta quindi una gelosia?
3: Sì, beh, certo, per forza.
2: Ma
3: qualsiasi donna, a parte la mia moglie attuale, che
4: una santa,
3: un pochino più, ecco, tutte le altre erano gelosissime della Pranzet, capito?
2: Pranzet. Grande,
1: fantastico.
4: Chico, saluta i tuoi studenti, direi.
3: Sì, sì, te li saluto qua, i miei studenti sono felici di aver conosciuto per interposta Radio
1: Globo,
3: la magnifica
4: Radio Globo a Milano, devono sentirla.
1: Esatto, che si colleghino sì. Tutti, signor Conte.
2: Signor Conte.
3: Va bene, noi adesso siamo a Torino in realtà, però va bene.
2: Okay. Che città elegante, sì, come lei.
3: Molto, molto chic, molto, molto.
4: Un po' esoterica.
3: Sarauda, certo, sì, certo. Sì, sì.
2: Signor Conte, la ringraziamo.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Chico.
3: È stato un piacere, viva, viva.
4: Ciao, ciao, Chico.
1: Adesso io voglio il primo che dica. Ah, perché? No, ti ascoltano anche i coatti. Già abbiamo i conti! I conti! Ecco, i conti a volte non tornano. In questo caso invece l'abbiamo convocato noi, così per farli un pochino tornare. Magari la seconda chiamata che faremo, se un giorno dovessimo risentirlo, in quel caso potremo dirlo, i conti tornano. Intanto mancano 9 minuti, signore e signori, alle

0: sentiti e si chiamavano Venere e Apollo, sti teneroni. Traffic news.
1: Grandi marche, prezzi al costo! Sì. Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni!

6.30 alle 6, chiusura della strada per lavori tra Mostacciano e Via di Decima, nelle due direzioni, deviazioni sul posto. E ricordiamo anche i lavori sulla Roma L'Aquila, che comportano la chiusura del casello di Carsoli per uscire dall'autostrada per le provenienze dall'Aquila, ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Roma. La riapertura nella tarda mattinata di venerdì 16 ottobre. Se volete altri aggiornamenti sul traffico, c'è il sito di romaluceverde.it.

0: drogata. Ma fate un...
1: Bruno! Ragazzi, 4 minuti ci separano dalla chiusura della seconda ora di Tutto Bloccato per l'appuntamento di mercoledì 14 ottobre 2026. Mannaggia, ragazzi, dobbiamo mandare adesso a dormire questa povera donna. No, cioè povera nel senso che è molto stanca da un viaggio lunghissimo dal Canada.
2: Ma sì, è arrivata senza dormire, è venuta
3: però
2: direttamente
3: mi sono anche
2: qua.
3: Divertita.
2: Siamo contenti
3: allora, con voi.
1: Grazie mille per tutti
2: i gadget, i pensieri,
1: sì, regali.
2: L'alcol per Roberto Marchetti, il portachiave a forma di panda per me.
1: Una cosa al volo, così ti chiediamo, Laura, visto che tu sei maestra diciamo di buone maniere, è anche uno dei tuoi compiti qui a Radio Globo, qui a Tutto Bloccato. Sì, perché eravamo partiti per quello, poi finiamo ovunque. Così al volo, siccome ieri sera siamo stati a cena con quelli di Tutto Bloccato dopo la diretta,
2: sì.
1: Siamo stati lì a cena e c'è stato qualcuno, adesso lo faremo magari indovinare così agli
2: ascoltatori. Sì, sì.
1: Qualcuno che ha chiesto a un certo punto quella che viene così con la lingua della perfida Albione chiamata la doggy bag.
2: Sì, che poi tra l'altro la doggy bag si chiede, ma poi per mangiarsela a cane, che la portano veramente al cane?
3: No, certo. Perché a New York è nata per portarla al cane, era l'osso della bisteccona.
2: No, e... qui hanno ecco, eravamo a cena e una persona in realtà ha preso l'iniziativa, perché per chiedere la doggy bag devo dire ci vuole un po' di faccia tosta, perché a volte uno si vergogna a farlo.
1: È vero.
2: C'è stata una persona che ha preso l'iniziativa ed è stata la più insospettabile.
1: Esatto, no, non ce l'aspettavamo proprio. Cioè io magari mi immaginavo la Caselli che stesse con una ciotola per terra così a chiedere.
2: E poi altri si sono accodati e sono andati via con questi sacchetti. Si fa o non si fa?
3: Sì, si fa. Perché... continui, cioè dai una seconda chance al cibo che andrebbe comunque buttato, per cui è una cosa intelligente. E addirittura adesso puoi chiedere la mezza bottiglia di vino, ti danno il tappo e tu esci con la tua bottiglia di vino.
1: Pure la bottiglia di vino?
3: Sì, adesso sì.
2: Io una volta l'ho portata, sì.
1: Io mi sono sempre forzato a star lì giù, finiscila, perché che
3: con sofferenza.
1: Sì, immagino.
3: Esatto, ti vedo.
2: Ma perché te non arrivi a mezza bottiglia e te la finisci lì e prendi la seconda?
1: No, io a volte chiedo se posso avere un bastoncino per tirar su in alcune bottiglie la posa.
2: Il fondo.
1: Esatto.
3: Ah, tipo l'aceto.
1: Questa la... No, che è tutta quella, diciamo, come se fosse una piccola poltiglia, no? Buonissima, ragazzi.
3: Il mosto.
2: Vabbè, quindi nessuna vergogna sulla doggy bag.
3: Assolutamente,
2: insomma.
3: Assolutamente.
2: Rompiamo questo tabù. Per me lo è, io non l'ho mai chiesta, perché a parte perché poi insomma non mi va il giorno dopo di rimangiarmi le cose della sera prima, perché di solito al ristorante prendo sempre cose magari un po' più pesanti.
1: Certo.
2: Quindi poi il giorno dopo sto a dieta.
1: Ieri eravamo con stinchi, taglieri, capocolli.
3: Vabbè, però appunto il tagliere, i salumi li puoi mangiare il giorno dopo.
1: Certo,
3: i formaggi.
1: Certo.
3: Hanno fatto benissimo.
1: Ora aspettiamo così il responso anche degli ascoltatori per capire se effettivamente abbiano indovinato chi può essere stato per primo a chiedere questa doggy bag.
3: Ma chi eravate?
1: Eravamo
2: noi due. Iliana Caselli, Miriana Di Bartolomeo, Riccardo Di Lazzaro e Livia Fredella. Eravamo noi sei.
1: Adesso vediamo un po'.
4: No, ma hai smontato. Stavo a dire, era sicuramente a Caselli, così ci mangiava per 7 settimane. Invece, vabbè, dai, allora sarà stato Riccardo De Lazzaro, rega, subito.
1: Chi lo sa. Intanto quindi abbiamo appreso, anche grazie a Laura Pezzetti Lombardini, che si può chiedere tranquillamente di portarsi via sia cibo che bevande. E grazie Laura.
5: Buonasera signora Laura Paoletti Foratini.

0: ti dà una sniffata da raccolla la caviglia.
1: No tesoro,
2: tutto bloccato. Bello
3: Globo. Grazie Laura, presenti Lombardini, a mercoledì prossimo.
4: Grazie, ciao. A voi, ciao. Ciao.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
5: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06892.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Sabato e domenica aperti.
12: E questo è il soggiorno?
13: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
12: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
13: E il PVC?
12: È firmato da Piva Group S.p.A.
14: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Pasqualini.com.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
16: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
17: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai!
20: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba!
18: Tranquilli, intendeva l'offerta!
20: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
21: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo, con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by.
24: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
0: Scopri KGM da Magi Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
0: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
0: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
22: Solo le migliori in FM.
23: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
24: Globo TV.
25: Ragazzi, siamo appena entrati nella terza ora.
26: La terza e l'ultima ora.
25: Di oggi, dell'appuntamento di oggi, del 14 ottobre, con tutto bloccato.
27: Ma perché c'è qualcuno che finisce il vino a tavola?

0: Radio Globo.
1: Oh, comunque bello andare in giro, trasmettere, no, da Piazza del Popolo, trasmettere da chissà dove, comunque casa qui, lo studio è sempre casa.
2: Quanto è vero, guarda, ma è mancato lo studio. Bello stare là, vedere la gente, però più faticoso.
1: Però attenzione, siamo sempre in prospettiva, ragazzi, questa sarà una settimana lunga per noi, ci vedrete sabato con la schiena rotta.
2: Settimana santa.
1: Esatto, perché saremo appunto in capo pucciati con dei buchi sugli occhi e sulla bocca.
2: No, non ci fermiamo di venerdì questa settimana. Sabato ci sarà una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta dalla nuova sede di Leonori a Ciampino, su Via Appia, sì. Dalle 4 alle

0: un giro di birra.
1: È stato un primo giro offerto qua da noi, diciamo da noi, dai.
0: Sì, ma frega. Sì, ma certo, fammi fighe, dopo poraci qui. Sì, però comunque l'abbiamo chiesto noi e l'abbiamo ottenuto.
1: È stata una richiesta avanzata e accolta.
0: Oh, poi come suggeriva e chiedeva il buon amico Alin nella prima ora, dice ma mi porto qualche birra di rinforzo. Fate pure, ragazzi, se volete. Non è proprio carina come andare al ristorante con
1: a meno che poi dopo non ci fermiamo tutti su Via Appia a fare un secondo brindisi
0: o sul parcheggio delle Nori, proprio sì. Così buttiamo su due arrosticini e via. Sì.
1: Prima che strappino le patenti.
0: Esattamente, esattamente. Allora, invece ragazzi, poco fa dicevamo, visto che ieri siamo stati a cena dopo appunto la seconda diretta lì di Piazza del Popolo, sì. Siamo stati a cena tutti insieme.
1: Sì, dovevamo festeggiare un po' così questa doppietta in esterna e siamo andati, eravamo, dico il cast,
0: sì,
1: di ieri sera. Allora, eravamo io, Roberto Marchetti, Ileana Caselli, Miriana Di Bartolomeo, Riccardo Di Lazzaro, venuto anche il nostro direttore dei programmi, e Livia Fredella. È stata una cena insomma abbastanza sostanziosa.
0: A voglia, abbiamo mangiato come se non ci fosse un domani, perché prima ho saltato anche i primi
1: i due assaggi.
0: Sì, c'era un risotto con la pasta di salame.
1: Buono. E mi è piaciuto un sacco,
0: molto buono. E poi c'erano i ravioli con ripieno di ciauscolo
1: e pepe.
0: Meravigliosa. Quindi dopo mi sono svegliato ovviamente stanotte, dicevo ma che ho mangiato, la sabbia? Sì. Perché stavo proprio
1: un po' felpato.
0: C'avevo la felpa, quella pure con i peli del cane, quella che sta dentro una cesta. Stavo così praticamente. La sensazione era quella. Sì. Però.
1: E poi abbiamo dato sotto con i secondi. Perché
0: esatto.
1: Tu hai ordinato le salsicce di pecora, sì, con la cicorietta ripassata. Buona. No, io ho fatto un stracotto di maiale.
0: Esatto.
1: Per tenermi più delicata. E ci sono stati.
0: Per fortuna. Certo.
1: E ci sono stati 4-5 stinchi, sì, quelli belli ignoranti.
0: E non di santi.
1: No.
0: Stinchi proprio.
1: Maiale. Da Oktoberfest.
0: Esattamente. Quindi a un certo punto un insospettabile sta là e fa: ma è possibile portarsi via sta roba così? E lì grande sgomento.
1: Sgomento perché comunque è vera questa cosa che chi chiede la doggy bag è un po' visto come un poraccio.
0: Esatto.
1: Invece, come ci ha detto Laura Pranzetti Lombardini, in realtà è segno di grande civiltà, perché non vuoi buttare il cibo che altrimenti andrebbe sprecato e quindi lo porti a casa e lo rimangi il giorno dopo.
0: Chi sarà stato di noi a chiederlo?
2: Visto che è stata una cena abbastanza sostanziosa, che vi siete belli attrippati, è giusto pure che gli avanzi me li porto via.
3: Ovviamente Livia Fredella al 100%.
4: Ma avete smontato Federica perché mi avete detto chi ci sta, e allora è stato l'avvocato Fredella, insospettabile.
5: È stata la Fredella che ultimamente non fa tante pecche, è calata un po'.
6: No vabbè, ma sicuro è stata la Fredella, perché una purciara si sente da come parla.
7: No raga, l'avvocato l'ha chiesta per il cane. Mi ricordo che a una puntata ha detto che c'aveva il cane.
8: Ma no, sicuramente è stata lì la Fredella, gli ha tirato fuori due articoli e gli ha detto mo porta ma la doggy bag.
0: Ragazzi, bravi, perché è stata l'avvocato Livia Fredella.
1: Un insospettabile, veramente, noi eravamo tutti a bocca aperta, l'ha chiesta lei la doggy bag e ad onor del vero, diamo anche quest'altra notizia, non era per il cane, era per il marito che non gli voleva cucinare oggi, giustamente gli ha riportato un pezzo di stinco.
0: Per quel cagnaccio del marito.
9: Voi state a parlare mentre io mi sto mangiando una mela all'altezza di Burtina in mezzo al traffico, ecco. Gli mortacci vostri.
0: Ecco, grazie, qua, grazie. Buonasera.
1: Io oggi sto a digiuno.
0: Comunque abbiamo, pur io, comunque... Tra l'altro da ieri sera, per l'appunto.
1: Pure io, sì.
0: Comunque abbiamo anche il contributo audio della Fredella ieri quando ha chiesto la doggy bag. Sentiamo.
10: Senti, che mi fai un doggy bag per il mio cane? Due cannelloni, salti in bocca e mettici pure due palle dei profiteroles.
11: Profiterol al cane?
10: Bulldoghino francese è raffinatissimo.
11: Sì, ma il cioccolato gli fa male.
10: Morello, è anziano, la sua vita l'ha fatta, in qualche modo deve pure scappare.
11: Non vorrei
10: ma te fai, cazzi tu.

0: sta? Ma che ha deciso Bruno? Se vuole comprare a Lussemburgo?
1: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più, marchetti d'aglieri, perché sto programma spigne.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Sono le 18:16 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
5: E l'auto?
4: Quella soprattutto.
5: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
4: Perfetto, allora il divano può aspettare.
5: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Certo, ieri sono mangiate pure le zampe del tavolino e oggi stanno a dieta. Mannaggi Marchetti, mannaggi.

0: parte che la mattina non difficilmente mangio, anche perché poi stamattina avevo un altro lavoro, quindi insomma dovevo stare così. Poi il dentista, quindi non ho pranzato.
1: Allora, per forza di cose. No, io invece ho ripreso l'abitudine della colazione, sì. Però stamattina l'ho saltata, l'ho posticipata in realtà, perché mi sono mangiato sto yogurt all'una prima di venire qua. Quindi
0: a parte che la mattina non difficilmente mangio, anche perché poi stamattina avevo un altro lavoro, quindi insomma dovevo stare così. Poi il dentista, quindi non ho pranzato.
1: Allora, per forza di cose. No, io invece ho ripreso l'abitudine della colazione, sì. Però stamattina l'ho saltata, l'ho posticipata in realtà, perché mi sono mangiato sto yogurt all'una.

0: Allora, 06 89 28 996, signori e signori, questa è Radio Globo. Andiamo da Nathan. Pronto, Nathan?
1: Nathan,
2: sono un grande vostro fan.
0: Ah, ma dai,
2: vi ascolto da tanti anni. Sì. Ho sempre chiesto mia madre, quando vado a scuola, potete chiamare Radio Globo? Proviamo a vincere i premi.
0: Hai fatto bene, pure caduto. Lo so.
1: La linea, speriamo che non sia caduto proprio lui. Vabbè, Nathan, tanto, piccolo tanto, Nathan.
0: Nathan.
1: Fan.
0: Pure lui,
1: carino, però.
0: È Nathan anche magari in un'imbarcazione.
1: Dai.
0: Potrei chiamarlo Nautilus. Allora sai che c'è?
3: Con Radio Globo. Ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Yeah. Yeah, Nathan.
1: Che non vince mai!
0: Beccate questo, Nathan!
1: Amorello!
0: Allora, con una cattiveria proprio. Allora, 06 89 28 996, si torna a giocare e vincere. Stavolta che cosa regaliamo?
1: Regaliamo due biglietti per il concerto di Malika Ayane per il 3 novembre all'Auditorium Conciliazione.
0: Benissimo.
1: Mi confermate, no? Perché non ce l'avevamo detto.
0: Certo.
1: Recuperato al volo.
0: No, beh, l'abbiamo fatta così perché povero Nathan.
1: È così, per fare una musica un attimino.
0: Esatto. Capirai, ma immagino Nathan che sbatte la testa sul muro così. Io globo infame. Io globo infame per te solo a me. Allora, attenzione, bisogna chiamare lo 06 89 28 99 e 6. E non basta, bisogna prendere la linea per primi intanto.
1: Sì, una volta che prendete per primi la linea, dovete dirci i titoli di queste tre canzoni di Malika Ayane, ovviamente, che vi faremo ascoltare.
0: Esattamente, le canzoni sono queste.

0: ragazzi, non chiamate ancora perché le linee sono occupate, però è il numero da fare, è lo 06 89 28 996. Mi raccomando, poi ci dovrete dire l'ordine esatto dei titoli delle canzoni che avete ascoltato.
1: Sì, insomma, se siete fan, i sapete, sono facili.
0: Ma scherzi.
1: Sì.
0: Per il concerto di Malika Ayane, quando devono chiamare?
1: Adesso!
2: Chiama ora lo 06 89 28 996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Malika Ayane. Radio Globo.
3: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Se volete, io stasera faccio la fregola con crema di zucca e salsicce all'oro, poi faccio i straccetti con rucola e parmigiano e insalatina, se volete venire a casa.
2: Tutto bloccato, torna tra poco
7: su Radio Globo. Radio Globo
0: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove 3 mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare,

0: Lasciarsi sorprendere, un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrom.eu.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
5: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Hai voglia di qualcosa di buono?
7: Da Mancini il Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini il Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
1: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endur Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endur Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Tutto bloccato.
13: Sponsored by.
14: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura.
15: Magi Auto.
14: Dove l'auto è magia.
16: Mazza che fregatura, ha squillato 2 ore. Guardate pure risponde, eh.

0: squillato.
1: Ammazza che fregatura, ha squillato due ore. Guardate pure risponde, eh?
0: Ragazzi, abbiamo un sacco di linee qua, abbiamo tante linee, però solo una arriva per prima, si posiziona alla numero uno. Inutile la polemica ogni volta, dai, riconoscete, no? Conoscete come funziona.
2: Non è una fregatura, è che oggi Marchetti doveva dare il biglietto al cugino del cognato, dalla sorella del nonno.
0: Andiamo a verificare, va?
3: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Malika Yam.
0: Esattamente, allora andiamo da questo mio caro parente, da questo mio parente Daniele.
4: Ciao caro parente.
0: Ciao, ciao Daniele. Che dice, ciao. Zia, come sta?
4: Tutto a posto, ecco, pure lei è 5 del maiale ieri sera.
0: Certo.
5: È rimasto un po' pesante a zia sicuramente.
0: Certo. Senti, ma ti stanno venendo a prendere?
5: Stanno a prendere.
4: Sì, no, è passata un'ambulanza qua fuori.
0: Daniele, che succede? Sei triste?
4: No, non è successo niente, mi sono spostato, perché stavo aspettando la chiamata. Eccoci qua.
5: Sei fan di Malika Yam, Daniele?
4: Fan, però la mia compagna l'ascolta, quindi
5: glieli regali, gli fai la sorpresona.
4: Mi scampo regalo, sì.
0: Allora, non è ancora detta. Perché potrebbe essere che magari, insomma, se non ci dai il giusto ordine dei titoli delle canzoni che adesso andiamo a riascoltare, questo biglietto sarà vacante. Quindi, attenzione, riascolta bene questo estratto di queste tre canzoni di Malika Yam e poi ci dici i titoli. Aspetta, eh?

Allora fermi, chiedo scusa, ho sbagliato io a caricare il file, quindi aspetta, perché sennò giustamente prima ne ha sentite altre e adesso ti metto quella giusta. Io davvero fan di Malika Ayane, ragazzi, che devi fa? Allora, quindi metto assolutamente quella buona. Fermo lì, Daniele. Aspetta.

0: questo era l'ordine giusto delle canzoni di Malika Ayane per oggi, 14 ottobre 2026. Daniele, conosci i titoli in ordine di queste canzoni?
1: Allora, vai, ci provo. La prima, Senza fare sul serio.
2: Poi?
1: La seconda, Tempesta.
2: E l'ultima?
1: Ti piace così.
0: Roberta.
2: E regaliamogli questi biglietti a Daniele!
0: Capirai, Daniele, che figurone adesso, che ci fai con la ragazza tua, con tua moglie, chi è? Non mi ricordo.
1: Sì, la benzina, però dai, non si buttano questi, ma che scherzi.
2: Ma com'era meglio la benzina? Ma Daniele, davanti all'amore, Daniele!
0: Ma non solo! Ma poi...

0: porti, capito? Ecco. Esatto, e ci porta un altro a vedere Malikayan.
1: Ma no, non speriamo.
0: Allora, sono tuoi due biglietti per il concerto di Malikayan il 3 novembre all'Auditorium della Conciliazione.
1: Grazie.
2: Allora, carissimo, adesso, caro Daniele, mi raccomando, saluta tutti i nostri parenti e adesso dici a gran voce qual è l'unica radio che ti regala anche i migliori concerti.
1: Radio Globo.
3: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Malikayan. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo. Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Antonio.
1: Non c'è. Un attimo. Ok. Generale, dove sei? Generale Stilla!
2: Che fai, Stilla? È proprio un cognome da generale.
1: Ma sì.
2: Senti com'è potente, Stilla.
1: È da lì che deriva stilicidio, quando ha fatto un genocidio, no?
2: Sì, infatti forse per quello.
3: Buonasera, non so se già l'avete detto, ma sabato a che ora bisogna arrivare da Leonori?
1: Allora,
2: giustamente si preoccupano, vogliono essere preparati.
1: Ricordiamo, c'è questo. Noi lo chiamiamo una sorta di raduno. Ovviamente Leonori, quelli di Leonori sono ormai amici, abbiamo fatto un sacco di eventi con loro. Abbiamo preso questo bel posto grande. Tra l'altro, essendo una grande concessionaria, avete la possibilità di star lì con degli sconti riservati solo a voi. Manco a noi. A voi!
2: Sì, sabato, quindi insomma, con l'occasione, se dovevi pure farvi una macchina, mi devo dare un'occhiata.
1: Date un'occhiata! Sentite, insomma, quanto costano, sono degli sconti veramente, veramente meravigliosi. Tra l'altro, quindi, ricordiamo che siamo in diretta da Leonori, però la nuova sede a Ciampino,
2: sì,
1: su Via Appia.
2: Andate sul sito radioglobo.it, iscrivetevi al form, perché solo quelli, insomma, il primo numero importante che si scrive, che sono, non lo diciamo quanti,
1: no.
2: Però insomma andate a iscrivervi, perché hanno il primo giro di birra offerto, più un gadget che è un bel boccale di birra di Radio Globo. L'orario è dalle 4 alle 7. Lui dice a che ora arriviamo. Io forse.
1: Quando vi pare, un po'
2: quando,
1: prima.
2: Quando vi pare, però, se volete anche salutarci, che ne so, 4 meno un quarto. 4
1: esatto.
2: 10, noi staremo già là.
1: Cioè, fate come le altre volte, perché è una puntata classica, eh? Cioè, ovviamente siamo dal vivo, facciamo un po' di macello, siamo là così, cazzeggiamo, c'è la birra, ci sono i gadget, c'è tutto.
2: Sì.
1: Quindi, che ne so, che
2: è
1: ne so.
2: È una festa. Voi dalle 4 alle 7 sapete che siamo là.
1: In onda. In onda. Quindi, anzi, faremo rosicare tutti coloro che sceglieranno incerti di non venire. Ma voi che dici? Ci andiamo, non ci andiamo.
2: E poi piove, non
1: uscire. Perché deve piove?
2: Ma sì.
1: Perché non porta sfiga pure te? Ma tu guarda! Dove sta? Dove sta coso? Dove sta?
4: Marchetti? Marchetti, buonasera.
1: Caro Fabrizio, questo ha detto che piove. Già quando dice che non piove, butta giù la tormenta. Pensa te.
2: Ma loro sono degli stoici. I nostri ascoltatori verranno con tutte le condizioni meteorologiche.
1: Nel senso che hanno studiato stoia, no?
2: Sì, quella. Certo.
5: Secondo me quelli di Leonori si stanno a cominciare a preoccupare per la baraonda di gente che arriverà. Sai che è un macello.
1: No, ma soprattutto che baraonda!
6: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
8: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
9: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
7: Top Supermercati.
6: Radio Globo Meteo.
10: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Nella giornata di domani la presenza dell'anticiclone subtropicale sarà garanzia di tempo stabile e assolato sul Lazio. Vivremo la classica ottobrata con cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature miti, gradevoli per essere ormai metà mese, temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 24-25 gradi, anche a Roma sole e 25 gradi. Ovviamente poi di notte, clima fresco di notte all'alba con minime sotto i 15 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Radio Globo.
11: Radio Globo. Promotion.
1: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Io e Roberta Marchetti vi aspettiamo a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso. Iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti, un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17500.
6: Wait for me, I'll be back.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
14: Curare che meglio è prevenire?
13: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale.
0: Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
19: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
20: Tutto bloccato.
21: Sponsored by.
22: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
25: Dove è Roberto?
26: Beh, mi è arrivata una mail dell'avvocato Pigliafreddo riguardo alla rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Scicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai 3 per terra e a uno gli levi anche il portafoglio alla collana. E perciò te vanno in tribunale, Roberto.
20: Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Adesso faccio un scherzetto. Caselli?
2: Pronti?
1: Sì, sta il telefono. Vai. Sta il telefono pure. Ah no, facci sentire la telefonata, no?
2: A Giuseppe. Giuseppe, ci sei? Ascolta, lamentati di tua moglie in onda.
1: dai, mettilo in attesa.
2: Sono Eliana, sì, sono proprio.
1: Mettilo in attesa.
2: Dai, ti metto subito. Sai,
1: mettilo
2: lì.
1: Là. Bello, così, tipo casa, ragazzi, la bottega questa.
27: Giuseppe, non mi devo mannare, che devo fare?
1: Fermo! Giuseppe, sei in onda, sta buono! Giuseppe!
2: Sentiamo moglie sotto.
27: Pronto,
1: Giuseppe! Che dici?
27: E che sto di stacca cagacci, non mi ci vuole mannà.
2: Al 17 sabato dalle onori e alla puntata di tutto bloccato.
27: E non mi ci vuole mannà.
1: Ma perché non ti ci vuole mannà?
27: E perché?
1: Che ne so, chiedo a te, mica mia moglie, è la tua.
27: Perché dice dopo bevo troppo.
1: Beh.
2: Ma scusa Giuseppe, sta là vicino a te?
27: No, sta di là, non c'è, non sono andato via da casa, ha detto non mi ci porta.
2: Ah, ma non ce la puoi passare? Provo a convincerla io.
27: No, non c'è sta. Sono arrivato a casa e mi sono uscito. Mi ha detto una cosa, è pure incazzata, che devo fare?
1: Ma tu fai una cosa, ma scusa, non sei autonomo, non puoi venire da solo. Che te frega, no?
27: No, è sabato e domenica, io sto con la famiglia, che faccio?
1: Vabbè, ma un attimo, ti allontani un'oretta, ci vieni a trovare, ti prendi il bicchiere tutto bloccato e poi non lo riempi.
27: E che faccio? Non glielo dico che vengo lì, che gli dico? Il sabato la domenica non lavoro, che gli dico?
2: Ma scusa Giuseppe, comunque c'è rimasto male Giuseppe un po'. Scusa Giuseppe, dove abiti tu?
27: Alla Dispoli.
2: È bel pezzo, allora. Un bel viaggio. Vabbè, ma scusa, trovate un punto d'incontro, cioè tu le dici, andiamo là, mi accompagni fino a Ciampino, ci prendiamo solo una cosa da bere, stiamo là un'oretta e poi magari vi fate un giro a Roma e accontenti pure lei, porti un po' in giro.
27: E ce provo, senti, io tra un po' ritorno a casa.
1: Sì.
2: Richiamaci, passacela.
27: No, richiama no, dai.
1: Dai, sì.
27: Sui vocali, va bene?
1: Ce la fa.
2: Aggiornaci.
1: Vabbè.
2: Però mettigliela così. Dici tu, ma accompagni, bevo solo una cosa, giusto per vedere, sto un'oretta e poi andiamo in giro per Roma, ci facciamo un aperitivo io e te. E dai.
27: Ci provo. Grazie, Marchetti.
1: Sì, ciao. Tutto bellissimo.
28: Oh, ma la fate finire di parlare sabato, porco due, io ho un matrimonio di merda, non posso venire. Ma la fate finita che sto rosicando come matto.
2: Dipende dov'è, magari tra la chiesa e il ricevimento un salto lo può fare.
1: Mazza la chiesa, dai. Sabato.
3: Signorina Caselli, ho una barzelletta per lei. Lo sa cosa fa un albero ad un altro albero prima di sposarsi? Lo corteccia.
1: È bellissima, però.
4: Bella, bella, bella. Pure mia moglie non vuole, però il motivo è che a Marchetti è troppo buona, dice, e quindi non me ce l'ho mandato.
2: No, ma guarda, no, io sono innocua, poi io sono veramente...
1: Tu? Ma lui no. questo è il problema.
2: Anzi, io sarei felicissima di conoscere la moglie. Vieni con tua moglie.
1: Anch'io.
2: Porta tua moglie, portate le mogli. Ma poi che tutti uomini vengono, e che...
1: No.
2: Donne, anche voi, il 17, venite là da Leonori.
1: Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo mogli infelici. Dai, veramente non mi dite che è tutto un pubblico maschile. Donne, non mi lasciate da solo, che già sono sempre circondato da donne qua in studio. Vorrei ritrovarne alcune di quelle che non conosco, perlomeno di Leonori, dai.
2: Marchetti si sta guardando intorno pure, su.
1: In che senso?
2: Il senso è... Magari c'è cioè qualche ragazza, no?
1: Ma sì, certo.
2: Io l'ho visto a Ponte, lì a Piazza del Popolo. Ti guardavi intorno.
1: Ma che mi guardavo intorno? Perché stavo lavorando. Questo ero io che suonavo, ma con le mani in alto. Così facevo sul banco. Vai, Caselli!
5: Sozia!
1: L'impallata da Bologna.
5: Poche parole.
2: Eccola.
5: Chiare e mordenti.
7: Arrivo con lo skiff.
1: Con lo skiffit. Sì. Guarda che incantata di Andreotti dalla Pegro.
2: Presidente.
1: Viva la Caselli.
5: Ma che fa? Lascio via che ti do quattro capocciate.
7: Io non ci ho capito più niente.
1: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora,
2: gentilmente, aspetta che ti escludo l'audio un attimo, un attimo solo. Allora, ragazzi, vogliamo fare uno scherzo, Elena Caselli? Adesso non mi sente lei. Chiamate sotto che si sente quando squilla il telefono. 0689 28996. Allora, Elena!
1: Oh, allora!
2: Che si dice?
1: Allora, sui social sta girando un po' il video della Pellegrini, no? Che praticamente
3: Federica Pellegrini
1: che ha questa scuola di nuoto, di agonismo, insomma, dove lei tiene delle lezioni, e sta circolando questo momento un po' motivazionale, diciamo, dove parla agli allievi.
2: Ma io sento, aspetta, no?
1: Sì.
3: Vabbè, aspetta,
1: pronto? Radio Globo. Pronto? Sì, Simone. Cioè, non so, sei salvato così, poi magari ti chiami in un altro modo.
2: Vabbè, vedi giù. Vabbè, non chiamate, se no si sente sotto.
1: No, e quindi sta. Pronto? Radio Globo. Oh, pronto, ti sento. Pronto?
3: Ma che risponde così?
2: Ma che ti fanno gli scherzi?
3: Ma io non lo so. Senti,
1: Elena?
2: Sì, Evaristo.
3: Elena, dai, tutti Momo chiamano.
2: Ma che Umberto? Umberto?
1: Vabbè, comunque.
2: Vabbè,
3: e quindi?
2: La Pellegrini,
1: e quindi faceva questo discorso. Oh, però sono impazziti.
2: Fai finta di niente.
1: Faceva questo discorso motivazionale, sì, dove praticamente, insomma, dice che anche con la febbre, con la cagarella, con tutto, ma devi gareggiare col cagotto.
2: Sentiamo Pellegrini.
4: Se la sera prima vi viene un cagotto, il giorno dopo non gareggiate?
5: Esatto, gareggiamo anche con la febbre. Io ho gareggiato anche con 40 di febbre, con una spalla che non girava. Poi dipende da quanto uno lo vuole, ok? Perché è sempre quello il parametro che dobbiamo tenere in considerazione, quanto lo vogliamo. Però entriamo già durante gli allenamenti che farete durante la stagione nella forma mentis di dire: ok, oggi magari non sto al 100%, sto al 60% perché ho mal di gola, al 70% perché ho mal di pancia. Entro e do comunque il massimo, perché è quello che voglio ed è quello che farei.
3: Le linee sono impazzite,
1: no, non capisco.
2: Ti avevo fatto uno scherzo prima quando ti ho escluso l'audio.
3: Abbiamo detto di chiamare ora che eri in onda, e quindi stanno facendo.
1: Allora posso mandare tutti a quel paese.
3: Dai, rispondi un attimo, vedi chi adesso.
1: Oh, basta, non è carino fare queste cose.
2: C'è gente che dorme.
1: Cioè, io sto, c'è gente che dorme. Tra l'altro siamo anche alla fine. Pronto? E poi non capisco se ti chiami Simone veramente o no. Vabbè, yeah. Elena, dai.

0: agosto! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
1: Radio Globo, Traffic News.

0: Madonna tra la Roma Fiumicino e la diramazione di Roma Sud, code sulla tangenziale tra Via dei Monti Tiburtini e Viale di Tor di Quinto e altre code da Viale di Tor di Quinto a Via Salaria. La causa, due incidenti nei rispettivi sensi di marcia. Code poi da San Lorenzo per un incidente in Viale dello Scalo di San Lorenzo fino a Viale Castrense nei due sensi di marcia. Fila tratti sul tratto urbano della A24 tra la tangenziale e Via Togliatti, anche qui nelle due direzioni di percorrenza. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete consultare il sito di romaluceverde.it.
1: Oddio, e questo è proprio un orario infame, sta a finire tutto bloccato. E mo che famo in mezzo al traffico? Non ci lasciate, fate un'altra ora, dai!

0: ragazzi, visto che Aline non beve, affittate un pulmino e vi viene a prendere. Così venite tutti là e vi riporta a casa. Certo, pagate quello che dovete pagare.
1: A Marchese, sabato trovi una voliera. Dai.
2: Io sarò presente e vengo da solo.
3: Io l'unico modo che l'ho convinta è perché si deve comprare una macchina. Dai, e treni!
4: Oh, mi sembra l'occasione più che giusta, anche perché però veramente altro più che voliera, mi sa che sarà un canneto. Quindi, sì.
5: No, sì, occasione giusta perché veramente ci sono degli sconti importanti per gli ascoltatori di Radio Globo che sabato 17 ottobre saranno là con noi da Leonori a Ciampino su Via Appia.
6: E lo sai che fanno i due alberi la prima notte di nozze? Si spogliano.
5: Sono ispirati oggi,
4: capirai. Ragazzi, è stato meraviglioso anche oggi, grazie a tutti.
5: Ciao.
7: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
8: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
7: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Aiutare!
7: I migliori live.
11: I migliori artisti sulla scena.
7: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
11: E quando senti questo suono,
7: chiama per primo lo 06 892 8996.
11: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
7: e vinci due biglietti per il concerto di
11: Malika Yam.
7: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
12: Radio Globo.
11: Radio Globo
12: Promotion.
4: Attenzione ragazzi, sentite qua bene, salvate la data, 16 ottobre. Ci sarà un evento meraviglioso per celebrare l'apertura del nuovo McDonald's di Via della Pisana. Ovviamente c'è la partecipazione di Radio Globo dalle 19.30 alle 21.30. Il nuovo McDonald's offre servizi digitali, i giochi per i più piccoli, l'organizzazione di feste di compleanno. E i primi che si iscriveranno al forum dedicato sul sito radioglobo.it vinceranno un menù McDonald's e un gadget che potete ritirare il 16 ottobre direttamente là dalle 19.30 alle 21.30. Quindi al McDonald's di Via della Pisana. Attenzione perché i premi sono validi fino a esaurimento disponibilità.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
16: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
17: Basta che sia un Qashqai.
15: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba.
16: Tranquilli, intendevo l'offerta.
15: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
18: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
19: è Sentra.
18: Se la bolletta è semplice da leggere,
19: è Sentra.
18: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
19: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
18: L'energia in famiglia,
19: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
20: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
21: Scoprila nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
22: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
23: Allart, al centro della tua casa.
24: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
25: Le 19 e 2 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
26: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
27: E l'auto?
26: Quella soprattutto.
27: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
26: Perfetto, allora il divano può aspettare.
27: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
28: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB.
29: E sul canale 91 del digitale terrestre.
30: Globo TV.
31: Mannaggia, è finito tutto bloccato. Vabbè, ma mo adesso c'è sta tutto Tommaso. Dai,
3: eccolo qua, tutto Tommaso. Fino alle 11 di stasera c'è anche Peggy Go.

Praticamente andiamo a scoprire come è messo il traffico in città e soprattutto visto che insomma c'è chi sta provando in tutti i modi a correre verso casa per potersi godere la partita della Roma, immagino che lì fuori ci sia il delirio. 393 777 7172, raffica da traffico, note audio, come è messa la strada che state percorrendo, dai. 393 777 7172.

0: Gaga, The Chi, che collaborazione, ma soprattutto che video splendido in questa canzone. Gli ha dato poi il via anche al Diavolo Veste Prada 2, bella storia. Un po' meno invece la storia che stiamo vivendo in mezzo al traffico, giusto?
1: Via del Mare verso Acilia, non ci lamentiamo, ho visto di peggio, vanno tutti a Roma a vedere la partita.
0: Vero, vero, vero. Come siamo messi invece verso lo stadio?
2: Muro torto, tutto bloccato, 40 minuti, ferma.
0: Madonna, cioè stai ferma, 40 minuti, cosa fai? Che ti inventi? Cioè, non puoi prendere il telefono, però c'è la radio, meno male, in questo caso sono contento.
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
3: 100 euro per tre volte al giorno.
4: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6
3: e cantaci il jingle.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio
1: Globo Promotion. Il pane è condivisione, tradizione, rispetto e proprio per questo merita valore fino all'ultima fetta. In occasione della giornata mondiale del pane, Grande Impero rinnova il suo impegno contro lo spreco alimentare, promuovendo una cultura del riutilizzo e del consumo consapevole. Rispettare il pane significa rispettare le materie prime, il lavoro e il nostro futuro. Il pane, quello buono, non sprecarlo, riutilizzalo. Grande Impero, semplicemente pane. Wait for me,
2: I'll be back. Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo
1: pane. Wait for me,
2: I'll be back. Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri.

0: Rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Sendium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Sendium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre!
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
11: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il Fiori Tutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
13: Sta vivendo una vera e propria bufera amorosa, però ci sono i fan che gli danno una mano a superare questa vera tempesta. Elisa Kinsey.

0: and You sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Radio Globo. Sentite qua.
1: Ma avete presente le persone che non si lavano tutti i giorni per rispettare il pH della pelle? Eh no, perché lavarsi tutti i giorni altera il microbioma cutaneo. Cosa vuoi alterare? Che alzi l'ascella e crepa alle piante. Poi vuoi rispettare il tuo pH? Benissimo, però devi anche rispettare il diritto di respirare delle persone vicino a te, perché non si può vivere così, se no.
0: Allora, io conosco diverse persone che, per esempio, non si lavano tutti i giorni proprio per rispettare il pH della pelle. Poi non lo so, magari lì fuori ci sono persone così che possono tranquillamente scrivere alla Globo WhatsApp 393 777 7172, ma allo stesso tempo ci sono invece persone che, se non si lavano tutti i giorni, come tra virgolette giusto che sia, si sentono effettivamente male. E quindi noi che ci laviamo tutti i giorni, facciamoci sentire. Ci sono anche gli U2, Silenzio.

0: sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Allora, microbioma della pelle, il pH, per rispettarlo in molti praticamente preferiscono non lavarsi tutti i giorni.
1: Ma io posso capire che le persone vogliono rispettare sto famoso pH della pelle, però insomma, una botta ascella ai piedi almeno una volta al giorno la dovete dare, ragazzi miei, anche perché rispettiamo sto pH, eh? Ma non è che dovete far mangiare yogurt ai ragazzini con sta roba, eh? Quindi insomma, dai, regolamose un attimo e damose una lavatina almeno nei punti sensibili, dai.
0: A proposito dei punti sensibili, parlando così tra amici, un giorno ho scoperto che molti dei miei amici, per esempio, non si lavano i piedi quando sono in doccia, perché dice vabbè, tanto ci arriva l'acqua e comunque si lavano da soli. Ma no, ma non è la stessa cosa.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Yeah. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Curare che meglio è prevenire?
6: No! Prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
9: Wake up!
10: Good morning!
11: The Morning Show.
12: Buongiorno!
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Ed è il mio appuntamento mattutino.
11: The Morning Show.
14: On Radio Globo.
11: Sponsored by
14: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
16: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino, in via Nettunense, chilometro 9.
17: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: Radio Globo ti riempie il carrello.
14: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
11: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
14: Scopri come su radioglobo.it.
18: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
19: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
20: Insomma, i vedi amici tua che i piedi in mezzo alle dita si forma
0: cosa?
20: Il sudore, la cremina, ci devono passare le dita col sapone.

0: Victory, queste Space sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Allora, stavo leggendo questo bambino che praticamente a 10 anni è caduto dalla bicicletta e poi si è ritrovato un freno nel corpo, cioè un pezzo della leva del freno conficcata proprio a pochi centimetri dalla colonna vertebrale. Praticamente 3 anni dopo scoprono che c'è questo pezzo, questa leva conficcata nel corpo e gliela tolgono. Cioè, come ha vissuto questi 3 anni non sapendo della presenza proprio di questa leva è un vero e proprio mistero, anche perché ragazzi, stiamo parlando di un pezzettone gigante, stavo vedendo le foto, cioè è veramente un pezzo di almeno 10 centimetri conficcato proprio nella schiena, la cosiddetta spina nel fianco, ma possiamo dire il freno nel fianco quasi. Non so se anche voi per esempio da bambini siete caduti e vi siete fatti male e magari avete ancora quelle cicatrici a vista. Io per esempio ho una cicatrice sul dito perché una volta cadendo da bicicletta praticamente mi si è conficcato un sasso. Dai, spolveriamo un po' di ricordi e cicatrici alla Globo WhatsApp 393 777 7172. C'è Maladie su Radio Globo.
1: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maladie alle 19.50 su Radio Globo. Che poi questa vicenda di questo freno conficcato nella schiena di questo ragazzo mi ricorda quando Homer Simpson scoprì di avere un pennarello su per il naso.
1: Signor Simpson, temo che lei abbia un pennarello conficcato nel cervello.
2: C'è un pennarello nel mio cervello? Di lastre ne ho fatte una marea, ma come mai non se ne è accorto nessuno? Traffic News.
3: Grandi marche, prezzi al costo! Da MA il risparmio è garantito! Fino al 22 ottobre, Armando pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi. Villa Antica olio extravergine italiano 1 litro a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio
0: Globo, Traffic News. Chiediamo immediatamente in strada per scoprire come è messo il traffico grazie alla centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
4: Ben ritrovati, traffico in coda in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e code a tratti tra l'Ardiatina e la Roma Fiumicino. Lunghe file in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana e tra la Casilina e il Bivio per la 24 Roma Teramo L'Aquila. Incolonnamenti sulla tangenziale tra via Prenestina e via Editor di Quinto e altre code da viale di Tor di Quinto a via Salaria. La causa un incidente in direzione del Foro Italico. Code poi da San Lorenzo per un incidente in viale dello Scalo di San Lorenzo fino a viale Castrense. Chiusura temporanea di via del Quadraro per un incidente tra via Sedinunte e via Acquanuova. Attenzione nel procedere. Incidente con rallentamenti anche su via Appia Pignatelli all'altezza di via Erode Attico. Incolonnamenti poi sul viadotto della Maiana all'altezza di via del Cappellato verso il raccordo. Torna la Champions League all'Olimpico alle 21, la Roma dovrà vedersela con il Real Madrid con un Olimpico tutto esaurito. Dal tardo pomeriggio infatti sono inevitabili le ripercussioni per la circolazione sulla tangenziale al Flaminio, al della Vittoria e in tutta l'area del Foro Italico. Prolungato alla 1:30 della notte l'orario di servizio delle tre linee della metropolitana. Previsto un servizio bus sostitutivo tra la stazione di Ottaviano e Piazzale Maresciallo Giardino. Per lavori notturni ricordiamo fino al 15 di ottobre a partire dalle 21 e fino alle 6 del mattino chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce a viale di Tor di Quinto.
0: Radio Globo. Radio Globo. Promotion. Segnati questa data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget ti regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino, in via Appia, chilometro 17 500.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Stasera all'Olimpico si sfideranno Roma e Real Madrid, previste misure speciali per sicurezza e viabilità. Controlli a tutela dei principali monumenti presenti nell'area del Tridente e divieti di sosta tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Sono state inaugurate le Torri dell'Euro, il complesso immobiliare rinnovato grazie a un investimento del gruppo Cassa Depositi e Prestiti di 250 milioni. Si restituisce un capolavoro dell'architettura in una zona dove a breve il laghetto diventerà balneabile e riaprirà il Museo della Civiltà Romana, ha commentato il sindaco Gualtieri. È online l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la donazione di attrezzature e macchinari all'ospedale veterinario di Muratella. I lavori nella struttura prevedono la creazione di un pronto soccorso con infermeria, un blocco operatorio con due sale chirurgiche e spazi di degenza post-operatoria.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Vieni a Maker Faire Rom e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rom, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrom.eu.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

1250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
2: è Sentra.
1: Se la bolletta è semplice da leggere,
2: è Sentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
2: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia
2: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendevo l'offerta.
8: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: 19:57 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
11: E l'auto?
10: Quella soprattutto.
11: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
10: Perfetto, allora il divano può aspettare.
11: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
9: Eccoci qua alle 19:58 sulla radio che suona solo le migliori. Come si chiama?

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness. Radio Globo. Argomentone, quello del primo appuntamento. Sentite qua.
1: Allora, serata tutta carina, mi porta al Mac. Praticamente lui si è preso il menù completo, io ho preso un tostino, alla cassa mi fa 1,80€ e gliel'ho pagato io, cioè si è giudicato da solo. Bloccato ovunque.
0: Beh, praticamente lei per ripicca ha detto: ah sì, ti devo pagare 1,80€ di toast che ho preso perché mi hai chiesto quest'1,80€. Allora ti pago praticamente tutto io. Caduta di stile da parte sua, però a questo punto lui secondo me voleva fare quello un po' più, cioè la sto vedendo così alla lontana, lui secondo me voleva fare quello che non faccio pagare al primo, cioè la faccio pagare al primo appuntamento per fargli vedere che non sono di quelli vecchio stile. Però posso dire che chiedere a questo punto 1,80€ è un po' tirchia come situazione, non lo so. Allora lascio a voi i commenti. Ha fatto bene o no a chiedere questo 1,80€? 393-777-7172. Oh, ma è 1,80€, ma pagalo, sti cavoli. Però, d'altro canto, voleva farsi vedere come quello.

0: Questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Globo.
1: Tu, figlio di un muratore,

0: serata tutta carina, mi porta al Mac. Praticamente lui si è preso il menù completo, io ho preso un tostino, alla cassa mi fa 1,80 euro e gliel'ho pagato io, cioè si è giudicato da solo, bloccato ovunque.
1: Niente, lei proprio non lo supera sta cosa dell'1,80 euro,
2: Ma a me già che al primo appuntamento mi porti al Mac, non sei partito male.
1: Ma perché, scusa, secondo me il primo appuntamento può anche andare, cioè è una situazione veramente informale, si sta bene, poi si mangia anche bene, ma perché insomma?
3: Ciao Tommaso, comunque Tirchione c'è un po' tirchietto, non si fanno queste cose, cioè 1,80 euro, pensa un po' se ti sposi con questa forella, mamma mia, oh my god.
4: Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
5: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
4: Hai qualcosa da segnalare?

0: agosto per dare luce a quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
4: Segnati questa data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. E per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino, in via Appia, chilometro 17500.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
10: Autoimport, a Roma dal 1950. 57.
12: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
13: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
16: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
17: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
20: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
21: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
20: Ma l'aereo è tra 6 ore.
21: Cerchi una partenza davvero intelligente.
22: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi fatti.
20: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
21: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
20: Ma l'aereo è tra 6 ore.
21: Cerchi una partenza davvero intelligente.
22: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti.

0: Jackson e Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Mamma mia, che collaborazione che è stata! Radio Globo. Allora, 20 e 26, andiamo a sentire quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: Francesca, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Francesca, benvenuta a Radio Globo. È un problema che può essere anche femminile, per dire. Adesso non so, Francesca...
3: È pelata, dici?
1: No, non lo so.
3: Non lo so.
2: No, io insomma per fortuna ho tutti i capelli, però praticamente mi è capitato di conoscere un ragazzo abbastanza grande con cui ho iniziato una frequentazione. Vabbè, insomma, una sera mi ha invitato a dormire a casa sua.
1: Sì.
2: Tutto bellissimo, siamo stati bene, comunque andavamo anche d'accordo, fino a quando, cioè comunque la mattina dopo mi sono svegliata e lui non aveva più la parte sopra dei capelli.
4: Ma che cazzo dici?
3: Dai, Francesca!
1: Eppure, ieri mi ricordavo che
3: erano dormiconato.
2: È stato terrificante.
1: Cioè, effettivamente, ti immagini, ma sto al letto del padre.
2: No, ragazzi, no, non potete capire, è stato terrificante perché, cioè, io non c'ho nulla contro i pelati, anzi, cioè, li trovo anche affascinanti, scusate, però cioè ritrovarsi la mattina con un'altra persona, cioè invecchiato di 15 anni.
1: Ma scusa un secondo, ma la sera prima non ti eri accorta di nulla, bro? Non avevi
2: nemmeno... Ma io lo conoscevo già da parecchi mesi, quindi lui aveva i capelli abbastanza corti lateralmente e questo ciuffo bello, sai, un po' pettinato come vanno adesso. Cioè, quindi non immaginavo proprio una cosa del genere.
1: No, ragazzi.
2: Però se me l'avesse anche detto, cioè,
3: beh, certo.
1: No,
2: cioè, dimmi, Flaminia.
4: Scusami, Francesco, però tu ti sei risvegliata dopo una notte di fuoco, perché non credo che abbiate anche dormito. Quindi magari i capelli non gliel'hai mai toccati in quei frangenti
2: non
4: lì.
2: Radio
0: Globo. Comunque, come fai a non farci caso? Una domanda che ci stiamo ponendo tutti da questa mattina, più o meno. Ma alle 20 e 28 invece, popolo della Globo WhatsApp 393 777 7172,

tanto prima o poi capita a tutti o quasi. 393 777 7172. Anche perché stavo leggendo che ultimamente non avere i capelli attizza, fidatevi. 393 777 7172. C'è anche Noemi, tu cosa

0: dopo meteo.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
3: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top supermercati.
0: Radio Globo Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Nella giornata di domani la presenza dell'anticiclone subtropicale sarà garanzia di tempo stabile e assolato sul Lazio. Vivremo la classica ottobrata con cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature miti, gradevoli per essere ormai metà mese, temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 24-25 gradi, anche a Roma sole e 25 gradi. Ovviamente poi di notte, clima fresco di notte all'alba con minime sotto i 15 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19
5: tutto bloccato live
0: dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17 500.
5: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
6: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni.
7: Bel veicolo a motore umano, è usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Radio Globo Promotion.
10: Segnatevi questa data, il 16 ottobre si inaugura ufficialmente il nuovo McDonald's di Via della Pisana 473 e ci saremo anche noi di Radio Globo. Infatti dalle 7:30 alle 9:30 di sera ci trovate lì nel locale che ha un sacco di servizi digitali e non, come il Mac Caffè, Mac Delivery, area giochi e la possibilità di fare feste di compleanno. E occhio, perché i primi che si iscrivono al form su radioglobo.it vincono il menù McDonald's più un gadget da ritirare direttamente quella sera. Però affrettatevi perché i premi sono fino ad esaurimento.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
18: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
19: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
20: Ma andiamo pure più indietro con il cugitino. Io direi pure il D52, il Cuba Libre, Atechi la Bombon, i sciottini in un'impera. E a voglia quanti ce ne stavano!
21: Mamma mia!

0: con Low sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. 20:47, mentre sale l'attesa della partita di stasera.
1: Scusate, portate un espresso macchiato al nostro Tommy?
0: Sì, ci vorrebbe. Radio Globo. Ma intanto all'ascolto c'è qualche fan di parchi divertimento o comunque di montagne russe, chiamiamole così, coaster praticamente. Allora, un uomo è caduto davanti a diverse persone in un parco che è molto famoso perché fa parte di una catena, il Six Flags in Georgia. Pensate che addirittura questo incidente, visto che si è sganciato il supporto di sicurezza, ha portato alla chiusura poi di diversi per via precauzionale di altre 9 montagne russe in 6 parchi per controlli di sicurezza, sempre della stessa catena. Ma a proposito di questa catena, la scorsa settimana un'altra attrazione era stata chiusa perché c'erano state oltre 100 segnalazioni di possibili lesioni cerebrali se andavi su questo coaster. Mamma mia, ma che è? Un Final Destination delle montagne russe questo? Allora, c'è però un'attrazione, un parco divertimenti che vi piace particolarmente in Italia, e poi siete o non siete paurosi di fronte ad una montagna russa, di fronte ad un coaster? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Chris de Serendi, questo è Good Days, ovviamente su Radio Globo.

0: ma che cosa ho fatto? Cioè, perché tutto l'universo che gira intorno, intorno proprio a questa giornata che ho vissuto, mi ha fatto essere la macchina dopo, no? Non potevo essere io quella macchina lì. Ecco, vabbè, questi sono ragionamenti che faccio io la sera, sperando poi di non essere il solo, unico, folle che fa questi ragionamenti nel cercare parcheggio.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano, è usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
13: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
14: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
13: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
15: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 449 Type 599, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
17: All'Uneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma! È Halloween all'Uneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19 e sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23!
18: Dolcetto scherzetto!
17: Luneur Park, Roma Eur, biglietti su luneurpark.it.
0: Le 21 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
19: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
20: E l'auto?
19: Quella soprattutto.
20: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
19: Perfetto, allora il divano può aspettare. Romana Auto.
20: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
21: e sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
0: Grande Tommy! Eccolo qua alle 9 in punto di questo mercoledì 14. Siamo arrivati a metà mese.

ricordi, Pitbull, Give Me Everything su Radio Globo. Radio Globo. Ah, 21:06, ancora una buona serata. Io sono Tommaso, questa è Radio Globo e stavo leggendo di questo Boeing 787 che è arrivato a Roma praticamente dopo un volo. Si sono resi conto che nei letti dell'economy c'era una sorta di problema serissimo con le cimici dei letti. Non so se avete mai avuto di questi problemi. Ecco, praticamente i passeggeri sono stati messi in protezione per 48 ore e poi sono potuti tornare rispettivamente a casa, che secondo me è una cosa bruttissima quello che hanno vissuto. Per esempio, quando sono stato a Parigi ho pensato sempre e per sempre alle cimici dei letti, perché loro avevano avuto proprio in quel periodo il problema in metropolitana, avendo la metropolitana con i sedili in tessuto. Andando in vacanza, vi siete mai portati dietro qualche malattia o qualche ospite indesiderato? Dai, parliamone su 393 777 7172. Dai, su, sono molto molto curioso. Io per esempio, quando sono stato là a Parigi, non ho portato indietro le cimici dei letti, ma ho portato

0: buona serata, questa è la radio che suona solo le migliori. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11, e vi ricordo che durante tutta questa serata avremo modo di giocare. Sì, giocheremo, eh già. Ma non solo, riascolteremo anche un pezzettino di Tutto Bloccato. Ma fino alle 11 c'è tempo.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, Tutto Bloccato è live
2: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
3: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
4: E io sono Roberta Marchetti.
3: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e Tutto Bloccato.
4: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
3: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
2: Tutto Bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17 500.
2: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
12: Ad ottobre da AutoEquip, un prezzo che fa rumore.
11: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
12: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere, anche in contanti.
11: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
13: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
15: Nuova Toyota EvoCross, full hybrid, full fun. Vedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
15: Nuova Toyota EvoCross, full

0: Questo è il soggiorno?
1: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi...
0: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
1: E il PVC?
0: È firmato da Piva Group S.p.A.
2: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
3: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani e a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani e, la bellezza che vi meritate.
4: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
6: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: 21 e 42 secondi. Mamma mia, sti numeri faranno impazzire.

del 2006 sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo. Radio Globo. Allora, 21:28 qui sulla radio che suona solo le migliori. Ho avuto un flash, avevo letto 21:38, vabbè, per un attimo ho avuto un infarto. Allora, parliamo invece di questo osservatorio che ha studiato i ragazzi tra che arrivano fino agli 11 anni, e 7 ragazzi su 10 hanno già lo smartphone entro gli 11 anni di età, e quasi il 75% di loro lo usa per più di 3 ore al giorno e usa anche l'intelligenza artificiale come punto di riferimento anziché chiedere ai genitori. Che poi era anche divertente chiedere un parere ai genitori, perché c'era tua mamma che ti rimbalzava e andavi da tuo padre che ti rimbalzava e andava da tua madre, andavi da tua madre, ed era anche divertente fino a un certo punto. Però 11 anni, no? Se uno pensa che almeno quelli della mia generazione, nati negli anni 90, hanno avuto il primo telefono quando hanno fatto la comunione, se non la cresima, ma la cresima forse era un po' più in là, durante la prima comunione ci stava, forse però adesso hanno con internet a disposizione la possibilità di fare molte più cose e decisamente più pericoli, ok? Voi che ne pensate? È troppo presto? Olivia Rodrigo, su Globo!

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song su Radio Globo. Sapete perché prima mi stava per venire un infarto nel momento in cui ho letto 21:38? Perché voleva dire che non avevamo giocato.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: E non c'è cosa peggiore che dimenticarsi dei punti gioco su Radio Globo. Che poi ti ritrovi gli ascoltatori fuori dai cancelli di via Boccanelli. Non ho mai fatto giocare, non ho mai fatto vincere. Ah, 100 euro di spesa qui che vi aspettano. 06 89 28 996. Veloci. Allora, come funziona? Quando sbloccherò le linee inizierete a chiamare. E proprio in quel momento, il primo che riesce a prendere la linea si porta a casa 100 euro di spesa. Però prima devi cantarmi il jingle di Pim. Iniziate a chiamare a partire da ora.
2: Chiama ora lo 06 89 28 996.
1: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora
2: e vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: The Morning Show. Radio Globo.
4: Ciao a tutti da Massimo Vari su Radio Globo nel Morning Show. Questa mattina finalmente è tornato a parlare lui, Yannick Sinner.
5: Reload. Sì, vabbè, gli rifilo la solita storia, dai.
6: Yannick, ci senti?
5: Che non posso giocare per il ginocchio, bla bla.
6: Ma Yannick, sei collegato?
5: Per dindirindina, non capisco perché con questa storia mi devono rompere le palline da tennis.
6: Yannick,
5: cosa gli cambia se resta a casa per un problema al ginocchio o solo perché voglio passare 3 mesi sdraiato in casa a mangiare Kaiserschmarren e Kaspressknödel?
7: Cos'è?
5: Mannaggia le mele della Valve Nosta.
7: Ma che cosa?
5: Guarda che mi fanno anche imprecare.
6: Attacchiamo.
7: Sì, sì, fa.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10
2: su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Dina Hybrid, eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro. 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
10: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
11: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: su Radio Globo. Canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto?
4: Daniele.
3: Ciao Daniele, dove sei? Che combini stasera?
4: Sto ritornando a casa.
3: Da lavoro?
4: Da lavoro, sì.
3: Ok, che lavoro fai?
4: Sono un imprenditore, dai.
3: Ah, un imprenditore, Daniele, un imprenditore. Ma a giudicare anche dall'accento, sei italiano, però ti abbiamo preso sotto quest'ala protettiva, giusto, dell'italianità?
4: Sì.
3: Ok.
4: Sì, diciamo di sì, dai.
3: Tu lo sai che poi verrai massacrato dagli ascoltatori.
4: Ma quello è poco, ma sicuro. Okay. Amici sono sempre amici.
3: Allora cantami il jingle di PIM, vai.
4: Supermercati PIM, Iper Family, Agora.

0: Bravissimo!
1: Grazie!
0: Daniele, 100 euro sono tutti tuoi e adesso dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
1: Radio Globo!
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Next Door sulla radio, che sono solo le migliori. Ci lasciamo il gioco alle spalle mentre noi stavamo parlando di questi ragazzi che, arrivati intorno all'età di 11 anni, hanno già il primo smartphone tra le mani. E io stavo anche ragionando sul fatto che, per esempio, noi nati negli anni 90, comunque il primo telefono lo ricevevamo come regalo più o meno alla comunione. E poi l'intelligenza artificiale sta anche sostituendo il parere dei genitori.
1: Io ho ragionato molto sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché lavorando in sanità ne vedo di ogni. E è stato molto discusso il fatto che l'intelligenza artificiale tende a dare ragione all'interlocutore se non vengono cambiate alcune impostazioni. Allora mi sono posta questa domanda.
0: Sì.
1: Nel caso in cui ci dovesse essere un adolescente che comunque si confida all'AI e non ai propri genitori, si trova in una situazione di cyberbullismo o comunque in situazioni simili, l'intelligenza artificiale, dando ragione all'interlocutore, magari non riuscirebbe a deviare o non porterebbe il ragazzo a parlare con gli adolescenti, magari ci potrebbero essere degli autolesionismi o situazioni peggiori. E quindi credo che ci sia un forte limite anche nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nonostante i tanti pro che può avere.
0: No, è interessante anche il fatto che potrebbe portare a chiudersi in se stesso, addirittura a deviare quello che può essere il ragionamento di un adolescente. Veramente molto interessante questa nota audio. Radio Globo Promotion. Segnati questa data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. E per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino, in via Appia, chilometro 17 500. Wait for me, I'll be back. Wake up! Good morning! The morning show. Buongiorno! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
2: Siete il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show. On Radio Globo. Sponsored by MB Arredamenti.
3: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
4: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
5: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
7: Hai voglia di qualcosa di buono?
8: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
10: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Nei supermercati PIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Le 22 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
8: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
9: E l'auto?
8: Quella soprattutto.
9: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
8: Perfetto, allora il divano può aspettare.
9: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
7: Eccoci qua, 22 ed un minuto. Ancora una buona serata. Io sono Tommaso insieme.

0: oggi pomeriggio.
1: Dietro ogni personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 22 alle 23.
3: From 10 to 11 p.m.
1: con Davide Mannone e Federico Lobuono.
3: Q1.

0: fidarti. Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV. Globo TV.
1: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: Eva Enger, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 22 alle 23.
2: On Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
5: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Wake up!
0: Good morning! The morning show.
7: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiede il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show.
1: On Radio Globo.
0: Sponsored by
1: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
11: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
16: Ah, oh, e tu quanto magni? Da Trattoria Magnaccioni, quanto te pare?
17: All you can eat di cucina romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
16: Ah, oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
19: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
20: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
21: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
20: Ma l'aereo è tra 6 ore.
21: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
22: Canzone che ha caratterizzato le storie di quest'estate e i DJ non fanno altro che suonarla anche adesso. Movie.

0: Alfa dal 2006. Radio Globo. Questa è la radio, che sono solo le migliori. Andiamo a sentire immediatamente quello che hanno detto oggi pomeriggio i Marchetti in Tutto Bloccato.
1: Siccome ieri sera siamo stati a cena con quelli di Tutto Bloccato dopo la diretta, siamo stati lì a cena e c'è stato qualcuno, adesso lo faremo magari indovinare così agli ascoltatori.
2: Sì.
1: Qualcuno che ha chiesto a un certo punto, quella che viene così con la lingua della perfida Albione, chiamata la doggy bag.
2: Sì, che poi tra l'altro la doggy bag si chiede, ma poi per mangiarsela a cane, che la portano veramente al cane?
3: No, certo. Perché a New York è nata per portarla al cane, era l'osso della bisteccona.
2: Ecco, eravamo a cena e una persona in realtà ha preso l'iniziativa, perché per chiedere la doggy bag, devo dire, ci vuole un po' di faccia tosta, perché a volte uno si vergogna a farlo.
1: È vero.
2: C'è stata una persona che ha preso l'iniziativa ed è stata la più insospettabile.
1: Esatto, no, non ce l'aspettavamo proprio. Cioè, io magari mi immaginavo la Caselli che stesse con una ciotola per terra così a chiedere.
2: E poi altri si sono accodati e sono andati via con questi sacchetti. Si fa o non si fa?
3: Sì, si fa. Perché continui, cioè dai una seconda chance al cibo che andrebbe comunque buttato, per cui è una cosa intelligente. E addirittura adesso danno, puoi chiedere la mezza bottiglia di vino, ti danno il tappo e tu esci con la

0: tua bottiglia di vino.
1: Pure la bottiglia di vino?
0: Sì, sì, adesso sì.
2: Io una volta l'ho portata, sì.
1: Io mi sono sempre forzato, no, a star lì giù, beh, finiscila perché... che
0: con se, sofferenza.
1: Che se, sì, immagino. Un
0: enorme... esatto, ti vedo.
2: Ma perché te non arrivi a mezza bottiglia e te la finisci lì e prendi la seconda?
1: No, no, io a volte chiedo se posso avere un bastoncino per tirar su in alcune bottiglie la posa. Radio
3: Globo. Allora, perché... veramente ci vergogniamo di chiedere la doggy bag o addirittura quello che avanza della pizza di farlo mettere nel cartone, o se per esempio non riusciamo a finire l'acqua, la bevanda che comunque abbiamo pagato, di portarla con noi. Perché ci sentiamo veramente dei signori a lasciare del cibo o della roba che non abbiamo consumato ma che comunque abbiamo pagato? Vi siete mai vergognati di questo? 393 777 7172. Vi siete

0: praticamente non ha bisogno di parole in più, perché parla da sola. Mamma mia, sembrano quelle frasi fatte, no? Che di solito si trovano sulle tazze, tipo vivi, sorridi, abbraccia la vita. E magari sei lì con 3 ore di sonno che devi andare al lavoro, ecco. 22:36, ancora una buona serata. Io sono Tommaso, questa è la radio che suona solo le migliori. Ultima mezz'oretta insieme.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Nella giornata di domani la presenza dell'anticiclone subtropicale sarà garanzia di tempo stabile e assolato sul Lazio. Vivremo la classica ottobrata con cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature miti, gradevoli per essere ormai metà mese, temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 24-25 gradi, anche a Roma sole e 25 gradi. Ovviamente poi di notte, clima fresco di notte all'alba con minime sotto i 15 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via Riboccea 684. Da noi ti senti a casa.
7: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
8: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Preso ispirazione da un'antica tecnica giapponese dove per ricucire delle ferite ci si mette l'oro al centro. Elisa Kintsugi.

0: ragazzi, 22,52 per me si è fatta una certa. Grazie mille a tutti da Tommaso, che poi sono io. Ci sentiamo domani a partire dalle 19, subito dopo i Marchetti, ovviamente qua sulla radio, che suona solo le migliori. Dai che domani siamo a un passo dal fine settimana. Che bello, è già mercoledì. Anzi, vabbè, già giovedì quasi, dai, su. Da Tommaso è tutto, ci sentiamo domani, ciao!
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
1: e cantaci il jingle dei supermercati.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio. Due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital. Incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PRF Feser Lazio 2127.
3: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
10: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ho un po' di braccialetti in generale, no? Mi piace averli così. Vabbè, i braccialetti ci sta perché stanno sul braccio.
3: Sì.
2: E ho pensato, ma allora siamo sicuri che gli anelli li abbiamo sempre messi
3: nel posto giusto?
2: Vai a vedere che magari. Cioè, il nome suggerisce un'altra.
3: Oggi, cioè, ci sei partita con Ceccano. Adesso Anelli.
4: Era proprio il pensiero del giorno.
5: Ailia, ma perché si dice a benzina esaurito? Invece di è finito? Dovrebbe essere una cosa che impazzisce.
3: Sclera,
5: che esaurisce.
6: Ailia, io posso dire che solo per radio 2,7 positivo all'alcol.
7: Caselli ci sta girando intorno, ma sai che vuole una stappata?
8: Ma che? Ragiona Caselli però, ma te immagini, cioè, che gli fa da contorno lì intorno al buco. Bellissimo.
9: Capito, ma con sta logica è l'anulare è il dito che va in quel posto, ma non è che tutte le cose che iniziano con Anna vanno in quel posto.
7: Caselli ci sta girando intorno, ma sai che vuole una stappata?
8: Ma che? Ragiona Caselli però, ma te immagini, cioè, che gli fa da contorno lì intorno al buco. Bellissimo.
9: Capito, ma con sta logica è l'anulare è il dito che va in quel posto, ma non è che tutte le cose che iniziano con Anna vanno in quel

0: Vedrà convenienza.
1: Il Merlo Barese. L'ultimo romanzo di Ileana Caselli.
2: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
3: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
2: Hai qualcosa da segnalare?

0: quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
11: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
13: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
14: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Endium Roma e Leonori con anticipo di 1.780 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 7.706 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,76%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 28 ottobre 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis Endium Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
1: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più figa, più energica.
1: Wow. Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
1: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
2: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
3: E io sono Roberto Marchetti.
2: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
3: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
2: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
1: Tutto Bloccato, live.
0: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
1: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. Due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
6: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questo è il soggiorno.
8: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
7: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
8: E il PVC?
7: È firmato da Piva Group S.p.A.
9: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissi Pasqualini.com.
10: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
11: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Pier Federico Ogni Ben Cagliari, benvenuto.
3: Ah, esattamente lui.
2: Ecco. Evviva!
4: Signor Conte, eccolo, buon pomeriggio.
3: Conte di Albaredo d'Adige.
4: Oh, non lo sapevo. Ciao Chicco.
2: Ciao Chicco.
4: Ma no, lo chiamano tutti Chicco, non solo io.
2: Ah, pensavo fosse il nomignolo vostro.
4: No. Guai a te se dici il nomignolo, ti uccido.
2: No. Come no? Signor Conte, no. Non abbia paura.
4: Guarda, è una radio.
3: Non ho paura, mi dica.
2: No, dico, avevate innanzitutto di quanti anni fa si parla qui, se possiamo?
3: Beh, abbiamo cominciato nell'82 e finito nell'86.
4: Ah, beh, comunque una storia.
3: Quattro anni, da un mondiale all'altro.
2: Sì, infatti. quando l'Italia ci giocava ai mondiali, insomma.
3: Esatto.
4: E allora, facciamo questa domanda anche a lei, perché l'abbiamo fatta anche a Laura Pranzetti qui, sì, Lombardini. Sì. Perché vi siete lasciati? Qual è stato il motivo?
3: Ma perché avevamo consumato tutto quello che c'era da consumare.
2: Signor Conte, ma qual era questo nomignolo che avevate? Perché ce l'hanno tutti.
4: Guai, lo dica. Guai.
2: Ma come guai? No, una cosa tenera. Laura,
4: ce lo dica, perché noi ormai siamo
5: ricattano a vita. Non è allora,
2: non è vero.
5: Tu una trasmissione culturale, hai presentato i tuoi libri, le tue cose. Qua invece, io che vengo a parlare di buone maniere, alla fine, forse per sfida loro,
3: nomignoli non si possono dire.
4: Bravo.
3: Non si possono. Però.

0: però ne avevamo tantissimi.
1: Ah, sì. Ah,
2: cambiavano in base a come vi sentivate. Ma,
1: tipo micetta.
0: No, quelli sono proprio un po' low profile. No, avevamo i nomignoli di livello.
1: Certo, Auriga.
3: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV. Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sapete, quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: sveglia, più energica,
1: semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.